0: 101. Enjoy the music.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: R101. Enjoy the music.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
3: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101,
5: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Tele 101. Enjoy the music. Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Su R101,
2: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Radio 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
0: R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101,
2: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: So, mi spiace, ma qualcuno ve lo doveva pur dire, insomma, che sono le 5 del mattino, ve lo dico, anzi, 5.01 prese proprio precisi, e sempre qualcuno gli doveva dire che è lunedì. Si riparte, nuova settimana, nuova giornata su R101, quel qualcuno sono io, Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, il buongiornissimo per voi fino alle 7.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Iniziamo così con la pazza Shakira, così se lo dice da sola nel disco che abbiamo appena ascoltato per 3 minuti, lo ripete, loca loca loca qualcuno, essendosi svegliato prestissimo e avendo capito che soltanto lunedì è di fronte una settimana pazza proprio, magari anche un po' noiosa, uno avrà detto loca porca loca loca porca loca, cioè nel senso proprio per darsi un'automotivazione poteva, ecco, parafrasare la canzone in questo modo qua. È giusto per darvi il buongiornissimo su R101, prendono il via le dirette su R101, la vostra radio preferita, e lo dimostrate tutti i giorni a partire dalle 5, voi cari miei più svegli d'Italia, che anche oggi dovrete dimostrare di essere tali, partendo da che cano devo partire io, giusto? C'è tutto un rituale da rispettare come sempre. Buongiornissimo da Riccardo Russo, 506 di questo lunedì 11 di
1: maggio, vedrai maggio che mi sposerai. Luna!

caro tormentone di maggio che ci accompagna ormai da diversi giorni, lo farà anche in questa nuova settimana. Cosa dice nella strofa? Maggio vedrai che ti sposerai. Sì, perché è un mese tra l'altro dove si comincia di nuovo con tutta la tiritera delle cerimonie, appunto tra queste anche i matrimoni. Noi ci siamo lasciati venerdì con i vostri progetti in ballo del weekend, dove alcuni avevano proprio in previsione tra chi si sposava e chi partecipava a matrimoni vari. Chissà se arriveranno stamattina ad essere svegli e a raccontarci come sarà andato. Che cosa? Come sarà andato cosa?

Trascorso di fine settimana, in base a tutti i progettini che mi avete raccontato, io ho qua il mio bel pagellino intonso da riempire con i vostri voti. Quindi in pratica rompiamo il ghiaccio così come ogni inizio di settimana da qui alle 6. Raccontatemi tutti gli sviluppi che avete avuto, le vicende che vi sono capitate questo weekend, una ventina di secondi massimo, e riassuntivo poi sul finale con un bel voto da 1 a 10, sperando che siano tutti belli carichi, belli sufficienti, ecco. 331 80 90 101, vi aspetto. Andiamo.

0: Arrivano i più svegli d'Italia su R101 dalle 5 del mattino a raccontarci cose, a scambiarci opinioni e condividere anche quel che è stato il weekend appena trascorso, come si fa proprio tra amici, colleghi, quando ci si ritrova lunedì mattina in ufficio oppure sul luogo di lavoro, qualunque esso sia, magari davanti al primo caffè di giornata della settimana da condividere insieme. Ecco uno lì, ecco tazzina per esempio, tazzina, cucchiaino. Gira, scruscia, caffè, scruscia. Poi, com'è andato il weekend? Quelle robe là che mi avevi detto che dovevi fare, bene o male, e via, giù di racconti. Magari lì, ecco, un po' più approfonditi. Noi, in sintesi, una ventina, trentina di secondi, con tanto di voto da 1 a 10 per capire gli sviluppi, come sono andate le cose. 331 80 90 101, in attesa che io vi racconti del mio, sentiamo un po' qualcuno, prego.
1: Ciao ragazzi, una buona giornata anche a voi dalla Sicilia. Io lavoro di notte, quindi vi ascolto quasi sempre. Buon lavoro e buon inizio settimana.
0: Ah, ciao, questo era un saluto flash invece. Ah, beh, bene, per giustamente rompere il ghiaccio ci servivano anche i saluti flash di quelli che arrivano soltanto a dire presente, siamo già svegli, e il nostro amico si firma in un altro messaggio subito dopo, si chiama Livio. Nuova voce, tra l'altro mi fa molto piacere, dalla Sicilia, ciao, benvenuto, però ci segue sempre, capito? È uno di quelli silenti che però... Di tanto in tanto andiamo a scovare perché vi fate avanti. Prima o poi tutti devono partecipare, giustamente, al buongiornissimo. Va bene, allora, di voti ne abbiamo invece, come dicevo prima.
2: Buongiornissimo, sì? Riccardo. Dai. Marco la Liguria, Ventimiglia, weekend strepitoso, venerdì fino al Ligure, Liguria al mare. Giornata stupenda, sole pazzesco, bene, qua estate, state bene a Liguria, sabato mare. Relax, e ieri sono andato in Val d'Aosta, si chiama la Wind for Life, praticamente gente che purtroppo non può correre, che però la ricerca sta cercando di trovare una soluzione.
0: Ah,
2: e Uliva, Marco la Liguria, voto 10 più.
0: Bello, partiamo con un 10 più bello pieno di iniziative, soprattutto l'ultima mi è piaciuto molto, quindi bravo, grazie per averlo raccontato così in breve, come il prossimo che magari rafforza ancora di più questo 10, sentiamo.
3: Buongiornissimo Riccardo, Mirko. Ciao. Paolo, oggi ti abbasso subito la media del fine settimana.
0: Ah, no, che siamo partiti.
3: Chiusi in casa, un tempo lasciamo perdere. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Vedi che non dappertutto ha fatto bellissimo, effettivamente, sotto il profilo meteo, il meteo nel weekend può provocare, diciamo, delle variazioni sugli sviluppi, sui progettini, e quindi ti manda in vacca il weekend, e l'ha fatto con questo nostro amico qua, però ci manda in vacca appunto anche subito il pagellino, da 10 passiamo a 5, che diviso 2 fa 5, era facile fare ovviamente una media, ma siamo appena partiti, c'è da ritirare su tutto con altri racconti che sicuramente arriveranno, i racconti del vostro weekend con tanto di voto. 331 80 90 101.
4: Enjoy the music.
5: 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
6: Ciao, sono Tiziano Ferro.
7: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
6: R101.
7: Enjoy the music.
6: Enjoy the music.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: 101, i più svegli d'Italia parlano con la propria radio preferita, spiegando un po' com'è andata il loro weekend. Com'è andato? Tutto bene? Gli sviluppi, come hanno proceduto? Vabbè, va, mettetela giù come vi pare, date anche un voto al fine settimana, così fate contento il conduttore. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questo lunedì. Al nord cielo nuvoloso, con piogge sparse e temporali, meno probabili su Piemonte occidentale, Ponente Ligure e Romagna. Al centro nuvolosità sparsa al mattino, con isolate piogge o rovesci in Alta Toscana e sulle zone interne. Ma sono attesi miglioramenti dal pomeriggio, con schiarite ampie sulle coste. Tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, salvo la presenza al mattino di nuvole sul versante tirrenico del sud, con qualche debole pioggia, in miglioramento da metà giornata. In serata, tempo in generale più stabile, a parte ancora qualche precipitazione sulle Alpi e all'estremo nord-est. Temperature massime in rialzo, non sulle regioni di nord-est, dove subiranno un leggero calo. Valori compresi tra i 19 e i 23 gradi al nord, 22-27 al centro-sud, con picchi vicino ai 30 in Sicilia. Ventoso per Libeccio, da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, poco mosso l'Adriatico, mossi gli altri bacini. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.
16: R101

0: La voce inconfondibile di Anastasia su R101 alle 5.28 del mattino di questo lunedì 11 maggio. Ancora buongiornissimo da Riccardo Russo. Siamo appena partiti, abbiamo rotto il ghiaccio in questa nuova settimana da all'incirca una mezz'oretta. Stiamo raccogliendo tutto ciò che arriva al 331 80 90 101 riguardo ai weekend, al weekend appena trascorso, dei più svegli d'Italia, con tanto di voto finale. Il mio pagellino va riempiendosi. I primi due che abbiamo ascoltato in apertura è un bel 10 e un bel 5. Io avevo fatto anche una media dicendo brutta sta media qua di solo 5. Poi dalla regia mi hanno fatto notare 10 più 5 fa 15 diviso 2, 7 e mezzo. Era difficile, effettivamente era difficile da fare così a mente fredda, mente lucida alle 5 del mattino. Uno non ce l'ha così lucida effettivamente, e poi questo dimostra il fatto che io bazzicavo poco nelle ore di matematica. Ma comunque, vabbè. Fate le dovute, diciamo, correzioni di già, di questa mattinata. Arriva di tutto, al 331 80 90 101 riguardo a un weekend che si è appena chiuso, fatto di un sacco di cose che mi avete raccontato venerdì, che avevate in mente di sviluppare. C'era chi andava a Genova per il raduno degli alpini, com'è andata? Piacerebbe sapere qualche resoconto, insomma, di quella grande adunata. Poi c'era il blocco enorme dei genitori in giro coi figli alle prese con i propri impegni sportivi, gare pazzesche di, mi ricordo, basket, qualcuno mi raccontava, di calcio ovviamente, e poi altri sport, pattinaggi vari, insomma, vabbè, magari qualcuno si farà vivo per capire come sono andate le loro gare. Mio figlio ha portato a casa una coppa più alta di lui, ragazzi. Volevo fare un applauso al bimbo Federico che ho in casa mia. applausino dalla regia. Ciao. Va bene, ok, no, ha vinto un torneo, ha portato a casa la coppa e ha detto, che misera, ma ai miei tempi non ti davano neanche una medaglietta, mo ti danno una coppa da portare a casa? Bene, mettiamolo in bacheca, però prima devi anche prendere una mensa. Non avevo previsto tutto ciò, quindi avrò il mio bel da fare anche oggi, il vostro bel da fare, i compleanni, c'era anche tutto il gruppone dei compleanni, quelli che mi festeggiavano e mi festeggiano il compleanno magari in queste ore, e me lo volevano raccontare un pochino come sono andate voi, di che gruppo siete, di quale categoria e cosa avete fatto nel weekend. Sentiamone un altro.
1: Ciao Ricky, buongiornissimo Filippo. Allora, ciao. Il mio weekend tranquillo. Beh, sabato ho lavorato tutto il giorno. Domenica, visto che era la festa della mamma, ovviamente.
0: Ah, vero!
1: Metà giornata vero. Con la mia e metà giornata con quella di mia moglie per festeggiarla. Che dire, voto 8, è stato un weekend tranquillo, rilassante. Mi sono riposato. Buongiornissimo a tutti.
0: Bellotto pieno che si prende sempre molto volentieri e appunto mi fa di nuovo alzare un pochettino la media. Mi ci sta, è vero, festa della mamma, come la vede? Avete festeggiate a dovere, eh? Raccontate anche quello. 331 80 90 101. Sono qui che vi aspetto. Dai, che tiriamo sulla.

tantissimo in diretta su R101 dalle 5 alle 7 anche in TV, non dimentichiamolo, su canale 67 per chi avesse a disposizione un monitor, la TV, oppure anche da attraverso l'app di R101 da scaricare se ancora non l'avete fatto sul vostro smartphone e ascoltarci ovunque e in qualsiasi modo, anche oppure anche da attraverso l'app di R101 da scaricare se ancora non l'avete fatto sul vostro smartphone e ascoltarci ovunque e in

0: altro che Lucio.
1: Chi si risente da queste parti? Lucio Corsi su R101 alle 5.39 con i più svegli d'Italia che mi raccontano come è andato il loro fine settimana in base al loro progettino che mi avevano magari raccontato nella puntata di venerdì, dove mi aveva stravinto il segno del Sagittario. Magari proprio da loro vorrei sentire se effettivamente quello che diciamo spesso, no? Il segno che mi vince la gara del venerdì poi mi passa un weekend strepitoso perché porta fortuna vincere al buongiornissimo. Così pare. Vedremo se constateremo questo oppure no. Sentiamo.
2: Buongiornissimo Riccardo. Buongiorno. Voto il weekend 10 più.
1: Bella.
2: Pioveva tantissimo, sì. E io cosa ho fatto? Ho dormito, sabato e domenica, vabbè. Meraviglioso.
1: Sembra giusto.
2: Come si dormiva bene con la pioggia fuori. Fantastico, ciao da Barbara.
1: Effettivamente il tempo uggioso con la pioggia fuori invita a rimanere a casa intanto, volendo, sì, e poi aiuta a conciliare il sonno, sì. Quindi anche a ricaricare le batterie e a partire alla grande per questa nuova settimana, come la nostra amica dimostrava dalla sua voce bella pimpante, squillante, il suo 10, quanti più ha messo? Più, vabbè, basta uno, dai, 10 preso, dai che la media torna a essere altissima al 331 80.

0: Se non vi ha svegliato Runway di Lady Gaga e Doici, io non so cosa farvi, no, anzi, ce l'ho un'idea. Visto che sono le 5.43, approfittatene per richiedere la vostra canzone preferita, quella che vi fa star bene, che vi fa iniziare al meglio questa nuova settimana. L'appuntamento arriva tra pochissimo al 331 80 90 101. Sparatemi lì il titolo, io ve lo metto in onda tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: eccolo, il primo appuntamento con la canzone che vi fa stare bene, il primo di tanti, perché ad ogni ora, lo sapete, 3 minuti 40 e 45 esaudiamo i vostri desideri in musica, quelli che ci proponete al 331 80 90 101. Quindi sentiamo il primo, la prima fortunata di oggi, che sceglie cosa?
1: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe sentire Il battito animale di Raf. Ciao.
0: Bella, bella.

0: anni che non la riascoltavo questa. Ha fatto piacere ritrovarla stamattina, pochi minuti alle 6 del mattino, nello spazio dedicato alle canzoni che vi fanno e poi ci fanno stare bene, vedi, nella condivisione totale qui su R101. Funziona così, grazie alle vostre segnalazioni al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, buongiornissimo.
1: Buongiornissimo a tutti, salve. Buongiornissimo Ricky. Sì. Ieri una giornata tranquilla, sì. E oggi tanti auguri a me, 56 primavera, e non sentirle. Se è fattibile, mi piacerebbe sentire Ti sento dei Mattia Bazzar. Buona giornata.
0: Per un pelo, tra le tante richieste per la canzone che fa star bene, sono già arrivati a te. Abbiamo accontentato il nostro amico che ha richiesto Il battito animale. Puoi riprovarci, o meglio, ormai la richiesta l'hai fatta. Magari nei prossimi spazi la metteremo. Cosa facciamo però? Compie gli anni, è brutto. L'abbiamo messa in onda come richiesta, adesso non la facciamo. Dai, 10 secondi, Edu, dai.

0: pezzo questo qua, però senti che roba. Per la nostra amica che compie gli anni, daglielo un po' sporcata su, e anche tutta gliela faccia sentire, però magari sarà fortunata durante l'arco di questa giornata, potrà festeggiarla ascoltando il suo compleanno, festeggiarlo ascoltando la sua canzone negli spazi dedicati alle canzoni che vi fanno star bene. Nel frattempo dobbiamo chiudere il pagellino del weekend, come sono andati i progetti che mi avevate raccontato venerdì al 331 80 90 101. Saluto Simone che mi scrive di aver partecipato, non in campo credo, ma sugli spalti alla gara tra Sinner e contro chi si è battuto Sinner, ma non mi dice chi, Hofner, che è la vittoria di Sinner. Stiamo parlando degli internazionali di Roma che hanno preso il via proprio questo weekend. Il buon Yannick 6-3-6-4 ha fatto fuori il suo primo sfidante di questa lunga serie di gare che lo vedranno di fronte, insomma, tanti altri protagonisti. A proposito di tennis, mi hanno passato il turno anche il buon Darderi, bravo, applauso, applausino, e anche Musetti, via verso i sedicesimi di finale. Insomma, staremo attenti a tutto quello che accadrà al Foro Italico, capito? Ricordando anche il mitico Galeazzi, così ogni tanto mi viene, perché quando parli di tennis e di Roma ci sta. E poi altri sviluppi del weekend sempre sportivi che c'è da segnalare. MotoGP si è corso in Francia, Bezzecchi per quanto riguarda i nostri colori secondo, vabbè, buono, dai, un applauso, su, si va sul podio, va sempre festeggiato. Voi invece come l'avete trascorso? 331 80 90 101, ultimo voto, dai, forza.
1: Voto 10 perché ho avuto una bellissima sorpresa di mia figlia che è scesa da Milano all'improvviso, ci ha fatto una sorpresa, lei è un militare e di fatto è stata una cosa veramente bella, ha fatto una sorpresa alla mamma che sapete mia moglie ha fatto, diciamo, per la festa della mamma,
0: certo,
1: gli ha fatto una sorpresona. Voto 10, anzi potevo dare 11 da 1.
0: Certo.
1: Buona giornata.
0: Ma diamoglielo 11, ma che chi ce lo impedisce? Figlia che fa una sorpresa così alla mamma. Bello, bel racconto, grazie, bravo.

0: chiudere questa prima parte, prima ora di Buongiornissimo di questo lunedì 11 maggio, chiudendo anche il pagellino del weekend in base a quello che mi avete raccontato del vostro fine settimana. Abbiamo una media più che sufficiente, un bel 8,5, ci portiamo a casa, va bene, lo portiamo a casa ben volentieri. Ascoltiamo le prime news di giornata e poi sarà ancora una super sfida.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101
1: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo aver letto la risposta al memorandum americano, e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, considerate le reciproche bocciature del le proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto rallenta le forniture energetiche. Il World Texas Intermediate sale del 3,50% a $98,76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104,78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, primi 90 evacuati e subito rimpatriati. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Calcio pari a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Stasera Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico. Passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Gerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da €5.900. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: I più svegli d'Italia, appunto, proprio loro sono i protagonisti, ovvero voi. Già svegli e sintonizzati su R101 fin dalle prime ore del mattino di ogni giorno, da lunedì al venerdì. In questo lunedì 11 di maggio si riparte con una super mega sfida da grande star. Avete già capito di cosa stiamo trattando? Tanto vi illustro tutto tra pochissimo, dai.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: su R101 si apre la seconda parte del Buongiornissimo in questo lunedì mattina con David Guetta San Martin. Si chiamerà così, credo, vabbè, di averlo pronunciato giusto. Speriamo. Dangerous, pericolo, pericolo di super sfida, come ogni mattinata qui su R101 amiamo ormai fare attraverso i vostri voti, i vostri giudizi. E leggiamo cose, leggiamo persone, personaggi e soprattutto personaggi da lunedì scorso in un nuovo super mega torneo che prosegue anche oggi, che ha anche una sigla che anticipa il tutto ed è questa.
1: Diventerà una star.
0: Eccola.
1: Una celebrità.
0: Superstar. Salutando i nostri amici Finlay, che potete ascoltare tutti i giorni dalle 18 alle 20. Guarda come sono aziendalista, a volte proprio mi stupisco di me stesso. Insomma, prosegue il torneo ad eliminazione diretta per trovare la più grande superstar di tutti i tempi. Dicevamo, abbiamo iniziato con il pretesto del grande successo di Michael, il biopic su Michael Jackson, che sta andando fortissimo in tutto il mondo, anche in Italia. Tra parentesi, sono riuscito ad andarlo a vedere ieri sera. Beh, clamoroso, bello, bello, bellissimo, merita, vale la pena. Michael, che mi è andato già in semifinale, sì, certo, lunedì scorso contro Madonna, ma subito una mega super sfida come quella di oggi che stiamo per impostare. Oggi terzo quarto di finale, sfida tra altri due mega giganteschi personaggi della musica internazionale. Ve li vado subito a presentare, così ci facciamo subito un po' mente locale, vediamo chi passerà in semifinale. Dai, il primo sfidante di questa mattina, vado con una piccola biografia, ma proprio piccola. Nato a Dartford, Gran Bretagna, ok? Nel 2008 è stato posizionato al settimo posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo la rivista Rolling Stone. Mica una cosetta così, capito? Fondatore e frontman di una delle band più longeve, più famose di tutti i tempi, stiamo parlando di... Che gli vuoi di... Mick Jagger, signore e signori, vabbè, è il primo, è questo. Chi... Con chi se la dovrà vedere? Il buon caro vecchio, soprattutto Mick Jagger, che però mi è sempre... in stragrande forma, se la dovrà vedere con un personaggio nato a Zanzibar. Io già qua potrei aver concluso la descrizione, perché gli amanti della grande musica e soprattutto fan di questo personaggio sanno già di chi sto parlando. Considerato uno dei più celebri, influenti artisti nella storia del rock, viene riconosciuto come uno dei migliori frontman di sempre di una band che ha venduto qualcosa come 300 milioni di dischi in tutto il mondo. È lui! Già. Come sempre, non vorrei essere nei vostri panni per scegliere, decidere, mandare in semifinale uno dei due e lasciare a casa l'altro, capito? Tra Mick Jagger e Freddie Mercury, signore. Una super mega sfida anche questa mattina, in base a quello che arriverà, ai vostri racconti, i vostri ricordi, le vostre chiaramente preferenze, raccontate al 331 80 90 101. Buon voto a come si fa davanti alle grandi elezioni, ma non politiche, qua di grandi superstar.

0: Ma quale andare via? Bisogna rimanere qua incollati a R101 per capire fino alle 7, al verdetto finale, cosa succederà. Quale dei due grandi artisti passerà il turno e mi andrà in semifinale nella sfida, nella ricerca alla più grande superstar del mondo che sia mai esistita mondiale. Vabbè, insomma, potete usare qualsiasi tipo di aggettivo per questa sorta di torneo che abbiamo messo su da circa una settimana, di gara in gara, di duello in duello. Stamattina di fronte Mick Jagger, uno così a caso, contro un altro proprio a caso, è capitato a caso questo duello qua, insieme a un certo Freddie Mercury. Mamma mia, mamma mia, cosa abbiamo combinato stamattina? C'è già gente in attesa dei medley, mi scrivono. Ci saranno i famosi medley di un minuto con le migliori canzoni? Boh, non lo so, bisognerà sentire cosa avrò partorito nel weekend. 331 80 90 101, chi mandiamo in semifinale, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Buongiorno.
1: Ma non c'è storia.
0: Quale?
1: A mani basse Freddie Mercury tutta la vita. Ciao Luca da Velletri.
0: Ciao Luca da Velletri. Tutti così dicono, all'inizio, a mani basse vince questo, e poi molto spesso ci sorprendete, cioè i pronostici vengono sovvertiti di voto in voto, di messaggio in messaggio. Non lo so, non so se vincerà mani basse Freddie Mercury. Cioè, potrebbe essere una sfida sbilanciata per qualcuno. Ancora, sentiamo.
2: Mercury tutta la vita, ragazzi, ancora. Ma di cosa stiamo parlando? Ma queste sono proprio sfide da voto a occhio chiuso, cioè a
0: ma non
2: occhio
0: è detto,
2: chiuso,
0: oh.
2: Comunque Fabio da Vicenza, io precisamente oggi voglio fare gli auguri a tutti i Fabio d'Italia e
0: perché?
2: Del mondo,
0: San
2: visto
0: Fabio.
2: Che è San Fabio.
0: Ah, auguri.
2: Grazie ragazzi, ciao,
0: ciao.
2: Federico.
0: Che Federico, hai detto tutto giusto e poi mi sbagli il nome del conduttore, vabbè, non me la prendo perché comunque un Federico Russo che fa la radio, cioè, ed è mio figlio, tra l'altro, per finta la fa... Ah no, ce n'è anche un altro. Vabbè, comunque sia, Freddie Mercury è partito alla grande con un doppio punteggio. Potremmo inaugurare anche il voto cantato vale doppio. Ve la sentite di cantare o i Rolling Stone o i Queen? Perché poi è anche una sfida tra queste due grandi band,

0: Homewrecker Sombre su R101. La settimana nel buongiornissimo inizia con il torneo dove si ricerca la più grande superstar di tutti i tempi. Il duello di questa mattina vede di fronte Mick Jagger contro Freddie Mercury, in pratica Rolling Stone contro Queen. A voi l'ardua sentenza al 331 80 90 101. Ci risentiamo tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Sole unico, buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 su R101 con Riccardo Russo al microfono, ma soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
4: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Corri da

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Umbria Jazz.
7: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
6: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: R101 Meteo.
13: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali anche localmente forti su Alto Piemonte, Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia e Triveneto. Qualche pioggia isolata in Emilia, Umbria e Toscana. Sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna. Col passare delle ore temporali più diffusi e intensi sui rilievi lombardi, sulle Alpi orientali e sul nord-est, con temporali in Friuli Venezia Giulia, nuvole e piovaschi anche sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Temperature minime in calo al nord-ovest e nelle isole maggiori, regioni dove le massime saranno in rialzo. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bella, bella, l'abbiamo riascoltata, ricantata magari insieme in, queste, in questo lunedì mattina 6.30, 11 di maggio nel Buongiornissimo. Ancora da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. I più svegli d'Italia nella loro prima sfida della settimana, dove si sta cercando in questo torneo che abbiamo imbastito da 6-7 giorni alla ricerca del più grande super mega star mondiale che sia mai vissuto di tutti i tempi attraverso le gare, i duelli. Oggi un duello particolare perché da una parte c'è un certo Mick Jagger, eccolo qua, che vuoi dire, Rolling Stone, la storia da 50 anni sui palcoscenici incredibili, e dall'altra parte un certo Freddie Mercury, ragazzi. Il sorteggio li ha voluti uno di fronte all'altro stamattina, e al 331-80-90-101 vogliamo i vostri pareri, i vostri giudizi, e capire entro le 7 chi andrà in semifinale. Prego,
1: buongiorno,
0: andiamo.
1: Buongiorno, R101. Non c'è, ciao, neanche da mettere a paragone l'uno con l'altro, Ella, perché dice a mani bassissime il grandissimo ed unico Freddie Mercury.
0: Allora, dicevate così già in apertura, i primi voti arrivavano con questo tono anche abbastanza perentorio. No, dai, dai, no, non c'è sfida stamattina, non c'è sfida. In effetti, per il momento è un secco risultato nei confronti di Freddie Mercury. Però io voglio dirvi, ragazzi, cioè, Jagger mi sta per compiere 83 anni. Ma arrivarci a 33 anni in quel modo lì, con quella vita lì, con quello stile di vita lì, su e giù dai palcoscenici pazzeschi, quindi... ricordiamocelo, Rolling Stone, mica cotica, capito? Vai, su,
2: buongiorno,
0: forza, dai, adesso che l'ho
2: Ricky,
0: detto.
2: Buon inizio settimana,
0: ciao.
2: Rodino da Pisa, beh, sì, non c'è partita. Freddie Mercury, niente, tutta la vita. Sono un fan sfegatato di Queen e dunque non c'è partita. E we won!
0: Vuoi vedere che finisce, come si dice a nota, cappottone. Qua siamo tanto a zero, addirittura a zero. Io non posso sentire, mi dice grazie. Qualcuno si faccia sotto anche cantando. Ricordiamo che il voto cantato vale doppio, per chi se la sentisse, lo so che sono le 6:30 del lunedì, però se la sentisse di cantare un pezzo dell'uno o dell'altro dei grandi successi tra Rolling Stone e Queen, il voto varrebbe doppio, capito, amici dei Rolling Stone? Vai, sentiamo.
3: I want to ride my bicycle.
0: Niente.
3: I want to ride my bike. Buongiornissimo, Riccardo. Queen,
0: ciao.
3: Forever and ever, Freddie Mercury. Buon lunedino, bella dormino.
0: Noella, grazie. Voto doppio ancora per Freddie Mercury. Allora, ragazzi, per riequilibrare le cose e per farvi capire un po' questa sfida che potrebbe riequilibrarsi, non so come, provo con un medley dei Rolling Stone e della voce mitica di Mick Jagger. Dai, proviamoci.

0: Freddie Mercury tutta la vita.
1: Ecco,
0: lui
1: posto,
0: è il numero uno, il
1: perfetto,
0: più grande del mondo da sempre e per sempre.
1: Ma scusate, io ho cercato di rispolverare i più grandi successi del Rolling Stone per portare almeno un voto al povero. A questo punto Mick Jagger qua viene fuori il capotone, non era mai successo, però c'è ancora una mezz'oretta scarsa di fronte per questa sfida tra il buon Mick e il caro e vecchio Freddie Mercury. 331 80 90 101, vogliamo sentirvi tutti, va bene? Oh.

0: Sassofonata finale per Elise Blanco, la loro Ricordi su R101 nel buongiornissimo di oggi. Super sfida tra due megastar, Mick Jagger contro Freddie Mercury. La sfida per il momento vede un cappottone clamoroso mai successo da queste parti, tutto per il buon Freddie. È così? È così? Non cambia niente? La sentiamo?
1: E allora Riccardone,
0: dai.
1: I can get no satisfaction.
0: Voto doppio
1: Mike Jagger.
0: Voto doppio. E così vedi che la sfida non si riequilibra lo stesso, per il senso rimane tanto a poco a questo punto la gara, che prosegue al 331 80 90 101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
3: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tu.

0: tutto in 3 rate, senza interessi, con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Il modo migliore per svegliarsi è ovviamente ascoltare una buona musica su R101, ma magari proprio quella che piace a voi, la vostra canzone preferita. Arriva il momento della canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Già, perché sono le 6.46, addirittura un minutino di ritardo sulla tabella di marcia, lo sapete, tra i minuti 40 e 45. Esaudiamo i vostri desideri in musica, quindi proponete quella canzone che vi fa star benissimo, tipo la prossima, chi fa star bene, chi, cosa?
12: La canzone che mi fa star bene è Abracadabra, Steve Miller Band, ciao!

0: con questa Abracadabra abbiamo fatto la magia di esaudire un altro desiderio di un nostro amico che richiedeva appunto la Steve Miller Band, andata in onda in questo istante su R101 6.50. Buongiornissimo, che volge quasi in chiusura di questa puntata, dove stiamo cercando attraverso le sfide, attraverso un torneo che abbiamo inaugurato una settimana fa, la più grande star di tutti i tempi. Oggi di fronte in questo quarto di finale un certo signor Jagger, Mick Jagger. Dall'altra parte il mito assoluto, il ricordo di Freddie Mercury. Sentiamo come stanno andando le cose attraverso il 331 80 90 101, se prosegue insomma l'avanzamento, diciamo, dirompente dei sostenitori dei Queen, di Freddie. Sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo. Ciao. Ma non è che posso dare mezzo voto a uno e mezzo voto all'altro?
0: No.
1: Non è una scelta veramente difficile. Comunque è Wiwa, non so cosa scegliere.
0: Mi chiudi così? Allora vedi che qualche indeciso lo abbiamo trovato sulla strada, però non si è espresso né per l'uno né per l'altro, talmente gli stanno a cuore. Effettivamente doveva essere una sfida, secondo me, equilibrata. Il sorteggio li ha messi uno di fronte all'altro, però insomma il fatto che Freddie sia in super vantaggio lo rende già quasi in semifinale. Sentiamo ancora gli ultimi voti.
2: Buongiornissimo Ricky. Cioè, per me sono due mostri,
0: certo.
2: Due mostri della musica,
0: sì.
2: Però io amo Freddie Mercury, ma non c'è paragone.
0: Davvero?
3: A 600 metri usare due corsi di destra per svoltare leggermente a destra per rimanere sulla 26.
2: Tutta la vita, tutti questi che hanno votato, nessuno è un rockman. Ciao Ricky,
0: ciao.
2: Giuseppe.
0: Sì, ma il navigatore ti ha rovinato proprio il pezzo in cui stavi dando il doppio voto, perché il voto cantato vale doppio a Miger. Pure il navigatore si mette di mezzo ai Rolling Stone e alla voce di Mick Jagger, incredibile, gli è andato sopra proprio nel momento in cui cantava. Quindi qualcuno che canta proprio in maniera però pulita ce l'abbiamo?
4: I see you, hey,
0: brava.
4: On guitar woman.
0: Senti,
4: gimme, on guitar blues.
0: Bravissima.
4: Assurdo come l'ho cantato, ma volevo votare i Rolling Stones. Yeah,
0: molto
4: Claudia
0: bene.
4: Da Milano.
0: Claudia, voto doppio, dai che un pochettino, no, mi sarebbe spiaciuto proprio tanto, a poco, mi sarebbe spiaciuto. Quindi c'è una ripresa, anche se pur leggera, del buon Mick, vai.
5: Sentiamo. Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
5: Ma non c'è paragone, no?
0: Dai.
5: Franco da Pesaro.
0: Dai.
5: Mercury, we want the champion.
0: Sì,
5: Freddie Mercury numero uno, inutile. Saluto da Franco da Pesaro. Ciao.
0: Vabbè.
5: Riccardo, buon lavoro.
0: Vabbè, ciao, grazie. Per par condicio, i fan dei Queen vorrebbero il medley di un minuto delle canzoni dei Queen. L'avrò fatto, secondo voi? L'avrò fatto? Sì, certo.

vabbè, applausi, applausi a Shane Apple. In un minuto solo, cosa potevo fare? Ne ho lasciate fuori altre 150. Meraviglioso. Vabbè, sfida che va verso la conclusione. Tra poco tireremo le somme nel verdetto finale, certo.

0: E allora, come detto, verdetto finale sia di questo buongiornissimo che volge al termine lunedì. Abbiamo iniziato soltanto la settimana, abbiamo scaldato i motori in maniera eccezionale, direbbe qualcuno, perché sono arrivate valangate di voti, di commenti, di gente che cantava già lunedì mattina alle 6:30. Clamorosi, più svegli d'Italia, bravi, fatevi un applauso per questa sfida che vedeva di fronte su due super megastar come Mick Jagger e Freddie Mercury dall'altra. Chissà chi avrà passato il turno, ma guarda, sono veramente dubbioso, Chi ha vinto? Chi va in semifinale? Tra l'altro, come quasi tutti i verdetti finali, sentiamo i Queen che si sono autofatti e celebrati a questo punto questa canzone. Tanto a poco, mi è mai successa una sfida così poco equilibrata. Sentiamo il ovviamente resoconto di qualcuno che ha votato, di qualcuno di migliaia. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, Barbara da Cassano Primo.
0: Ciao.
1: Ma che sfide proponete, no? Non c'è storia, non c'è storia.
0: Capitati insieme.
1: Tra Mick Jagger e Freddy, vince Freddy tutta la vita.
0: Infatti.
1: Guarda, secondo me l'unico, veramente l'unico che può battere
0: chi
1: è? Freddie Mercury.
0: Dimmi.
1: È l'unico e l'inimitabile Elvis. Freddy, punto per Freddy, ciao.
0: Elvis non mi ha ancora partecipato a questa gara qua, ci sarà? C'è ancora un quarto di finale giovedì, ma chi lo sa. Vabbè, uno che canti ce l'abbiamo. Meglio di no. Bravissimo. Vai. Ne prendesse mezza di parola, ma mezza, eh? Va bene, io direi di sfumare, andare in allegria e simpatia così verso la banda di R101. È iniziata bene sta settimana. Bravi, bravi, bravi tutti. Dai, a tra poco con la banda, grazie.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
3: Tutto il giorno.
4: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Tregua in Iran lontana, considerata la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Greggio rincarato in Asia, viste le reciproche bocciature delle proposte di cessate il fuoco. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a $90.76 al barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza. 93 evacuati e subito rimpatriati. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Tennis, al Foro Italico passano Musetti ed Arderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Calcio, pareggio a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
7: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla statale 202 Triestina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Cattinara, statale 15 raccordo via Flavia, verso l'incrocio Padriciano raccordo A4. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: anche in questo lunedì la banda di R101 si riparte tutti insieme in diretta dalle 7 alle 9 in radio e in TV. Buongiorno a tutti voi, appena sfidati dopo due ore di Riccardo Russo. Qui arriviamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, ciao a tutti, buona settimana. Mick Jagger o Freddie Mercury ha detto questo, hai capito?
2: Stamattina,
1: li ha messi in combutta, li ha messi in lotta.
3: Però è stata una disfatta per
2: Mick Jagger. Tanto a poco, no, per... No, per disfatta per Mick, certo, sì, ha vinto Freddy di brutto. Sì, sì.
1: Però non tu hai fatto un vivente e uno no.
2: Forse... Ma è il sorteggio, io non faccio niente.
1: Sai, il mito di chi muore prima può valere.
4: Perché non hai letto il mio messaggio con scritto Povia?
1: Perché tu sei ancora vivo.
0: E devi aspettare le sfide della settimana prossima. Buongiorno Cristiano Militello.
3: Buongiorno amici. 72esimo giorno di chiusura dello stretto di Hormuz, che si avvia oramai a essere regolato con torneo di carta, forbice, sasso.
2: Sì,
3: bello. Non vedo altre alternative.
1: Ha detto che nel giro in due settimane risolve tutto.
0: Ancora queste due settimane.
3: L'ha detto.
1: Va bene, lascia stare, tu non preoccuparti.
3: Va bene, no, ma io sono ottimista.
0: Nelle prossime due ore invece sentiremo tantissimi ospiti anche dagli Stati Uniti d'America. Abbiamo come tutti i giorni i nostri reporter dalla voce di Leonardo Fiaschi.
2: Eccolo.
4: Buongiorno.
2: Mister Allegri, che tanto Allegri mi sa che non è.
3: Momentaccio.
1: La salutano da Bergamo tutti.
4: Ragazzi, questa cosa di perdere in casa 3-0 contro del squadrone
2: 3-2 alla fine.
4: Può
2: comunque
4: continuare.
0: Allora, stiamo parlando della partita
1: Milan-Atalanta.
4: Però nel finale ci siamo svegliati.
1: Sì. Tra 3-0 3-2, cioè.
4: Quando io sono andato negli spogliatoi hanno fatto 2-1. Vabbè, volete voi.
3: Quindi ha avuto dei cenni di ripresa nello spogliatoio quando era finita la partita.
4: Spogliatoio.
3: Beh, vabbè.
4: Me è un pareggio. Poi fate voi.
3: Incoraggiante.
1: Va bene, anche i tifosi ho visto che l'hanno presa bene.
0: Sono in lizza, stanno combattendo tutti per il secondo, terzo e quarto posto, no?
2: Sì,
0: per...
2: perché
1: al primo chi c'è?
2: ricordo.
3: C'è l'Inter in settimana, abbiamo anche la finale, dovreste vedere come il nostro Matteo Torre vola a 4 metri di altezza, che ha trovato i biglietti.
2: Lui laziale,
3: contentissimo.
0: Sì. Si è preso due giorni dalla banda di R101 per andare a vedere la finale di Coppa Italia.
3: Fatto benissimo.
1: Ha detto che vuole la rivincita, vuole mercoledì l'avrà.
0: Ce la giocheremo sportivamente.
3: C'è stata Lazio-Inter appunto anche in campionato.
0: La prova generale, ecco, non è andata benissimo, 3-0 per l'Inter.
4: Me ne frega nulla di questa partita, a me, capito?
2: Ah, Sarri, buongiorno.
3: Sarri fa pretattica.
2: Sì.
0: Beh, vabbè, poi c'è stata la polemica sul derby Roma-Lazio che si doveva tenere domenica a pranzo. Hanno detto che si sarebbero portati la schiscetta agli allenatori.
2: Non così, in romanesco la schiscetta te la tirano in faccia. Credo che si chiami in un altro modo, vero Matteo?
0: Va bene anche schiscetta.
1: Ve li immaginate in panchina che mangiano al sacco, poi tirano fuori i panini con la cotoletta.
2: Quelle
1: robe lì.
3: Sarebbe bello.
1: Le uova.
0: Abbiamo visto dei gran pranzi al sacco anche a Genova nel weekend. Grande adunata degli alpini. È successo di tutto. È stato bellissimo vederli sfilare come ogni anno.
1: Sì, e oggi le squadre saranno già al lavoro. Ormai avranno già lavorato tutta la notte e lasceranno una città così come l'hanno trovata. Perché anche quando si muovono in 400.000 loro poi non trovi un mozzicone per terra.
0: E ci sono tanti raduni durante l'anno. Certo che quello degli alpini è sentito da tutti, anche da chi non è mai stato alpino. I colori delle penne nere, la musica, le bande che abbiamo anche ospitato qui alla banda di R101. Voi qual è il raduno a cui andate o a cui vi piacerebbe andare? Magari inventatevelo voi, perché già ce ne sono di tutti i colori. Tipo il raduno di tutti quelli che hanno i capelli rossi,
1: anche
0: dei
1: vero,
0: gemelli, e poi quelli che si dedicano alle passioni dei lambrettisti, degli arleisti, delle bici, delle moto.
1: Non ricordo dove esattamente, è un lago, mi verranno in aiuto gli amici all'ascolto, i biker, quelli veri. C'è un lago in Austria o in Germania dove una volta l'anno si radunano tutti i centauri appassionati con le Harley, le Indian.
0: È il lago con il campanile che viene fuori,
1: no?
0: Un'altra roba.
1: No, non so, è un lago dove si trovano tutti e fanno una tre giorni spettacolare. Quindi, con le tende, le moto.
0: Due ruote in generale, perché poi sì, ci sono quelli dedicati a, cioè, addirittura a un modello di moto. Tutti anche quelli che hanno quella lì si ritrovano.
3: Si ritrovano anche tutti quelli che hanno una fidanzata,
1: sì,
3: in comune,
1: anche sì, lago. Oppure Paolo, tutti quelli che hanno quel modello di macchina, un po' come faceva Leonardo un po' di tempo fa quando l'aveva.
0: O gli ex della stessa fidanzata ogni tanto si radunano.
3: Sempre bello radunarsi. Ditecelo al 331 80 90 101, quale raduno frequentate o a quale andreste.
1: Leo stava per dire qualcosa.
4: Il lago è il lago di Fac.
1: Di Fac?
3: Fac
2: si chiama così?
0: F-A-C?
1: Sì. Com'è che lo conosci? Che ne sai tu? Perché lo sai?
4: Perché sto cercando su internet. Google, certo.
0: Buongiorno Edoardo Mondino, in regia nostro Giuseppe Milano, oggi un po' acciaccato dalle piccoli problemi di stagione.
3: Ha festeggiato troppo la rimonta della Roma ieri sera.
0: Beh, sta anche festeggiando sicuramente una nostra amica che oggi compie 101 anni. Tanti auguri a zia Rossa, zia Teresa, grande, da Fiaschetti di Caneva.
3: Attenzione,
4: sono nato io lì.
0: E suo nipote Stefano dal Castelfranco Veneto le fa tanti auguri. E noi chi siamo per non unirci ai festeggiamenti?
1: E allora ne aggiungo uno io di auguri.
3: Fagliele te di Fiaschetti.
1: Oggi Estelle compie 16 anni. Auguri nano a papà.
0: Allora si parte in festa stamattina con tanta bella musica, tante cose da fare insieme, la banda di R101 qui fino alle 9.

0: Turn the lights off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Che cos'è? È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week, siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno,
2: a fare il bidet nel lago. Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda
3: lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma
0: non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio?
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farla anche decisa. Due volte,
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao, buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti su una moto?
0: No. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.
0: Rolling Stones invece qui arrivano i

0: Buongiorno, raduno dei maggiolini.
1: Bello.
0: A Taggia Senese, provincia di Siena. Bellissimo, ci si diverte da morire.
1: Il maggiolino.
2: Volkswagen, sì, mitica auto.
3: Ganzo, poi insomma da quelle parti si sta bene comunque anche si radunasse nessuno.
1: Tu era anche Dylan Dog. Quella...
2: Anche, certo.
1: DYD 313.
2: Aia, non mi ricordo la targa.
4: Beh, sai che lei sa le stranezze, no?
2: Sì, lei
4: sa la targa.
2: Lei sa la targa di Dylan Dog, ma non si ricorda la sua.
4: La sua no,
2: sì. Ovvio.
3: Il nostro amico ed ex sodale Andrea Camerini, sì, nel ristorante di famiglia, sì, a Baratti, sì, siamo nel golfo di Baratti a Livorno, provincia di Livorno, organizzava una volta l'anno un raduno di tutti i nostalgici dei film di Trinità.
4: Ah, bello,
3: e il menù del ristorante era rigorosamente
4: certo,
3: fagioli e salsicce,
2: certo,
3: naturalmente. Qui con proiezione, ovviamente,
4: bellissimo,
3: del film tutti gli anni.
1: Che bello.
3: Vestiti, va da sé, stile western,
1: certo.
2: Chissà
1: e fagiolata serale,
3: fagiolata e proiezione. Insomma.
4: Tutto questo al Demos.
1: Qual è il raduno a cui vorreste partecipare o a cui avete partecipato? Raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
16: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco al...
19: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
21: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
23: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
17: R101 Meteo.
24: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali anche localmente forti su Alto Piemonte, Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia e Triveneto. Qualche pioggia isolata in Emilia, Umbria e Toscana. Sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna. Col passare delle ore temporali più diffusi e intensi sui rilievi lombardi, sulle Alpi orientali e sul nord-est, con temporali in Friuli Venezia Giulia, nuvole e piovaschi anche sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Temperature minime in calo al nord-ovest e nelle isole maggiori, regioni dove le massime saranno in rialzo. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
17: R101 Meteo con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bad Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33, buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: e qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la, okay, sì, il maggiorone.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorata? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, oh, vedrai. Sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista. L'ho
2: 300.000 persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai, non
1: ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto,
1: ha
2: detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo subito il nostro grande esperto.
5: Eccoci
0: di questi
5: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Jack Scosto.
2: Sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cagare?
1: No.
2: Pupo.
1: Pupo è più basso di un evento.
2: Infatti invece della

0: mi ha detto niente. Dice che sia possibile, impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
1: Dai, anche lì. Per entrare all'area 51 la password
2: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo abbiamo, facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
1: Dai, sì, dai. Leggilo, leggilo.
0: Linguini allastici 25.
2: No, è il menù, sarà il menù della mensa.
0: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
1: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
0: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
1: Red Ronnie.
0: Ci sono file che parlano chiaro.
1: Sì.
0: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono. No. Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
2: Questo è bellissimo.
0: Hanno una voce strana.
1: Come
0: ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
0: Uno parla così: uè, waglio.
1: Allora e l'altro lui. È la moglie.
0: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
1: Allora sì.
0: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
2: No!
1: Pupo!
2: Pupo è più basso di 1,20.
1: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
0: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il gelato al cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io
2: grazie.
0: Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
2: Grazie, sì, grazie.
0: Buoni mestieri a tutti.
2: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
1: anche. Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
1: E a un certo punto prendono il volo.
4: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
4: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Invece che bello a Rimini, il raduno di Cavalier King, più di 100 cani in spiagge per le strade di Rimini, ce lo racconta Biagio.
2: Cavalier King sono la razza di Lilli e il vagabondo, per intenderci.
3: Ah, ecco,
2: no?
3: Adesso ho capito.
2: Dico bene?
1: È il vagabondo di Lilli.
4: Okay. Sì, mangiano spaghetti e polpette.
2: Perché
4: insieme.
2: La mia figliola mi ha fatto una testa così per anni per averne uno.
1: Davvero? Ah, uguale a Lilli quindi?
2: Sì.
1: Perché la Lilli era Cavalier.
2: Esatto, esatto, sì, non il vagabondo.
1: Dai, dai, i vostri raduni, le adunate, anche di nicchie, anche quelle che ancora non esistono. Raccontateceli al 331 80 90 101.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: 331 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
7: Carrefour. E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: con la canzone che ti fa stare bene. Una volta ogni ora qui su R101 scegliete voi la musica al 331 80 90 101, anche così.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei ascoltare Sweet Dreams degli Eurythmics. Grazie.
0: Bravo. Prego, bravo. Grazie a te.
2: Ci piace la tua scelta, la condividiamo.
0: E ci porta dritti dritti nel 1983, una storia scritta da due ex che hanno deciso di separarsi nella vita ma non nella musica. Eurythmics, la ritroviamo qui nella mattina di R101, la canzone che ti fa stare bene che torna tra un'ora. Non la stessa, scegliete un'altra. Eurythmics!

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics, che bella, che energia,
1: sì,
0: che botta,
1: sì,
0: che ci
1: sì.
0: dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione,
0: esatto.
1: Perché pare che Lilly di Lilly e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'avevano bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
0: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo "Ma qual è?" il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina.
3: È colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il Cocalier. Cioè, un incrocio tra il Cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il Cocalier?
0: Il Cocalier. Cavalier King più Cocker Spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì.
1: che voleva far incrociare uno spinone e un segugio.
0: E un
1: segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Probabilmente, siamo... però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
1: sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il
0: mentre...
1: passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh.
0: Il centenario
1: dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
3: Visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella sta cosa.
3: Bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te!
3: Sì, ma pensa te!
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
3: Ah, sì?
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No, no,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical.
1: Con la piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.
5: No, non piangere, non aver paura.

0: In viaggio verso il Tortorella Challenge. Ehi, con Achille Lauro, ragazzi. Ci siamo, 8:01. Allora, si parte.
1: Forse è meglio il paradiso. 331 8090 101. Questa non è la targa dei Bassotti, neanche quella di Dylan Dog. È il numero che vi serve per raggiungerci e per poter rispondere alla sfida che Chiara lancerà tra un istante. L'obiettivo è quello di fare una battuta ancora più brutta di quella che sarà lei a pronunciare.
0: C'è il mio amico ornitologo che sta cercando di entrare al lavoro, non ce la fa. Ma hai timbrato il cardellino?
2: Meno male che è tardi.
0: Aspettavo questa reazione.
3: Aiuto!
0: Ed è solo così, un lancio.
3: Ed è solo lunedì.
0: Un guanto di sfida che arriva a voi e potete rispondere al 331.
1: Sì, per il guanto di sfida, lanciagli quello che hai usato per il cane prima.
0: Ecco. 331 80 90 101. Ora tocca a voi, sfidateci con la peggiore mai sentita in vita vostra, il Tortorella Challenge.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, date le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a $98,76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104,78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un passeggero francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife, deserto, ieri ha accolto i crocieristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pen drive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa, trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio. Ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 5 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A22 verso Modena, 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Bologna, 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, proseguendo 1 km di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio stazione Surbo, statale 7 Ter Salentina e l'incrocio Lecce, statali 101 e 476 Galatina. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 8.07, eh sì, è lunedì eppure siete tutti lì al 331-8090-101 pronti a sfidarci al Tortorella Challenge. Sta per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno, più simpatica della storia.
1: Esatto, e sono in tanti tra voi a definire un nuovo livello di simpatia. Sentiamo a cosa accostate il Tortorella Challenge.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come la pianta carnivora che mangia le falangi.
3: Oh, abbiamo appena citato questo raduno a Bagnacavallo, ma questo è il raduno, ma anche il radue, il ratre, no? Battutacce che quotidianamente sciorina la nostra tortorellina, dalle 8 alle 8 e un quarto. Abbi il coraggio prima di andare a sentire, cioè, sigle oggi le saltiamo.
1: Sì, no, ci sono. C'è la sigla. Vabbè, sentiamo.
0: Vabbè. Dai, impreziosiamo la battuta con una sigla alternativa, vai.
4: Tortorella, la sua battuta è più bella, e se poi la battuta schifo farà.
0: Se?
4: La Tortorella Challenge vincerà. Tortorella, ogni giornata si inizia con una risata. Grazie al Tortorella Challenge.
1: Bello, per il raduno delle piante carnivore, usate questa ragazza come pasto,
3: sì, come apericena.
1: Esatto,
3: va bene.
0: Sigla alternativa, ecco, di Pollon, proprio, sì, per far partire questo challenge di oggi. C'è il mio amico che è appena riuscito a entrare a lavoro, l'ornitologo. Ha timbrato il cardellino.
1: Ha timbrato il cardellino.
3: Io sento il bisogno di bere.
1: Sì.
3: Mi potete portare anche
1: se aspetti 5 minuti, vado io là.
3: No, ma anche un nocino, qualsiasi cosa. Guarda,
0: vabbè. Allora, tranquillo, perché non dovrai fare niente. Ci sono i nostri giudici di gara pronti ascoltare i vostri challenge.
3: E chi sono?
5: Oh, Francesco Cucini, maestro, insieme a questo simpatico cardellino che qua che soffia e sfischia.
3: Allora,
5: trovato nel boschetto prima.
0: E il cardellino.
3: Guccini, questa è ignobile.
1: Sono 40 anni che faccio la radio, non ho mai avuto Guccini come nell'ultima settimana.
6: Lui è il cardellino rosso.
1: Ormai è in grande rispolvero.
5: Ho provato così un senso di liberazione guardando questa puntata di Transition Island dove Simon è stato cacciato via malamente.
0: Abbiamo scoperto che
5: 3 anni fa
3: uno dei più grandi cantautori italiani ignobilmente
0: riprodotto
3: ma
0: Temptation Island
6: e il Tortorella
5: Challenge.
3: E il Tortorella Challenge.
6: Pensa te.
1: L'altro ospite è il cardellino, quindi no?
5: Sì, il cardellino.
1: Ok.
0: E allora avete ancora giusto il tempo di una canzone per mandarci i vostri challenge.
3: Questo fischietto sembra la sigla del Gazzettino Padano.
1: È vero. Hai ragione.
0: Ti entra direttamente nel cervelletto.
3: Sì, infatti direi di cambiare giurato ora.
1: Cari giudici, siete idioti completamente.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, bravo.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuova, sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
3: Dai. Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
0: Esatto. Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e wiwa da Sandro di Lecce.
0: Ciao Sandro.
2: Con quaderni e colibri.
0: La Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Ultima, sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così,
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
0: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta. Dai, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: dire che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dino è andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer. State con noi.

0: 301.
1: Oh, questo che era e resta il mio pezzo preferito del momento. Va bene, mi viene buono per raccontare che a volte i nostri ascoltatori ci stupiscono moltissimo. Venerdì allo Sporting Club a Monza ho condotto, a proposito di raduni, il raduno dei giornalisti della redazione degli Amici di una rivista T-Sport che si occupa di impianti sportivi in Italia e nel mondo. E una degli organizzatori, Daniela, la fattispecie che è una nostra ascoltatrice, mi ha fatto trovare Ray, Where is my husband come sigla iniziale e sigla finale.
2: Perché sa che ti piace.
1: Perché sa che mi piace, non solo. E poi aveva messo un altro mio pezzo preferito, Planet Rock di Africa Bambata. Che ogni volta che chiamavo un ospite, cioè partiva questo qui come stacchettino.
2: Pensate.
1: Solo perché in radio una mattina avevo detto che mi piacevano queste.
2: Adesso capisco perché mi regalano sempre bottiglie.
1: È il momento.
3: Grazie Daniela, grazie.
2: Ciao
3: ancora.
2: Daniela, è il momento di cosa? Sentiamo la sigla.
0: Bim Bum Boomer. E dove ci porta Paolo Dini?
2: Dai, si viaggia indietro nel tempo. La scorsa settimana con il Boomer siamo andati ad accontentare gli amici maschietti goliardi con Amici Miei.
0: Beh, non solo amici maschietti.
2: Era per dire che oggi magari si andava un pochino più a soddisfare le memorie e le nostalgie delle signore all'ascolto, perché le boomer ormai sono delle signore, vero? Avrebbe compiuto in questi giorni 64 anni anche la bambola più famosa d'Italia e sono
0: attenzione,
2: sicuro che tra le boomerine, quelle che amano il grappolino,
0: che saresti tu,
2: che sono io, ecco, hanno avuto almeno nella loro infanzia un soggetto,
0: uno di questi
2: lo hanno avuto. Se, allora, le pubblicità vecchie ho provato a cercarle, ne avevo trovate, ma la resa audio era molto difficile e poco proponibile. Questa è degli anni 2000, sentite un po', giusto per aiutarvi.
4: Ha tutte le guance rosse, forse alla febbre. Sì, alla febbre. Proviamo con lo sciroppo. Latte miele no, vitamine no, sciroppo sì.
2: E lo sciroppo sì e le vitamine. 331 80 90 101. Qual era il nome di questa bambola, l'italiana più famosa nel mondo?

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a...
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: È il suono che stavi aspettando da Carrefour.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grulland.it.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: to Black, Amy Winehouse. Noi torniamo indietro negli anni dei boomer, signori. C'è il Bimbo Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90,
0: mia.
1: 80, 90.
2: Andiamo
0: invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio Bello parla napoletano, quello là.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi.
6: Buongiornissimo!
0: Ciao!
6: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
6: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
0: è una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
6: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
2: Ma?
6: Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
6: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40... Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina era una coetanea del bambolotto, insomma.
1: No,
2: e quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero!
1: Carlo Conti!
2: E si abbronzava.
0: Che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì, latte, ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse.
0: Tracanasse.
7: La

0: tutto.
1: Fulminacci, stupida sfortuna su R101, e nel weekend ha fatto un concerto a sorpresa a Trastevere, a Roma. Grande successo per Fulminacci. Invece domani comincia l'Eurovision Song Contest. Il nostro Sal Da Vinci parteciperà per l'Italia e abbiamo già parecchie anticipazioni. Ce le darà tra pochissimo il nostro Carlo Conti.
2: Beh.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50.

0: 40 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Ma sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: 8:47, come ogni giorno, come ogni ora, tocca a voi con la canzone che ti fa stare bene. È arrivato un pezzone, lo ascoltiamo subito il vostro messaggio di richiesta, vai.
1: Ciao Rossella, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Jump di Valalen, ciao.
0: Capite?
2: Ehi, quanta energia.
0: Che pezzoni che tiriamo fuori, grazie a voi, alle vostre richieste. 1980, dai, dove ci porta?
2: Dai, perché mi fai questi scherzi?
0: No, quasi.
3: 4.
0: 94, è l'album, si chiama 1984.
2: Ah già, giusto.
0: Van Halen, richiesta da voi la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora al 331 80 90 101, ci fa saltare.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump.
0: Sono producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato neanche di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival, perché non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete che cosa c'è di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
2: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafortil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: Renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone. Ecco come
0: davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te lo slam.

0: sembra la mandalir con le placche.
1: Tacchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic. Ecco,
0: bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, direi, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci. Ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio,
2: originale,
4: che l'avrebbe mai detto,
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, e deve esserci uno show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: per gli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
4: vulcani di prosciutto.
5: Niente. Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: francese.
1: E la colitta, l'itta, l'itta, la colitta. Pucci con le braccia tese.
2: Dal mio paese.
3: Ecco.
4: Ah, Fenato?
2: Sono al mio paese oggi.
4: Dov'è?
2: Ah,
4: Anagale.
3: Sfuma, dobbiamo dire.
4: Fuma

0: Matteo Torri in produzione, pronti tutti per ritrovarci qui domani mattina dalle 7. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Quando torni al tuo paese, ciao!
0: Cristiano Militello.
2: State me buone!
0: E ti mando a quel paese. Leonardo Fiaschi.
3: Ciao, Anzomani.
0: Ciao, ovvero Regina, ciao, ovvero Carlo Conti, ovvero tutti i personaggi della banda di R101. Riccardo Russo invece già dalle 5 vi aspetterà su queste frequenze domani mattina con il suo buongiornissimo.
4: A domani allora, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Andiamo al paese di Proge, ora vi portiamo a Rachele su R101 in radio TV canale 67 per il Procediamo. State con noi su R101, a domani.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nelle Canarie blindate per l'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Tra misure di sicurezza, 93 evacuati e rimpatriati, senza sintomi, i 4 vigilati in Italia. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente. Verso Napoli invece veicoli scortati tra Fabbro e Chiusi Chianciano Terme. Lungo la 4 verso Torino code a tratti per traffico tra Agrate e Cormano. Sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano un incidente causa incolonamenti tra Gallarate Nord e il bivio della 8, direttissima per Gallarate e Gattico. Lungo la 12 verso Rosignano coda tra Genova Nervi e Genova Est. Per lavori sulla 14 rallentamenti di 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso, viaggiando in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Sepolcro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: Milano chiama Racale, rispondi Racale.

0: Il seguito dovrebbe essere: ma cosa son venuto a fare? C'ho fatture da pagare. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Soprattutto
1: imparagonabili.
0: Come faccio a cominciare il programma io senza i baci di Chiara? Chi mi bacia? Perché voi dovete sapere che il nostro rito quotidiano è un grande abbraccio. Poi dipende, se c'è gente ci limitiamo, se non c'è gente facciamo i fatti nostri. Saluto il fidanzato di Chiara. Vabbè, dai, sono quelle cose che succedono tra colleghi. Buongiorno al caporedattore Aldo P.
2: Buongiorno Fernando, buona giornata, buongiorno.
0: Oggi a risparmio. Silenzio, scusate.
1: Prego.
0: Sento ancora i fischi. Da qui, dal Salento, sento i fischi di San Siro.
2: Anche noi. Ma cosa è successo? Ancora.
0: Mi fischiano le orecchie, signor Predo. Ma signor Predo, ma cosa succede?
2: Non è che ho giocato io.
0: Ma tu rappresenti questa squadra storica della capitale morale ed economica del paese, santi Dio. Allora, cioè, io non capisco. Miravate lì a contendere all'insaziabile internazionale di calcio il campionato e poi.
2: Poi c'è stato questo crollo culminato nella partita di ieri e nell'aggancio della Roma al Milan.
0: E ora?
2: E ora si fa dura per il Milan e si fa meno dura per le altre.
0: Scusate, chi è quella? Perché faccio fatica a mettere a fuoco qua, a vedere. Ma che quella signora vestita di bianco che mi sembra molto affascinante. No, non è.
3: Oh là là, sono io.
1: Sì, è lei, certo che è lei.
0: Sai che questo visus, come dire, cioè il veder poco.
1: Sì, è come essere ubriachi.
3: Meno male, esatto. Sempre dolce.
0: Buongiorno anche a Velletri.
1: Buongiorno a tutti.
0: Chi lavora per la TV in questo avvio di settimana? Chi?
1: Canepa.
0: Il direttore dell'orchestra è Marcellone Zoara, vuoi dire?
1: Sì.
0: Porca miseria. Allora cominciamo, c'è tanto sport, ma c'è di tutto. Allora innanzitutto oggi è la giornata mondiale, attenzione, è la mia. L'orientamento.
1: Allora faccio indovinare.
0: io faccio fatica, vado a tentare. Ma non solo oggi, vado subito di live perché voglio di sentir cantare. Dai, vediamo di prendere questa settimana per il verso giusto. Oggi avrebbe compiuto gli anni Bob Marley. Con il reggae, come sei messa, regina, per il live? Perché
3: sono
0: oggi
3: messa.
0: C'è un live.
3: Benissimo.
0: No, sei messa. Sicuro?
3: Sì.
0: E che canzone di Bob Marley vorresti cantare? Beh, oggi è bello vedere Regina in versione reggae, Aldo, no?
2: E certo, le facciamo anche le treccine prima che esca.
0: Okay. Le treccine, dai. Cosa vuoi cantare? Could you be love?
3: Anche questa. Jamming? Tutte e due, posso fare un mashup.
0: Scegli tu. Sabrina, verso che ora facciamo il live? Metti che qualcuno vuol venire, che è rimasto.
1: Ma io lo farei subito, già il prossimo intervento.
0: Uffa, ci abbiamo tante robe da fare. Intanto apriamo la borsa. Adesso organizziamo il timing. Apriamo la borsa.
2: Aspetta,
0: perché non, ci borsa. Non c'è stato un accordo ieri. Perché c'è stato, come dire, un contatto tra Teheran e Washington. Washington ha risposto picche, di nuovo, sempre la solita roba. Liberate Hormuz, siete ridicoli. Liberate Hormuz, siete ridicoli. Fate una cosa almeno, com'è, negativa, no?
2: No, è piatta, ma è meno 0,09.
0: Petrolio comunque è un aumento, lo Stato non ha più soldi, ve lo dico, figurati noi. Se non ha più soldi, figurati noi. Noi siamo veramente sotto zero. Quindi niente più accise, aspettatevi un bel aumento ancora del petrolio. Come diceva Flaiano, prendi in mano. Da qualche parte la prendi. Cioè, cosa fare? Va bene, cominciamo, figliole?
1: Dai! Dai!

0: Per insulto alla città di Milano era sentire purtroppo i tifosi milanisti che cantavano Milano siamo noi, cioè abbiamo bisogno di un'immagine differente. Milano è nera azzurra, ragazzi, fatevene una ragione.
1: Nera azzurra, fatevene una ragione, Milano dicono è nera azzurra. Dovete farvene un... Ma quando mai? Va bene, vogliamo stare sul calma? No, cosa ce ne frega? Diamo solo un'occhiata giù che mi interessa. La Cremonese ieri ha vinto contro il...
2: Pisa.
1: Il Pisa 3-0.
2: Esatto, e quindi, si riapre la lotta salvezza con il Lecce.
1: Vabbè, cioè, certo che Cremona e il Cremonese mi sono simpatici, però insomma io devo tenere il Lecce, altrimenti dal sud non c'è più nessuno, ragazzi! Non c'è più nessuno! Da Napoli in poi finita! E che diamine! E poi dicono che non abbiamo voglia di lavorare, e poi dicono che non paghiamo le tasse. Dateci almeno uno spazio in Serie A! Ah, santa pazienza. Ragazzi, che tipo di puntata avete in mente di fare? Insomma, di assistere, ragazzi. A che tipo di puntata volete assistere stamattina? Come pubblico, diciamo. A cosa? Dai.
3: No, ad esempio, Angelica. Sentiamo. Angelica, una puntata Angelica.
1: Non è il posto, puoi anche andartene. Dai, vai,
3: grazie,
1: vai regina.
3: Ciao.
1: Hai detto, sì, la prima cazzata del giorno. Fuori, per favore. Dai, vediamo un po' di fare...
4: Ma questo è quasi un record.
1: Cosa ci lascia subito?
2: Espulsa subito in apertura.
1: Trasmissione espulsa. Tu stai attenta.
4: No, io sto là.
1: tu dici io dormo e sento con l'orecchio così, sento bisbigliare. E mi va bene, vabbè. Insomma, vogliamo parlare di cose serie, eh? Così giusto ce le togliamo davanti. Non voglio terrorizzarvi con... virus, mica virus, anche se lì adesso se ne parla, ma lasciamo stare, poi magari più tardi lo affrontiamo. Cos'altro di economia?
4: L'oroscopo?
1: Dai, gli italiani. Ah, adesso facciamo subito l'oroscopo? No, dai, voglio chiacchierare un attimo con Aldo, perché vabbè, gli italiani non hanno soldi, questa è una roba ormai che si sa, ma il governo non ha più risorse per continuare a limare, diciamo, al ribasso il costo della benzina, perché ci rivolgiamo a gente che macchina, per cui andiamo a girare il dito nella piaga.
2: Sì, sconto, vero, sconto, sì, sconto sulle accise che è rimasto soltanto per il diesel, perché lo sconto è già stato tolto per la benzina. Adesso i prezzi dei due carburanti si equivalgono. Il governo dice che sta finendo i fondi per questi bonus, a meno che entro giugno l'Unione Europea non dia l'autorizzazione al governo italiano di sforare i conti pubblici. Allora a quel punto ci sarebbero più margini di intervento, ma si saprà più avanti.
1: Vabbè, se vi interessa il petrolio, per quanto riguarda le borse asiatiche che hanno chiuso con un aumento, un incremento, adesso vedremo le piazze europee come rispondono, perché sapete che tutto un concatenamento. Fatemi entrare intanto la signora, prego, dai, si scherza. Dove è andata? E balla, sai come balla? Guardate, voi state guardando il canale 67, balla come il ministro della sanità ungherese. L'avete visto per caso?
2: Sì, c'è stato
1: l'insediamento del governo ungherese. E questo manifestava tutta la sua gioia, ma ballando sembrava
2: un ballo sfrenato. Un ballo sfrenato,
1: non è che ballava, che dondolava. Vedete che la politica è anche gioia, non come da noi che ci si accapiglia, no? Ad esempio, hanno eletto, vado sempre parlando di politica, un membro del Parlamento britannico. Hai seguito quella notizia?
2: No, questo che me sembrava, la sono persa.
1: No, questo è forte, non so se la dico, però comunque è su TG24. È brutta, regina, perché lui tra i post che aveva fatto aveva proposto. No, ma non la dico, è brutta.
4: Adesso
2: ci incuriosisci.
4: Hai tirato il sasso.
1: Aspetto almeno le 10. Insomma, vabbè, ha detto, cioè, cremiamo i nigeriani e riempiamo le buche.
3: Oh mio Dio.
4: Oh Gesù. Ed è stato eletto.
2: È bruttissima.
1: Questa
2: l'ha detta dopo
1: che è stato eletto.
4: Ma va radiato adesso.
1: L'ha detta prima. Ti rendi conto dove sta sbattendo questo pianeta? E tu, regina, non fai nulla. Andiamo.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insuperabile Eros.
1: Insuperabile Eros, insuperabilissimo.
2: Benvenuto alle canzoni che toccano la profondità di ogni cuore. R101, canale 67 TV.
1: Cazzoni che toccano tutto la miseria.
3: Fernando, come sei andato ad aprire le tue case in affitto per la stagione estiva?
1: Sì, sì, fate presto se volete, perché non abbiamo più un buco. Diceva Vendola, una volta in Puglia si trovava un buco per tutti, adesso c'è solo un buco della sanità, Aldo, quasi 300, scrivono, adesso io non voglio dire 350 milioni di buco qua, e mi aumentano l'IRPEF, e chi paga? Sempre io.
4: Voi.
1: Belletri,
5: dimmi.
1: Vedi dove si paga di meno, in quale regione si paga di meno l'IRPEF, che cambio residenza, sto periodo ho voglia di cambiare
4: in Bulgaria
1: residenza,
4: non
1: Aldo.
4: Si paga.
6: No. Volevo sapere se quel messaggio che mi avete mandato per creare la playlist è stato mandato da voi o da altri, perché è scritto, non ho capito, perché comunque parlano in inglese qui.
1: Potete lasciar stare i miei straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili.
1: Stanno mandando una playlist, cioè un messaggio vocale per rendere un servizio migliore, per sapere i vostri gusti, ma insomma non capisco.
4: Però se non si capisce, è stato scritto da noi.
1: Aldo, scrivono, andate a qualcuno, voi la playlist.
5: Dai.
1: Aspetta, e parlate italiano, perché siete la rovina di questo paese.
5: Ma, per la ma c'è solo una parola, no, solo playlist.
1: Ricordati che tu quando vuoi rendere un servizio sbagli sempre. Devi stare tranquillo. Meno fai e
5: meglio
1: più fai.
5: Sì.
1: E adesso ci affidiamo alle stelle Maristella. Ah, si chiama Maristella. Sentiamo, Ariete. Ah, no, sigla. Oroscopo.
8: Oroscopo. Ariete, il vostro coraggio e la vostra impulsività sono frenati. Siete più razionali e affrontate meno diretti. È Saturno che con la sua disciplina vi mette sull'attenti. Ci riuscirà? Saprete tenergli testa e godetevi le giornate centrali della settimana. Toro, siete predisposti al dialogo e a comunicazioni. Il vostro garbo e buone maniere vi contraddistinguono. È un buon momento e sfruttatelo fino al 20 maggio. Preparate il weekend a compleanni con la luna amica. Gemelli, siete effervescenti e spumeggianti come le onde del mare e le sapete pure cavalcare. L'atmosfera riscalda i vostri cuori e i battiti vengono recepiti. Merito di Venere, il pianeta dell'amore, che sarà con voi per tutta la settimana. Cancro, si avvicina il vostro periodo preferito. Giove è ancora con voi, insisto col dirlo, perché il pianeta della fortuna capita nel segno ogni 12 anni circa. Il 20 maggio busserà alla porta Venere, è il pianeta dell'amore e piccola fortuna. Fossi in voi, aprirai subito. Leone,
4: eccolo.
8: Buone notizie, amici. Oh. Se qualche accordo è saltato, potete recuperarlo, ma soprattutto preparare il terreno per inizio estate, perché Giove, il pianeta della grande fortuna, vi farà sentire il re dello zodiaco. Vergine, il vostro superpotere è la precisione e la diplomazia. Non mollate in questa settimana, perché serviranno tali caratteristiche. Chi aspetta una risposta per una risoluzione arriverà, e vi anticipo che dal 19 maggio al 28 giugno le questioni si risolveranno grazie a Marte, che vi farà un bellissimo appoggio. Intanto vivrete un bellissimo weekend con un toro meraviglioso.
1: Dalla Vergine, da Regina, li manda sempre un toro nel weekend. Ma la cosa che mi ha stupito è l'oroscopo di Tom e Jerry, sia il Cancro di Zoara che il Leone. Uno re dello zodiaco, l'altro prenderà soldi che non ha mai visto da 12 anni a questa parte.
5: Capito?
1: Meno male che anche mia figlia è del Cancro, così un po' questi figli iniziano a mantenere i genitori anziani. Ah. Dai,
9: procediamo!
10: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissinbon trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al

0: 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacer Sicona da peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Voilà! Siamo noi, li procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99€, e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
18: La spesa intelligente!
19: C'è un nuovo motore in città,
10: È il turbo 100 cavalli di peso 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, peso 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: come se fossi in forma Aldeide.
1: Oh yeah!
2: No, io la sento un po' smunta, ma hai continuato con la dieta nel weekend anche?
1: Continuo.
2: O hai sgarrato? Sono andato a Velletri a guardare la tabella, perché tu dicevi che deve perdere 10 kg, io insisto sui 35.
1: No, dai.
2: Allora, la tabella, Aldo, la tabella indica per una donna alta 1,60 m un... cosa c'è?
1: Sono alta 1,73
3: Sì, ciao.
2: Con i tacchi, con 12. Togli 12 ed è 1,61. Vabbè, diciamo, la tabella indica un peso forma dai 52 ai 68, ok?
3: Ma questo dopo sei anni dalla morte.
1: Infatti.
2: Quanto scusa, sei? Smettila, quanto sei adesso, Regi? Quanto pesi? 80?
1: No, pesavo 87, adesso sono 84.
3: Vedi?
2: 84. 84. Un mese, perché... Va bene.
4: 84 per 84 kg.
2: Allora, basta, lasciatela stare, che si deve preparare per il live. Ora la ruota. E che ruota, ragazzi!
5: Della fortuna di procedere.
2: Nemmeno creata con la playlist, ma cioè, capito, Aldo? È bellissima. 7 canzoni scelte tra tantissime indicate al nuovo codice che stamattina non l'abbiamo dato, ragazzi. È già intasato. Comunque ricordate, il codice è
3: 331 80 90 101.
2: Da canzone più di, tra
6: verde
2: più di... quelle. Insomma,
6: buongiorno, procediamo. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è I migliori anni della nostra vita, di Renato Zero.
7: Canzone viola.
8: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, This is the right time, Lisa Stansfield. Ciao.
7: Canzone blu.
9: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi, mi dà un po' di carica, è una bella canzone di Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.
10: Canzone azzurra.
11: Ciao, sono Vittoria, la canzone che mi fa stare bene oggi è Your Song di Elton John.
7: Canzone rossa.
12: Buongiorno a tutti, gioie, sono Giulia. Per la canzone che ci fa star bene mi piacerebbe ascoltare Love Changes Everything di Climby Fisher.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è I Like to Move It, Real to Real.
7: Canzone gialla.
15: Ciao Fernandone, ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Glow of Love dei Change.
2: I Change, la voglio, è mia, è mia, è mia, è mia, è mia. E truffa regina, che colore è? Anche se I like to move and move,
1: sì, quella.
2: I like to move and move, you like to move and move. Ti piace quella?
1: Sì,
2: lo so. Però i Change, Mauro Malavasi, cioè quel pezzo storico. Vabbè, gira, dai, vediamo quel che viene fuori.
3: Anche Rara, perché regina, però, dopo che gli hai dato dell'inquartata, non credo trufferà.
2: Non gli ho dato dell'inquartata. Era la tabella, ecco, gialla.
7: Canzone gialla.
15: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è The Glow of Love dei Change.

0: insuperabili, cioè.
1: Ma perché non fate questa musica in Italia? Perché non fate questa dance? Regi!
2: Che bello, senti, ragazzi!
1: Guarda, e non te la lascio perché dura anche, abbiamo da fare, eh! Ma è bellissimo, c'è tutto un giro suonato con l'orchestra. Va bene, Change, siamo negli anni
2: 80.
1: Siamo negli anni 80 a Bologna, con Mauro Malavasi che produceva, con Luder Vandross, se non sbaglio, che era il lead vocal.
3: Tutto
1: no?
3: Corretto, sì, e Jocelyn Brown.
1: Dico bene, cioè, produzioni mondiali, straordinarie. Va bene, bravi, bravi i nostri imparagonabili ascoltatori che vanno a tirar fuori ste robe. Non è che te le devo mettere io, lo fanno loro, Aldo. E tra un'ora lo faranno col cuore in mano. Ora, Regina, invita tu, perché voglio che arrivino tutti con tanto amore stamattina. È stato un weekend in cui abbiamo esternato il nostro amore materno, però amore nei confronti, insomma, della mamma. Ma se non lo avete fatto, se avete qualcuno da ringraziare oggi, Regina, invitali. Cosa devono fare? Dai, tra un'ora.
2: Ehi,
1: dai.
2: Tu, tra Ehi, un'ora, tu. Vogliamo sapere a chi vorresti dedicare una canzone speciale.
1: Ecco, bravo.
2: A un tuo grande amore. Ditetelo a noi.
1: Oppure un vicino di casa che è particolarmente gentile.
3: Sì, al corriere, al dentista.
2: A tutte quelle persone.
1: Al carrozziere che ti ha lucidato ben bene la macchina, che ne so, al giardiniere che ti ha fatto un bel servizio. Siate gentili.
2: Aprite i vostri cuori.
1: Apritevi, spalancatevi all'amore. Con un vocale e una canzone, per la canzone di Fa Stare Bene, con tanto amore, a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101. Wow.

0: Procediamo! I love you!
1: Fernando, inutile che scappi il fine settimana, tanto lunedì è arrivato e mi sono ritornati i capezzoli duri!
2: Aia, turgidi proprio!
3: Legatela a questa, per favore! Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
3: E dove è andata la tua socia lì? Dove è andata?
2: Doveva fare un servizio.
3: Oh, ma come dove è andata?
2: Il solito servizio.
3: La trattate come una cameriera quella lì, eh? Dovete andare a prendere il caffè, lo so. Ma chi è Florence quella, per favore? Ridete, sì.
2: Florence è the machine del caffè, però.
3: Sì, fatemi salutare una bambina con un messaggio carino, vedete. Senti che bello.
4: Ciao, Croce. Mi chiamo Aurora. Ti sto guardando dalla TV e mi piaci tanto.
3: Vedi, comincia da ragazzina.
2: Ma ti chiama per cognome? Cioè, come la finanza. Croce.
3: Anzi, domani, Aldo, domani incontro i bambini di i ragazzi di Racade, perché mi hanno invitato alla scuola media statale dove io sono andato.
5: Cerca di non fare danni.
3: Beh, cosa vuoi che faccia sti ragazzi? Io li amo, i bambini degli altri. Ora
4: ciao,
3: andiamo.
4: Francesco. Sono vedi? Con mia mamma. Ciao.
3: Beh, col Gio Franceschino, un bacione, amore. Ciao. Ma perché se le scuole? No, vabbè, sarà a casa. Ho voluto star a casa.
2: Ma rincontrerai i tuoi vecchi insegnanti?
3: Credo che siano andati un po' tutti, come faccio?
5: Un'altra scuola?
3: Incontrare... No,
2: magari verranno apposta per l'occasione.
3: Che sono tutti nel mio. Tutti nel mio cuore, perché almeno una cosa l'ho fatta con... No, quella l'ho fatta con molta passione. Vabbè, lascia stare, non parliamo di me. Parliamo invece di una notizia, era prevedibile, insomma, un po' per prendere le misure, però non esageriamo, diciamo le cose un pochino come stanno. Sto parlando di questo virus. Come stanno le cose, onesti?
5: Facciamo il punto sulla situazione. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani che erano stati rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus presenta lievi sintomi della malattia. Un secondo passeggero americano è risultato leggermente positivo. Anche una donna francese è risultata positiva dopo aver manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia da Tenerife. Le sue condizioni sono peggiorate in nottata. Stanno invece tutti bene i 4 italiani venuti a contatto con il virus. Sono stati messi in quarantena per precauzione. In Italia, secondo il Ministero della Salute, il rischio di contagio rimane basso. Lo stesso Ministero sta preparando una circolare per le regioni e gli uffici di frontiera con le indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti.
3: Ma come stanno le cose in tre parole? È una roba sulla quale non soffermarsi tanto? Oppure c'è qualcuno che inizia a parlare di scorte? Ma di che? No,
5: non c'è assolutamente da fare allarmismo al momento. La situazione viene monitorata.
3: Ecco, al momento cambia tutto.
5: Perché stai lasciando sottintendere. Non possiamo
3: che
5: prevedere,
3: ad agosto
5: non possiamo prevedere cosa accadrà in futuro. L'importante è essere a tenere la giusta allerta in questo momento.
3: Intanto individuato il paziente zero, che è un settantenne olandese, no? Che era appassionato di sto cavolo di uccelli, eccetera. A proposito, dove sei andata, Regina? Cioè, noi siamo in onda, c'è un intervento, uno dei momenti cruciali col massimo d'ascolto, e tu non ci sei. Poi ti lamenti, vedi?
6: Sì,
3: chiamato Tognacca. Come mai Regina non è in video? Dove è andata a prendere il caffè? Mi ha detto che questo è un bar. Ha ragione.
5: Non è vero.
3: Ha ragione quell'uomo lì, che deve fare un lavoraccio a gestirvi tutti. Va bene, sto scherzando.
2: Scusate, solo una domanda, ma gli altri ancora 6 segni dell'oroscopo li abbiamo detti?
5: Con calma.
3: Vedi queste turbe psichiche. Noi stavamo parlando del virus, invece di essere coinvolta in questa roba, pensare, ad augurarti che tutto. Gli altri
2: devo pensare oggi io, no? Chissà
3: va
2: poi.
3: Bene. Gli altri 6 segni tra un paio di minuti, stai lì. Andiamo.

0: aspetta un toro, ha detto l'astrologa. Il toro ti arriva nel weekend a casa, capisci? Aia. Lo sbatti sul divano nuovo.
1: No, no, è nuovo. Va bene. No, no.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Che avvio di settimana da...
2: Da Urlo!
0: Insuperabili i nostri insidentati stamattina. Tra un po' veniamo da voi, sia per la canzone che ti fa stare bene dedicata all'amore, laddove qualcuno chiedeva si può fare, si può utilizzare la canzone che ti fa stare bene a dedica per i compleanni. Ma sì, fate quello, l'importante è che sia una bella canzone da condividere tutti quanti e che abbia un pensiero d'amore, ok? Una dedica, quelle robe belle. 331 80 90 101,
1: virgola.
0: La virgola, fatela bene. Ora abbiamo gli altri sei segni, perché la signora non ci sta dentro. Perché sei così curiosa? Ti aspetta qualcosa sta settimana? Vuoi sapere se hai il conforto delle stelle, Velletri?
3: No, vorrei solo sapere se ne esco viva. Prendiamo.
0: Vediamo se... Qual è il tuo, il pesci, no?
3: Pesci, sono proprio l'ultima.
0: Pesci. Oh, e cominciamo con gli ultimi sei segni, i secondi sei segni. Oroscopo.
4: Bilancia, quando il mare è in tempesta bisogna saper nuotare. Per fortuna esistono salvagenti e ancore di salvezza su cui contare. Sono Venere e Urano che dai gemelli e Plutone dall'acquario sapranno appoggiarvi. Il famoso Saturno contro è in orbita. Scorpione, quanta passione ci mettete col vostro amore. I pesci vi cercano, il toro si spaventa e il cancro vi stuzzica. Chi sceglierete? È facile, tutti e tre. Sagittario, volete conquistare un sagittario? Non lo fate mai annoiare. Dialoga tipo, e se andassimo, e se facessimo, anche alle tre di notte un viaggio last minute è ideale. È e Venere da gemelli può aiutare a stuzzicare la curiosità di questo segno. Capricorno, il vostro benessere ha bisogno di essere seguito, come suggerisce Venere, che da gemelli in sesta casa conferma questo aspetto. Il weekend con la luna propizia promettono momenti molto piacevoli. Acquario, la prima decade si sente come in cima alla vetta di un monte. Il paesaggio è fantastico, la luce schiarisce orizzonti e i progetti nascono da soli. Urano vi appoggia, Plutone trasforma, Saturno e Nettuno nel settore della famiglia ampliano le nascite. Pesci, luna bellissima oggi nel tuo segno, ti rende di buon umore e disponibile. Giove ancora dal cancro stimola i vostri piaceri col partner in quinta casa. Settore godereccio in tutti i sensi. Anticipo che tra una settimana arriverà anche Venere, che è il pianeta dell'amore. Fernando, rubo pochi secondi per dire che sono sempre felice di condividere l'oroscopo con voi. E oggi, 11 maggio, ancora di più perché è il giorno del mio compleanno.
3: Ma super auguri, Maristella!
1: Maristella!
0: Quindi cos'è?
3: È
0: un toro?
3: È toro. Ecco perché
0: toro.
3: Sempre a casa di Regina.
0: A parte che devo dire, Aldo, non so se convieni o no, ma credo che sia l'oroscopo più bello di tutta la storia degli oroscopi della
3: Anche
0: radio,
3: secondo
0: no?
3: me
5: quello
3: sì.
5: Quello più originale, sì. Sicuramente.
6: Più ragazzi, complimenti per la vostra cartomante astrologica.
3: Di... cartomante!
5: Cartomante noi, astrologica.
0: Noi poche cose facciamo, le facciamo male, però
3: comunque vengono capite dire, benissimo.
0: Bene, no? Mi ha colpito l'acquario, siete sopra un monte, pensate bene di lanciarmi. No, bello, grazie.

0: l'oroscopo propongo di fare il rito del vecchio saggio. Plega un cazzo!
1: Dai.
2: Accogliamo la proposta del nostro ascoltatore e tutti quanti insieme plega un cazzo. Prego, uno, due, tre.
3: Plega un cazzo!
4: Oh, se proprio capito proprio bene bene.
2: Scusa, ma Regina, ma Bruno Mars non l'abbiamo sentito prima anche?
3: Ma
2: o un flashback?
3: No,
2: oh,
3: era Teddy Swims.
1: No, guarda, no, che ho pensato anch'io come lei,
3: vedi, raga, voi avete le allucinazioni di coppia.
1: Ai ai ai ai ai.
2: Le allucinazioni di coppia. Allora, ascolta, non abbiamo tantissimo tempo. Vado 30 secondi, Dardo, stai seguendo gli internazionali di tennis?
4: Sì, certo.
2: Com'è?
4: Allora, ieri successi per importante successo per Musetti, che è agli ottavi. Oggi è il turno di Sinner, scendere in campo contro Popirin dalle 15 del pomeriggio in avanti. E poi, come al solito, contorno agli internazionali di grande glamour.
2: Certo. Io vi porterei anche però biglietti chiarissimi, soprattutto per il prossimo. No, questo weekend, tipo superiore anche ai 1000 euro. Va bene, ora andiamo verso il live. Torniamo con un triplo collegamento Salento, Milano e centro storico di Milano.
5: Se anche te hai la canzone che ti fa stare bene, chiama il 331 80 90 101.
6: Che due maroni sta canzone.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Segui R101 anche sui social. Instagram,
10: Facebook,
9: TikTok.
10: Ti teniamo compagnia ovunque.
9: R101.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Amore, è fatta!
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste!
14: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
3: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: R101 Meteo.
19: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali anche localmente forti su Alto Piemonte, Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia e Triveneto. Qualche pioggia isolata in Emilia, Umbria e Toscana. Sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna. Col passare delle ore temporali più diffusi e intensi sui rilievi lombardi, sulle Alpi orientali e sul nord-est, con temporali in Friuli Venezia Giulia, nuvole e piovaschi anche sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Temperature minime in calo al nord-ovest e nelle isole maggiori, regioni dove le massime saranno in rialzo. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
18: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io vi adoro, oh, quando vi ascolto mi sento bene, e basta.
1: È questo è l'obiettivo, capisci? Il nostro fine ultimo è questo. Buongiorno, buon avvio di settimana con R101 in radio, in televisione, con dei collegamenti. Oggi tutto il lavoro, le squadre esterne collegati con il saletto. Non è vero, è tutto automatizzato, non lavora nessuno. E tra un po' con l'intelligenza artificiale non ci saremo nemmeno noi. No, diciamo, collegati con il Salento dal quartier generale dei Salentuosi adesso. Ma che studi che ho, Aldo, veramente uno schiaffo morale. Per la prima volta si ribalta la situazione, vince il sud contro il nord, capisci? Perché voi sembrate accampate in quello studio, ma anche con l'esterna lì, mica tutta sta roba. Guarda qui a Racale invece che studi, eh?
2: Bisognerebbe fare un'esterna a Racale.
1: Il mutuo qui lo finisco di pagare, cioè devo campare tanto, 2040 credo. Andiamo da Regina Saraiva, perché Regina è di

0: Dai salentuosi a largo Stati Uniti d'America, chi avrebbe detto? Che momento esagerato. Oggi, per commemorare, per ricordare, Bob Marley avrebbe compiuto quanti anni, Aldo?
1: Avrebbe compiuto 81 anni, se non erro.
0: 81, come sì. Cristiano Malgioglio. No, dico, voglio dire, non ne voglio accumularlo. La stessa età, 81 anni, scomparso giovanissimissimissimo, comunque
1: scomparso tempo. 45 anni fa.
0: Allora, la signora dal vivo con i suoi musicisti in largo studio, in largo, sì, Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di radio Mediaset, con occupazione di solo pubblico abusiva, lo diciamo prima, ci portiamo avanti. Cosa canta per omaggiare Bob Marley, signora?
2: Jammin'. È bellissima,
0: un
2: ragazzi.
0: Classicone del reggae, dell'imperatore del reggae, ricordato stamattina nel Procediamo. Oh, Jammin'. Guardate da lì, anche la coreografia, notate bene. Ah, è lei, mi sembrava Bob Marley.
1: No,

0: Regina, mi sono venuti i dread nei capelli.
1: Va bene, era facile. Basta, è sufficiente, Aldo, come omaggio.
2: Me lo ricordavo un po' più articolato il testo di questa canzone.
1: Ma vedo anche delle mani inquadrate, delle mani che entrano nell'inquadratura sul canale 67. Non lo so. Va bene, tempo brutto a Milano, eh?
2: Sì, nuvoloso. Sì,
1: bene,
2: sì.
1: Bene. Abbiamo ricordato Bob Marley, avrebbe compiuto 81 anni.
3: Avevo smesso di fumare, ho ricominciato.
1: Sei fuori come un balcone. Già, vabbè, non era questa l'intenzione, riportarvi all'uso di sostanze psicotrope, ma solo omaggiare uno dei grandi della storia della

0: Stavamo sempre nel 1970 a catechismo.
1: Ripigliati al catechismo. Allora, io non lo so, Aldo, perché noi siamo pronti a criticare la performance. Io qua sulla messaggeria al 331 80 90 101 vedo solo dei bravissima regina, strepitosa regina, brava regina, cioè io non lo so, o a noi arriva in maniera distorta la performance live, oppure non lo so, abbiamo dei pregiudizi nei confronti delle sue esibizioni. Belletri, tu che hai ripreso, tu che hai fatto le riprese con la tua squadra, come hai visto, come hai vissuto?
2: Beh, conoscendo
1: live?
2: La storia di Bob Marley, era molto attinente. Brava, l'esibizione di Regina. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio con scritto: legalizzatela.
1: Da smettetela. Allora, attenti che arriva un tormentone dell'estate. Chi me lo propone?
2: Allora, io perché direi Regina, perché ama molto questa artista.
1: Ah, è stata fidanzata anche. Prego, dicono le cronache, Rosa. Prego, dica.
3: Francesco Gabani, Summer Fun.
4: Procediamo.

0: Segnaliamo ora un'iniziativa interessante per chi sta pensando di rinnovare il guardaroba o la propria casa. NKD celebra 20 anni in Italia con 3 giornate dedicate al risparmio. Dal 14 al 16 maggio è previsto per voi uno sconto del 30% su tutta l'offerta, che comprende abbigliamento per tutta la famiglia e per tutta la casa. L'iniziativa è valida in tutti i negozi NKD e sul sito ufficiale nkd.it, dove trovate tutte le informazioni.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500

0: euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
8: imparagonabili!
7: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
9: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
20: Outmin del 25/3/2026.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
22: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
27: Alcuni sono fatti per stare insieme.
26: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
28: Questo killer non sbaglia mai.
26: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
29: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
30: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
29: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
31: Voglio una vacanza dove andare alla spa.
0: ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Allora, attenzione, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Arriva la canzone che ti fa stare bene, ma in questo momento dedicata all'amore.
1: Con tanto amore.
0: Hai passato un weekend dedicato ai buoni sentimenti, Regina? Cosa hai fatto di buono?
2: Ho camminato.
0: Senti a posto con la tua coscienza. Ho camminato e basta. Hai incontrato qualcuno? Sei stata gentile, affettuosa, calorosa?
2: Sì, c'era uno che mi seguiva al supermercato, non mi è piaciuta la roba.
0: C'era un maniaco al supermercato. Va bene. Allora, è il momento con tanto amore. La canzone che ti fa stare bene è scelta dai nostri straordinari al 331 80 90 101, legata ad un pensiero d'amore. Sentiamo.
3: Ciao imparagonabili, con tanto amore voglio dedicare a mia moglie la canzone di Vasco, Dici che, per i nostri 13 anni di matrimonio.
4: Buongiorno R101, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio fratello Maurizio, che vive in Campania, per i suoi 50 anni. Io vivo in Abruzzo, per favore fatecelo ricevere. E vorrei una canzone di Pino Daniele. Grazie.
0: Va bene.
5: Ciao Fernando, buongiorno. Stamattina volevo mandare un messaggio a mio marito, che sta passando un periodo difficile, e dire che noi gli siamo vicini e che lo amo tanto. Ciao, buona giornata a tutti.
6: Ciao Fernando, volevo dedicare la canzone di Franco Battiato, La cura, a mia figlia Roberta, che a luglio si sposa insieme a Dennis. Spero proprio che tu la possa mandare in onda. Un pensiero per lei. Grazie. Ciao Fernando, Fabio da Trezzano sul Naviglio.
7: Ciao, buongiorno ragazzi, ciao, Valerio, la canzone che vorrei ascoltare con tanto amore è Love di Michael Bublé, e la vorrei dedicare alla partita IVA che ogni giorno mi fa battere il cuore.
0: Io ero comunque così già avvolto da questi messaggi d'amore, da queste dediche, e ti arriva questo che dedica Love alla partita IVA. Avanti.
8: Ciao ragazzi, voi create dipendenza, vi seguo da una vita, siete il top del top. Io sono Anna e volevo dedicare la mia canzone a mia nonna. È una canzone vecchissima, è una canzone che mi ricordo che ballavo sempre con lei, ed è una canzone di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Grazie ragazzi, grazie mille.
9: Ciao, Fernando, sono Arianna. Allora, volevo dedicare ai miei figli, che amo più di me stessa, la canzone di Claudio Baglioni, Avrai, a Lorenzo e Giulia, che loro ieri mi hanno fatto felice con due lettere ciascuno, ma che era la festa della mamma, e niente, e gli dedico questa canzone, vi amo profondamente. Ciao.
10: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. Con la dedica di tanto amore vorrei dedicare Niente paura di Luciano Ligabue a mio figlio Ivan, e dirgli: a 17 anni non devi avere paura di nulla. Sei forte, sei grande, sei intelligente, niente paura.
11: Buongiorno Radio 101. La dedica che vorrei fare oggi è a mia figlia Denise, una ragazza speciale. La canzone è Vorrei di Cesare Cremonin. Sono un po'. Quando parlo di mia figlia, sono commossa, perché comunque mi ha cambiato la vita in tutti i sensi. Ciao ragazzi.

0: Che bella questa canzone, sempre un pugno nello stomaco.
1: Bella, che bella! Ti è piaciuta? Vedo un po' di magone, Regina. Cosa ti è passato per la testa piccolina?
2: I miei amori, tranquilla. I miei amori.
1: E domani potrà andare peggio. Domani.
2: Lo so.
1: Era la canzone che ti fa stare bene. Quanto amore, Aldo! Hai visto? Quando tu pensi, vabbè, sta roba delle dedi che non attecchisce. Perché...
2: Invece...
1: Ma niente, l'amore non cambia, belli. La voglia di farsi sentire vicini a qualcuno, manifestare i propri sentimenti.
3: Ma come magari... si può, ogni volta che ascolto la dedica d'amore è ogni volta un'emozione fortissima, soprattutto quando
1: Le
3: dediche riguardano i figli.
1: Certo, poi ieri insomma tanti messaggi anche per le mamme e poi anche quella la sofferenza è sempre lì. Tra l'altro oggi c'è una ricerca bella che potrebbe essere utile per chi ha una storia d'amore che è finita, non riesce a venirne fuori, perché c'è una ricerca di Aldo Preda che su questa storia, c'è uno studio e ce ne occupiamo dopo. Ora stiamo sulla canzone che ti fa stare bene, la prossima con un vocale al 331 80 90 101 deve contenere un termine. Quale? Cosa cantava Cremonini? Sabrina.
2: Allora il testo è: vorrei esaudire tutti i sogni tuoi, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi. Vorrei...
1: Ce l'ho.
2: Ok.
1: Ce l'ho. Il termine che deve essere contenuto nel testo o nel titolo della prossima canzone è sogno.
2: Okay.
1: Sogni, sogniamo, sognando. Dream, en français?
4: Have.
1: En français?
4: Have.
1: Rêve. Tu rêve moi. Ok, con un vocale subito, le più belle a questo numero.
5: 331 80 90 100.

0: Vabbè, un coro bello, sì, guarda. Corone, proprio un corazzo. Porca vacca, schifosa, lurida, macerata. Vabbè. Cioè, questo format è anche tra le peculiarità quella del live, perché come dire, si personalizzano le canzoni, si interviene, ma ultimamente proprio avete stato... Ah, ho capito, perché, cioè, perché ogni volta che perde il Milan, per riprendervi avete bisogno... Ormai è andata, è finita, perché c'ho proprio tutti i milanisti in studio. Da Zuara, con chi, la prossima partita con chi è, caporedattore? Scusi se giro il dito nella
1: il
0: pianga.
1: Milan a Genova. Genoa, Milan.
0: Vabbè, Genoa è salvo, no?
1: Sì.
2: Sì.
1: Ma non farà favore a nessuno.
0: Ma una bottarella al Genoa si può dare, dai. Capiscono anche loro, siete lì, andate sempre lì in vacanza, al mare, le case. Scusa. No, vabbè, dai, scherzi a parte. Allora, invece, parliamo di cose serie che riguardano questa comunicazione fitta durante il weekend che è andato un nulla di fatto. Parlo tra le relazioni tra Teheran e Washington. Vediamo se ci sono novità, Aldo.
1: C'è una dichiarazione di questi ultimi minuti riportata dalla televisione araba Al Jazeera del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, il quale afferma che la proposta dell'Iran agli Stati Uniti per porre fine alla guerra era un'offerta, a suo dire, generosa e responsabile. Cosa prevedeva questa offerta? La proposta, che è già stata definita inaccettabile da Trump, prevedeva il passaggio sicuro nello stretto di Hormuz con la revoca anche del blocco statunitense, lo scongelamento dei beni iraniani, garanzie di sicurezza e di pace nella regione del Golfo, quindi gli americani avrebbero dovuto cessare le ostilità, e anche la pace in Libano, quindi con il coinvolgimento e la pace imposta anche agli israeliani. Nessun accenno al programma nucleare iraniano, che è un punto cardine della trattativa secondo gli Stati Uniti, e neppure nessun accenno al recupero dell'uranio arricchito. Da qui la bocciatura degli americani, che hanno definito eccessive queste richieste iraniane, quindi si andrà avanti a trattare e speriamo che non riprendano invece i bombardamenti.
0: Io non voglio entrare nel merito, ma mi sembrano solo delle richieste. Che trattativa è, no? Voglio dire, bisogna, insomma, venire incontro all'interlocutore nel momento in cui si tratta, no? Se no, no, non è una trattativa, sono delle richieste, punto e basta, secche. Che dici, Aldo?
1: Beh, però, non essendoci in questo conflitto un vincitore e un vinto, è chiaro che la trattativa deve basarsi su insomma, un certo equilibrio che non si riesce a raggiungere.
0: Va bene, Aldo, grazie. Preparatevi, perché nella terza ora del Procediamo c'è una pagina inedita. Lo sapevate voi?
2: No.
0: Se c'è una cosa, appunto, siete sempre all'oscuro, all'oscurito, però c'è una cosa mai vista alla radio. Per fortuna, aggiungerei, tra poco andiamo.
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: amica che poi mi innamoravo.
1: Non
0: me ne vado più.
1: Non sono tornato. Ciao.
2: Salutate Olli. Allora, nella terza ora del Procediamo, in un avvio di settimana, credetemi, ma un avvio di settimana da
3: Burlam!
2: Ora sarei indeciso, imparagonabili ascoltatori del Procediamo in radio, in televisione, sul canale 67, collegati tra il tacco dell'Italia e questa Milano nuvolosa. Oggi, se vi interessa, splende il sole. Aspetta, il sole, insomma, non in maniera decisa, ma le prossime giornate saranno di un inizio d'estate, Regina. Se ti piace quest'idea, capito? Il riccio di mare, le crudite, sì, le robe. Il momento è arrivato anche quest'anno. Metti mano al porta, spendili sti soldi, santa pazienza.
4: Hai ragione,
2: tanto non sai,
4: spendiamo.
2: Domani se sarai ancora... No, dico, non sai mai le cose come vanno. Allora, io sono un pochino indeciso, perché c'è una ricerca bella di Aldo, romantica, insomma anche di sostegno, di aiuto per chi vive le storie d'amore che si trascinano, da cui non riesce ad affrancarsi completamente, oppure un cos'è livello inaudito. Sentiamo Belletri,
5: ma io ti direi cos'è, però non vorrei fare l'egoista, perché io sentimentalmente sono a posto. Magari dobbiamo dare un aiuto.
2: Aiutiamo. Che facciamo, Regina? Aiutiamo?
4: Sì, ma aiutiamo la gente, aiutiamo la gente.
5: Aldo, puoi aiutarli?
2: Aiutiamo la gente,
6: è da vedere se riusciamo ad aiutarli poi. Però
2: aiutiamo.

livello inaudito, perché non è un cos'è cos'è, ma un chi è chi è. È un test psicoattitudinale, ad ogni modo, che serve a verificare la nostra lucidità, la nostra prontezza di riflessi, se ancora il cervello funziona, ok? Altro che Google, intelligenza artificiale, il tuo di cervello. Chi è cantato? Ascolta.

0: sono.
1: Oh, mamma mia! Mamma mia, la radio, il tavolo verde, la statuetta! Pensavo di saperlo, invece no. Vogliamo ripetere per chi non ha capito la canzoncina, onorevole Aldo Preda, cos'è che dice?
2: Flash e tavolo verde, una bella vetrina. Quando è nata una stellina statuetta, il mio nome lo devo a una radio e alla regina.
3: Non si è capito una mazza.
2: L'ho detto chiaramente, in maniera chiarissima. Cioè,
1: belli.
4: Riagomitolamelo.
1: Un attimo, scusami, è un test psicattitudinale. Cosa vuoi, la pappa pronta?
3: È Lady Gaga. Ciao.
2: No!
1: Ma l'hanno indovinato subito!
5: È incredibile!
2: Ma come hanno fatto?
1: È per certo.
5: Bravi.
1: Ma perché sono imparagonabili, c'è un lavoro di tutto un weekend per fare la canzone.
2: No, di una settimana.
4: Una settimana di lavoro. Ma spiegate la definizione?
1: È perché non ci arrivi, dai.
2: No, non ci sei arrivato.
4: No, neanche qua Brolunga, per favore, se potete.
2: Allora,
4: no,
2: i flash, cosa sono i flash dei?
5: Fotografi.
2: Detti
4: paparazzi.
2: Ok. Tavolo verde, si gioca?
5: Briscola.
2: È a briscola.
4: A poker face.
2: Okay. Quando è nata una stellina ha ricevuto una statuetta.
4: I was born a star. Sì.
2: Esatto.
4: Bravo. E poi?
2: Deve il suo nome a una radio e alla regina. Deve il suo nome.
1: Radio
2: Lady Gaga,
1: The Queen. È facilissima questa. No, alla fine, cioè,
4: e la regina qual è?
2: I Queen di Radio
1: Queen.
2: Gaga.
1: Queen, mamma mia, Sabrina. Che miseria.
2: Belletri.
1: Ed eri una che aveva a che fare con i test, sì, a leggerli, non a fare, bravi.
4: Quello dell'urine.
1: No, devo dire, bravi a comporla, ma straordinari i nostri ascoltatori, che sono di una perspicacia,
4: bravi,
1: di una prontezza, di una lucidità, che quelli di RTL, di RDL, se li sognano ascoltatori così, se pagherebbero per avere i nostri, però te...
2: Vendiamoglieli.
1: Dai, meno male. Beh, l'abbiamo risolta velocemente, per cui avevo tempo anche di dare un sostegno a chi non abbiamo tempo. Dopo, va bene, dopo andiamo.
4: Procediamo. Andiamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin!
1: È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di te.
1: Fernando, gioia, basta queste canzoni drammatiche.
2: Drammatiche, lascia stare che il vero dramma stamattina è stato questo test psicattitudinale risolto. Io pensavo di portarlo almeno fino alle vacanze.
3: Sì.
2: Per quello che è studio di registrazione, coriste, musicisti, autori, equipe socio-psicopedagogica per realizzare questo test bruciato in un minuto. Ma nemmeno in cos'è che fa Regina così all'impronta bruciato in questo tempo.
4: Ce l'hai uno?
3: Beh, proviamolo.
4: Ce l'ho.
2: No, ti ringrazio. Già abbiamo fatto tanti disastri stamattina. Invece vado a sostegno di chi soffre per amore, perché una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti tornare indietro e riproporre il test psicattitudinale. È un po' difficile. Ce la fate?
3: Io direi di
2: sì,
3: no.
2: Dai. Ecco, si arrende già questa.
3: Puoi ripetere?
2: Mamma mia. Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui, ecco, vorresti rifare il test psicattitudinale.
3: Okay. Ma dobbiamo dire anche okay? E in cui?
5: Certo, oddio. Le congiunzioni sì, ci vogliono.
2: certo. Sigla!
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti riprendere il test psicattitudinale.
2: È sul finale che andate a sbattere,
5: è
2: sempre
5: in coda. Attitudinale
2: che... Su psicoattitudinale non è roba vostra. La fonte innanzitutto, Aldo.
5: La fonte è una ricerca della prestigiosa Università dell'Illinois negli Stati Uniti.
2: Scusa, mi è arrivata adesso la fattura e conteggi del test. 3.780 euro bruciati.
5: E sono,
2: in un secondo.
5: Sono i rischi di impresa quelli, che vuoi fare?
2: Vabbè, rischio di impresa. Vabbè, dicevi, scusa, la fonte?
5: Ricerca dell'Università dell'Illinois negli Stati Uniti.
2: Ok.
5: Questi scienziati si sono interrogati su quanto tempo serve davvero, secondo
2: Attenzione.
5: La scienza, per dimenticare una storia importante con un ex o una ex.
2: Una storia d'amore la si smaltisce in maniera definitiva, senza alcuno strascico, dopo quanto tempo? E beh, lì è difficile, però la scienza ha individuato un lasso di tempo utile. Non andate su intelligenza artificiale, se robe qua, se no non presentatevi proprio. Quelle cose si fanno natura, belle, si impasta con le mani. Belletri, storia allora, d'amore, dipende anche una,
3: certo,
2: no?
3: Certo, dipende dall'importanza, la durata, l'intensità.
2: Però la scienza ha individuato un periodo. Potete anche intervenire da casa se volete. 331 80 90 101. Certe storie d'amore si fa fatica proprio a smaltirle del tutto, magari si attenuano, non ti provocano più dipendenza, mancanza, sofferenza.
6: Sono 8 anni, porca miseria.
3: 8 anni mi sembra un po'
2: sei
3: troppo.
5: Oggi, ma oggi Enchia. Come fanno ad azzeccare tutto?
2: Hai indovinato? Io me ne vado. Allora ho capito cosa c'è.
5: C'è una talpa
2: in studio. E io voglio sapere chi è questa talpa.
3: Sì, ma se i tempi di ripresa sono 8 anni, nella tua vita mediamente fai in tempo a avere 2 storie.
4: Ma dipende come uno si è lasciato.
2: Come giustifica questa cifra?
5: Non è che nel frattempo tu non hai altre storie, ma per dimenticare la storia che hai avuto, hai 8 anni di tempo e ci impieghi 8 anni.
3: No, io avrei comunque...
2: La tua ultima storia d'amore, Regina, quando la tua ultima cotta, diciamo.
4: Risali a 1845.
2: No, dai, seria, non sei mai seria. Stiamo parlando d'amore, un po' di rispetto. Cioè, quando?
4: No, 20 anni fa.
2: Sai che noi condividiamo tutto?
4: 20 anni fa.
2: Come 20 anni fa? E da 20 anni sei così arida, e così il tuo cuore non sente nulla, non palpita, stai vivendo proprio...
4: No, ma devo dirvi,
2: andresti
4: io.
2: Inondata.
4: No, ragazzi,
2: proprio veramente con degli spruzzi.
3: Cioè, io penso
2: esagerati.
3: Che il prossimo gacchiappa
2: è come come l'Arizona, sai, quelle terre, proprio quella crosta, sei una crosta.
3: È nel Colorado.
2: Mamma mia, ragazzi, vengono fuori gli iguani.

0: 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
7: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale, un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
14: Il quadrotto?
13: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: te.
1: Magari.
0: No, gira questa voce, Sabrina, è vero, ma è no. Basta roba, va bene? La generosità, diciamo, dell'azienda, ma dare uno stipendio triplo, un pochino esagerato, no?
1: Allora, lo meriterebbe per il valore, ma non è così, purtroppo.
2: Ma, grazie.
0: Ma quale valore? Vabbè. Allora, siete stati tanto per cambiare, come dire, attentissimi a individuare canzoni, era facile poi, tra l'altro, c'erano ovvero migliaia, canzoni con il termine testo, il termine sogno nel testo o nel titolo, sogno, sognare, dream, eccetera. Ne abbiamo individuate 7 su tantissime. Eccole, legate ai 7 colori della ruota. Ruota!
3: Canzone verde.
4: Dreams di Gabriel.
5: Canzone viola.
6: Ciao imparagonabili, sono Mario da Modena. Per la canzone che mi fa stare bene a tema sogni, direi proprio sono sempre i sogni a dare forma al mondo di Ligabue.
7: Liga. Canzone blu.
8: Ciao R101, la canzone che vorrei sentire con la parola sognando è California Dreaming. Ciao, grazie.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao imparagonabili, per la canzone che mi fa stare bene a tema sogno vorrei ascoltare Sogna ragazzo sogna di Vecchioni e Alfa.
11: Canzone rossa.
12: Ciao, rossa. Fateci ascoltare Dream On degli Aerosmith per la canzone che ti fa stare bene.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno a tutti, sono Giulia. La canzone che mi farebbe tanto piacere ascoltare, che c'è la parola sogno, e è di Vasco Rossi.
15: Canzone gialla.
16: 101, buongiorno. Per la canzone che ci fa stare bene a tema con il termine sogno, in questo caso Dream, è Reality di Richard Sanderson.
0: Di Richard Sanderson, il tempo delle mele. Ma ho sentito una tornata di ascoltatori professionisti nuovi. Quella Peppa! Io voglio sempre sentire i miei imparagonabili professionisti senior. Che sono. No, ma bravi. Ci avrei messo cos'altro con Dream? Don't Dream It's Over.
2: Bello.
0: Di Cried Out.
17: Sicuramente.
0: C'erano Sognami anche di Biagione Antonacci, tante. Sentiamo cosa la sorte vuol farti ascoltare tra queste 7. Vai regina, cosa aspetti a girare la ruota? È mezzogiorno. Cioè, Marcello ha già i piedi sotto il tavolo di tracce e tu sei ancora lì a indugiare.
1: Rossa!
0: Canzone rossa!
12: Ciao, fateci ascoltare Dream On degli Aerosmith per la canzone che ti fa stare bene.
0: Volevo sentire Sogna ragazzo sogna di Vecchioni e Daifa. Però facciamo questo sacrificio.

0: Insuperabile, no? Insuperabile.
1: Oh, sì. Insuperabile. Gli Aerosmith
0: insuperabili. Bella, non è canzone particolare. Ma a me lo ho appena detto.
2: Stupefacente.
0: No, dai, dai. Non è una canzone, diciamo, popolarissima, ma molto bella. Era la canzone di Passare Bene con il termine sogno nel testo o nel titolo. Aldo, ci sei rimasto male. So che tu avresti voluto Sognando di Don Bacchi.
3: No.
0: Però, sai...
3: Al massimo Sognando bello, California.
0: Che poi Don Bacchi si chiama come te, lo sai... Si chiama Aldo Don Bacchi.
3: Ah.
0: Tu potresti essere il Don Bacchi del giornalismo italiano. C'hai
3: sì.
0: un po'. Non sapevi che si chiamasse Aldo?
3: No,
0: Aldo
3: no,
0: e sal cazzo e sal qualcosa. Aldo. Ci sono diversi Aldo nella musica, ma non li conosci sicuro. Aldo Donati lo conosci della Scuola Cantorium?
3: No.
0: No. Grande cantante con la voce roca. Aldo Tagliapietra delle Orme?
1: No. No.
0: Io ti posso dire tutti,
3: tutti gli Aldi della musica anni 70.
1: Ce l'hai pure tra gli amici.
0: Se ho un Paolo Limiti che vive dentro di me, non è colpa mia, cosa vuoi? È colpa della tinta dei capelli. Non
1: no,
0: stupenda. Era la canzone Sognando di Don Bacchi, comunque cantata anche da Mina. Belli voi che dir ridete, eh? Sono qui se non seduta stante, no, bellissima, ma bella vera. Va bene, la canzone di Passare Bene torna tra un'ora qui su R101 con un vocale, il vostro, a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.
6: Lo show di Fernando Proce
4: su R101.

0: e anche oggi puntata stellata.
1: Stellata, no, insuperabile.
2: Domani mattina puntuale alle 9:03, perché io ti aspetto. Okay.
1: Va bene. Domani un'altra puntata stellata. È stata stellata. È stata stellata. Nonostante abbiamo cercato di creare qualche piccolo problema, abbiamo cercato di far cadere il collegamento dal Salento, no, ma niente. Stellata doveva essere stellata. È stata. Grazie a tutti, oggi siete stati formidabili sul pezzo con il cos'è, e quindi ci invogliate, ci stimolate, pizzicati nell'orgoglio a lavorare ancora di più domani, clamoroso cos'è. Torniamo, Aldo, a sto punto, no, a regina.
3: Risparmiamo qualcosina.
1: Non possiamo spendere 4.000 euro per lo studio di registrazione, le coriste, gli autori, che fanno un test che poi dura un nanosecondo. Che dici, Velletri? No, dai, torniamo all'antico.
4: Guarda, mercoledì forse ne tiro fuori uno anch'io.
1: La Peppa!
5: Brava, amore!
1: Ma mercoledì, ma fino a mercoledì
4: posso sempre
1: lunga,
4: ripensarci,
1: certo. Grazie a tutti, chi ha lavorato per la TV.
4: Canepa!
1: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara!
1: Grazie anche per il collegamento tra nord e sud, tra il Salento e Milano. Il caporedattore
4: Aldo Preda!
3: Buongiorno!
1: Sabrina Bambi!
4: Buon lunedì a tutti!
1: E Regina Saraiva!
5: A domani!
1: A domani! E che Dio sia con noi, grazie a tutti, arrivederci!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Positivi all'antivirus, una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Erano entrambi a bordo della nave da crociera focolaio attraccata domenica alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. La nostra proposta agli Stati Uniti era generosa e razionale, è la replica dell'Iran alle parole del presidente Trump, che l'ha giudicata invece inappropriata. Per il premier israeliano Netanyahu, il regime di Teheran può ancora cadere. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Così il ministro Tajani a margine del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles, dove si discute la strategia europea per superare la fase della cessate il fuoco e arrivare ad una pace duratura in Ucraina. Nelle ultime ore Putin ha aperto alla mediazione, facendo però una sua proposta. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso, la maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari, nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni. L'incidente domenica sera, i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma. Per accedere agli ottavi dovrà battere Popirin. Sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: inquietante settimana qui su R101 con i buonassi di R101. Una buona giornata, una buona settimana dal Musassi, da Fabio De Vivo, ma anche tutto il companatico.
1: Esatto, Claudio Renduani alla mia destra, la nostra bussolage.
0: Esatto, oggi è nervosa,
1: Oggi anche te sei un po' nervoso. Infatti, è presente la canzone quella, Love is in the air? Ecco,
0: sì.
1: Qua io la cambierei, farei Spigas in the air.
0: Spigas in the air. Per quanto mi riguarda, sono 8-9 giorni un po' particolari. Potrei ricominciare a credere al malocchio. No,
1: colpiti,
0: scherzo.
1: Va bene. Bussolage, colpiti e rapiti dalla sventura.
0: Sempre propositivi, mai più deboli della sfiga. Dai, una buona settimana a voi, tanta musica, un bel po' di argomenti. Parleremo anche di cose che instilleranno delle polemiche oggi.
1: Vero, vero.

0: con J Balvin qui su R101 per iniziare al meglio questa nuova settimana dei Bonazzi con il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo, come dicono quelli bravi?
1: Sì,
0: facciamo un po' di accoglienza.
1: Così dicono quelli bravi?
0: Sì,
1: sai cosa
0: sì.
1: Dire? No, aspetta, dai, dobbiamo raccontare una cosa.
0: Cosa?
1: Però. Dobbiamo raccontare com'è stato il mio sabato mattina, io mi sono svegliato con i tuoi messaggi incredibili. Non te lo ricordi.
0: Ah, è giusto. No, perché sai cos'è? In no, questi 8-9 giorni adesso. Io ho avuto tanta di quella sfiga, ragazzi, va detto, che onestamente ci sono. Prego.
1: Io adesso te li devo mandare, Claudio, perché
0: sì,
1: voglio che vengano
0: sentirli.
1: Trasmessi. Giuro, una roba meravigliosa, perché a The Live, purtroppo, venerdì notte.
0: Allora, io 9 giorni fa, come qualcuno si sarà accorto, mi sono piantato mettendomi 4 punti in fronte e 4 in bocca in bici. Poi, la notte tra venerdì e sabato, a un certo punto sentivo dei rumori inenarrabili arrivare dal piano di sotto di casa mia. E io dormo in mutande. Sono sceso praticamente in mutande con una mazza da baseball tra le mani perché ero convinto che mi stessero aprendo casa. Non avevo messo l'allarme.
1: E invece
0: noto in lavanderia con le mutande, proprio maschio vero, che mi stava esplodendo d'acqua la caldaia a condensazione. Cioè, tu immagina delle botte, tipo BAM! E tu mi stanno aprendo tutto.
1: E in tutto questo alle 2 di notte, cosa ha pensato bene di fare The Live? Di mandare un messaggio di aiuto, chiedendo aiuto a sua mamma. Cioè, capite?
0: Non so lei.
2: Non la prima cosa che ti viene in mente.
0: Ma non capivo niente. Ma lì il problema è che io ho chiuso tutto dalla caldaia che grondava acqua secchiate.
1: No, ma dopo adesso lo mando a Claudio e lo trasmettiamo.
0: Sì,
1: perché quell'audio lì, quel video lì è meraviglioso.
0: Quante volte l'hai visto?
1: Ma 100. C'è lei che dice:
3: mamma, cosa devo fare?
0: All'alba 44 anni,
1: straordinario.
0: Va bene. Quindi anche lì un po' di sfiga. Automaticamente io sono dovuto uscire fuori in cortile da casa mia, anche lì in mutande, per chiudere le chiavi d'arresto e per arrestare il disagio.
1: Però
0: ragazzi, una settimana un po' particolare.
1: E voi invece, com'è andata la vostra settimana? C'è il vostro weekend più che altro.
0: Senti, mi fai dire anche una cosa che va al di là della sfiga, anzi, una cosa molto bella. La radio mi ha mandato in missione sabato sera a vedere il concerto di Analyze alla Nuova Arena di Milano. Abbiamo realizzato, ti piace il plurale maiestatis? Abbiamo realizzato un video, l'ho pubblicato sulla mia pagina e su quella della radio, quindi andate sulla pagina Instagram di R101, guardate il video racconto del concerto di Analyze e mi raccomando commentate.
1: Mi raccomando, Fabio De Vivo su Instagram.
0: No, la radio!
1: E R101 chiaramente, ovvio, però il video, video pubblicato in collaborazione, quindi uno vale l'altro.
0: Vabbè, va di modalità aereo, dai. C'è Angelina Mango. You know no.

0: Warren con Fever Dream qui su R101 alle 12 e 16 minuti, prego.
1: Ce l'abbiamo. Abbiamo il messaggio che The Live alle 2 di notte ha mandato a sua mamma perché la caldaia non funzionava, cioè no, perdeva acqua. Sentiamo.
2: Mamma, guarda qua, non so cosa sia successo, non so cosa fare. Si sta allagando tutto.
1: Io dico i 44 anni. Mamma, guarda questa.
3: No, ma
4: chi è? Comunque The Live, se ti dice il Musazzi quello che devi fare sulle questioni domestiche, stai messo un po' maluccio, eh. Ciao ragazzi, quanto vi adoro.
0: Io ho avuto un comportamento maschio. Sono uscito in mutande a chiudere le chiavi d'arresto alle 2 del mattino.
2: Ma guarda, se è successo, non so cosa fare.
0: Sa cos'è? Allora, in quel momento io avrei voluto parlare con mio padre, ok? Ma mio padre, io se lo chiamo, manco mi risponde. Quindi mando un messaggio a mia mamma. Però non ho voluto chiamarli, perché ho detto, se io li chiamo alle 2 del mattino, questi pensano che come minimo io sia morto.
1: Successo qualcosa.
0: Esatto, quindi ho avuto questo tipo di operazione nostalgia nei loro confronti. E poi niente, ho chiuso le chiavi d'arresto, sono tornato sul divano, sempre appunto in mutande, una condizione miserabile. E la situazione poi niente, è stata risolta, dai.
1: Io vado a guardarmi anche l'altro video che purtroppo non si può pubblicare.
0: No, perché l'altro ci sono una serie di parole apotropaiche che eviterei di mettere in onda. Va bene, qualora comunque vi siano capitate delle sfighe anche a voi nel corso dell'ultima settimana, dopo raccontiamo anche di quella della Bussolati, insomma, esorcizziamo un po' il malocchio, dai.
1: Dai, vostre sfighe, 331 80 90 101.
5: Like

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di R101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it.
3: Carrefour. E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
14: La spesa intelligente!
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Come?
1: Ancora.
0: Ah, il tuo falsetto.
1: Sì.
0: Un attimo ancora dei gemelli diversi qui su R101 alle 12.30 minuti. Abbiamo iniziato questa puntata, questo lunedì, una settimana intera. Già il lunedì di per sé comunque un giorno talvolta anche un po' nefasto. Parlando appunto di sfighe.
1: Sì, sentiamo un po' le vostre.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A me è successa una cosa veramente sfortuna. Ho caricato la macchina perché stavo andando in vacanza. Quindi carica le valigie, carica le cose, carica il cane, dai il biscottino. Sono salita per guidare, batteria, scarica marking, non va più, niente, scarica le cose, niente vacanza. Se non è sfortuna questa,
0: comprati un booster, cioè non il motorino, il boosterino, l'avviatore elettrico, ti cambia la vita completamente.
1: Devi saperlo anche usare, io posso anche comprarlo, ma non so dove caricarlo.
0: No, giuro, te lo dico io che voglio dire.
1: Sì, non mi ricordo una volta, è vero, ti ricordi quando ti si è scaricata la batteria, che eravamo nel parcheggio del centro commerciale?
0: Esatto, cioè...
3: Guarda qua. Non so cosa sia successo. Non so.
1: Bene, signore e signori, però io vorrei dire una cosa.
0: Sì.
1: Vorrei dire una cosa. Aspetta che la vado a prendere, perché un nuovo eroe circola nel mondo.
0: Buttala lì così, poi dopo la spieghiamo bene.
1: E il nuovo eroe si chiama Josh D'Amaro.
0: È Josh D'Amaro, chi è?
1: Il nuovo CEO, CEO, quello che è, Disney.
0: Esatto, quest'uomo
1: è un eroe.
0: Quest'uomo ha rimesso a posto le cose.
1: Ha rimesso a posto
0: però,
1: le cose. Tra poco approfondiremo.
0: Esatto, esatto, perché poi vogliamo un po' polemizzare o quantomeno scoprire cose che ne pensate voi dinanzi a quella che è la novità, o meglio il ritorno all'origine, che ha imbastito all'interno del mondo Disney.
1: Perché quel mondo lì nell'ultimo periodo, per colpa di determinate cose, ha perso $1 miliardo.
0: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai.

0: Immobile di Damiano David qui su R101. Allora, vi abbiamo lasciato con una notizia che stava per partire, che adesso vorremmo voi tutti commentaste, perché riguarda il nuovo CEO della Disney, che ha rimesso un po' le cose a posto.
1: Io leggo testuali parole, ok? Prego. Disney ha abbandonato il political correct, quella roba lì, il politicamente corretto, in inglese non lo so dire. L'ideologia woke è un flop da $1 miliardo. Sotto la gestione precedente, l'ossessione per l'inclusività a tutti i costi, Disney ha riportato una serie di flop colossali.
0: Ma scusa, ma robe dove gli omini venivano identificati in abat-jour, in stampanti laser?
1: Sì, c'è di tutto, c'è di tutto. Guarda, per esempio, The Marvels, disastro colossale. Strange World, ragazzi, l'avete visto? Secondo me è orrendo.
0: Chi è quello? Kevin Costner?
1: È un cartone animato bruttissimo. Poi Wish, anche quello bruttissimo. Bianca Biancaneve, vabbè, lasciamo stare. L'action, come si chiama? Quello che fanno il film del... come si chiama? Il... una roba... vabbè, una roba, non guardate. Perché praticamente il nuovo CEO Josh D'Amaro ha deciso di stravolgere completamente il mercato, licenziando più di 1000 persone, togliendo le parole diversity dai comunicati aziendali, e ha reintrodotto il signore e signori, bambini e bambine all'interno dei parchi. Risultato: Disney ha sbancato nuovamente mercato globale.
0: È tornato Walt.
1: Tornato quello per cui è nato, tra l'altro.
0: Allora, noi, al di là del fatto che comunque penso si sia capita anche un po' la nostra posizione, vogliamo che però la prendiate voi. Cioè, hanno fatto bene a ritornare un po' all'origine delle cose in Disney, adesso al di là dei soldi che hanno perso.
1: $1 miliardo, voglio dire.
0: O dovevano tenere comunque questa roba qua, dove non si dava del lui, del lei, non si capiva niente.
1: Avessero tenuto 3 anni Disney falliva, quindi è fatto bene a cambiarla. Fateci sapere la vostra.
0: Come la vedete voi? Dai, al 331 80 90 101, commentate!

0: Diciamo che però la prendiate voi, cioè hanno fatto bene a ritornare un po' all'origine delle cose in Disney, adesso al di là dei soldi che hanno perso.
1: $1 miliardo, voglio dire.
0: O dovevano tenere comunque questa roba qua dove non si dava di lui, del lei,
1: se avessero tenuto 3 anni Disney falliva, quindi ha fatto bene a cambiarla. Fateci sapere la vostra.
0: Come la vedete voi? Dai, al 331 80 90 101, commentate!

0: Del mondo di Rocco Hunt qui su R101.
1: Ci state facendo sapere la vostra riguardo il mondo Disney, che è tornato un po' quello di una volta, signore e signori e bambini e bambine.
0: Esatto, è tornato un po' all'origine. Siete d'accordo? Sì, no? Fatecelo sapere.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
1: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
0: okay,
1: ogni
0: okay.
1: ora.
0: Un altro magari?
1: Non so cosa ci penso.
0: Va bene.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
13: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
13: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
17: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
18: Ma è perfetta!
17: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
19: Mamma, mi racconti una storia?
20: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
21: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
24: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene. Wow!
0: Su R101 ogni giorno, ogni ora arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Sentiamo che cosa hanno chiesto a sto giro.
3: Deborah da Novara, la canzone che mi fa stare bene, Sing di Aretha Franklin. Grazie mille.

0: Aretha Franklin qui su R101, canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi. Fatelo ogni ora scegliendo chiaramente un pezzo diverso a seconda di quelli che sono i vostri gusti. Ma
1: la Disney è tornata un po' alle origini con Il Signore e i Signori e Bambine e Bambini.
0: Esatto, posso dire una cosa? Siccome sono arrivati anche un sacco di messaggi al 331 80 90 101, definendoci boomeroni.
1: Io sono un grande boomer.
0: Ma il concetto
1: è medievale, neanche boomer di più, sono più ancora io.
0: Allora, noi cioè l'inclusività va benissimo, ci mancherebbe altro. È l'imposizione della stessa che, a mio parere, è totalmente errato. Cioè, sembra quasi che se non c'è qualcosa di non convenzionale, allora
1: non
0: il film non si può fare. Cioè, è quella la follia, no?
1: Ci stanno insultando della...
0: Benissimo, prego.
2: Ci stiamo domandando se è bene tornare alla normalità, a quello che è la natura. Cioè, mi sembra l'ovvio, ribadire l'ovvio. E vabbè, almeno ci sono arrivati, almeno questa persona ha avuto il buon senso di ritornare alle origini.
0: Posso dire una roba? Io non la definirei neanche,
1: no,
0: cioè la parola normalità
1: esatto.
0: È sbagliata. Non è quella normalità, raga, è tutto, cioè è l'imposizione di qualcosa, qualsiasi essa sia, che non va bene.
1: Ragazzi, questo Disney comunque è un'azienda, ha bisogno di incassare miliardi per stare in piedi.
0: Che democrazia!
1: Sì, no, troppa, guarda.
3: Ma ciao Bonazzi, per carità, la diversità è giusta, ci deve essere, ma non deve diventare un fenomeno da baraccone. Saluti a Venezia.
1: Saluti anche a te, caro.
0: L'ha detto giusto,
1: È stato diplomatico, giusto.
0: Lo riassumiamo al volo. Il nuovo CEO di Disney ha detto basta con l'inclusività a tutti i costi nei film, anche perché per una questione economica Disney negli ultimi 3 film ha perso $1 miliardo. Ha detto ritorniamo un po' alle origini, per quello per cui Disney si è contraddistinta nei decenni.
1: E ha licenziato 1000 persone.
0: Quello magari
1: ma se erano persone che scrivevano solamente sceneggiature del genere, è normale che vengano licenziate.
0: Vabbè.
1: Se cambi radicalmente idea. Ecco.
0: Signore e signori, ha fatto bene o ha fatto male? 331 80 90 101 la voce.

0: PR101, che in realtà siete voi, noi non smetteremo mai di ricordarvelo, al fine che possiate, insomma, aumentare ancora di più la vostra autostima.
1: Esatto, guardatevi allo specchio, guardatevi negli occhi e ditevi: sono un bonazzo, sono una bonazza.
0: Esatto, esatto, questa è la piccola terapia del lunedì, ora di pranzo. Siamo insieme, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra.
1: E il nostro Claudio Renduan in regia, e poi la nostra Roberta Bussolati. Secondo te anche lei dovrebbe guardarsi allo specchio e dire: sono una bonazza?
0: Lo fa già, secondo me.
1: Sì, lei sì,
0: sì. Sì, sì, sì, lo fa la mattina prima di uscire.
1: Livello autoconvincimento 100, autostima 0 invece.
0: Grande, se solo avessi un microfono, cosa ci direbbe? Va bene, noi continuiamo tra un po' con gli argomenti.

0: Yes, con Best Day of My Life qui su R101 alle 13:05. Una buona giornata a voi. Allora, per tutti coloro che si fossero sintonizzati solamente adesso, stavamo parlando, riprendendo una notizia, del nuovo CEO di Disney che ha riportato un po' il marchio alle origini. Siccome
1: Damaro,
0: negli ultimi film,
1: Damaro si chiama lui.
0: Negli ultimi film, diciamo, Disney ha un po' abusato di quella che è l'inclusività, mettendola a tutti i costi e in qualsivoglia film. Sta di fatto che, economicamente parlando, Disney ha perso negli ultimi tre film oltre $1 miliardo. Ora!
1: È stato un bagno di sangue.
0: Noi non diciamo, anzi, ben venga l'inclusività, ci mancherebbe ancora, però sembrava quasi che la mettessero a tutti i costi dentro, eliminando tutto ciò che fino a quel momento è stato convenzionale.
1: Quindi,
0: l'ho detta bene?
1: Molto bene. No, questa me la segno, perché siamo... quando dovessi trovarmi in difficoltà...
0: Ci siamo difesi.
1: La dico anch'io, sentiamo voi.
2: Signori, se tornare alle origini è giusto... Ma per me è fondamentale, cioè non si deve cercare l'alternativa ad ogni costo, altrimenti l'alternativa diventa la normalità. In un mondo di supereroi dove tutti hanno superpoteri, il supereroe non esiste. Un abbraccio da Daniele.
1: Ha ragione, è per questo che io mi identifico in Robin.
0: Tranne che per la parola normalità, noi ci discostiamo dal fatto tutto è normale, assolutamente. Solo che ci viene in mente sta parola qua perché è la più semplice da trovare.
1: Sì, esatto.
3: Però ma no. Chi è che stabilisce questa classifica di normalità, diversità, eccetera? Vorrei sapere chi è lo scienziato che dà una giusta spiegazione. Grazie.
1: Attendiamo questo scienziato. Stai guardando me?
0: Non siamo sicuramente noi.
1: No, assolutamente no, non c'è nessuna normalità, c'è solamente un cambio di direzione che ha preso Disney ed è stato un fallimentare, quindi questo è il dato di fatto.
0: Te la segno io questa.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.
2: E

0: Liza con la sua canzone estiva qui su R101, reduce dal concerto qua a Milano, dove The Live, appunto, tramite la radio era presente.
1: Però posso dire di essermi comportato da persona comunque tranquilla, onesta, sincera e anche piuttosto adulta.
0: Ma non sei neanche andato nel backstage?
1: No.
0: Una debacle dopo l'altra.
1: Sì, quando si tratta di Annalisa o di Raff, niente. Io continuo a collezionare debacle. E sono, diciamo, le due persone, artisticamente parlando, che mi fanno più effetto per
0: un motivo e l'altra per un altro.
1: Esatto, esatto. Non stiamo lì a specificarmi i motivi. Va bene, ci giochiamo?
0: Giochiamo a Trombage.
1: Ullala, che gioco? Qua è Trombage.
0: È un gioco semplicissimo. Io, grazie alla mia tromba invisibile, questa che adesso accordo.
1: Vai.
0: Ok, questa okay. Tromba.
1: Hai mai pensato di notte comunque di metterle di lì fuori casa a fare l'inno del silenzio?
0: Questo.
1: Bello, ragà, ognuno ha le sue qualità. Il musarsi sulla tromba.
0: Io so suonare la tromba invisibile.
1: Prego.
0: Praticamente adesso farò una canzone, che è una canzone all'interno di un film cartone animato. Mettiamola così.
1: Uh-huh.
0: Ok, voi dovrete capire, dirci il titolo del film. Okay?
1: Ok, ok.
0: Vado.
1: Vai. A me piace anche un po', diciamo, l'atteggiamento, sì, onomatopeico.
0: Lo faccio anche fingendo di avere effettivamente una tromba in mano.
1: Sì, sì,
0: cosa
1: sì.
0: Rifaccio.
1: Vai.
0: Che film è che ha dentro questa canzone?
1: Guarda, lo chiediamo a loro. Coloro che ci ascoltano ogni giorno e già per questo meritano una coccarda.
0: Secondo me indovinano, sai.
1: 3-3-1-80-90-100.

0: Jazz di Sabrina Carpenter qui nel bel mezzo di Trombage, che è uno dei tanti giochi che noi abbiamo qui su R101, giochi a costo zero peraltro, che noi imbastiamo.
1: Neanche il prezzo della tromba abbiamo dovuto pagare. Sentite e indovinate di che film è questa canzone. Che film è?
0: Tu quando sì. con le dita, cioè emuli,
1: suono, sì.
0: Cioè, è perché sai dove devi andare adesso, metterla così.
1: No, non so neanche come si tenga in mano io una tromba. Quindi no, senti, a che cartone, che film è?
2: Ma questa è la sirenetta!
1: No, no, non è la sirenetta, mi spiace.
0: No, dai, dovete indovinare voi, quantomeno provarci, al 331 8090.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Vivi la tua cucina, con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, TAEG 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: o tutta la vita qui su R101 alle 13:28 minuti, mentre giochiamo a trombage. Anche in quel caso si parla di musica, ma attraverso la tromba invisibile gentilmente portata dal Musazzi da casa.
1: Stavo provando la canzone che è in che film, questa qua, ok, dovete indovinare voi. Che film è?
0: Prego.
2: Il mitico Beverly Hills Cop con Eddie Murphy.
0: No, no, quella era pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Quindi così
0: vai. Io nutro una grande stima verso questa capacità, lo dico, eh. Prego. Grease?
1: No, non è Grease.
3: No? Il libro della giungla.
0: Quello dove c'era Bagheera la pantera.
1: Grande, Balù l'orso.
0: Ma l'orso Balù, è vero.
4: Potrebbe essere il mistero della pietra azzurra?
1: No, non è grandissimo il mistero della pietra azzurra.
0: Vuoi farlo? Perché poi alcuni riesci anche a tenere la nota lunga. Cioè, va che non è proprio una roba da diamonica.
1: Ho suonato al conservatorio, ho suonato io la tromba invisibile, l'accademia nuova che c'è qua a Milano.
0: Allora, ancora nulla, indovinate voi. Provateci al volo al 331 80 90 101. Noi aspettiamo i vostri messaggi e poi il Musazzi gentilmente la farà tutta.
1: Tutta.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Piazza Musica di Marco Mengoni e lo dico qui su R101, noi pronti per andare a spoilerare quello che è il trombage da indovinare, vale a dire quella canzone di un film che tu hai emulato attraverso la tua tromba invisibile.
1: Esatto, la canzone presente nel film è la seguente. Che film è?
2: Ciao, secondo me è Rin Tin Tin.
1: No, non è Rin Tin Tin.
0: No.
3: Robin Hood.
1: Neanche, no.
0: Che tu sai fare.
4: Occhi di gatto.
1: So fare tutte io. Okay. Tutte so fare.
0: Anche quelle che non conosci.
1: Esatto.
0: No. Chi è? Che film è?
1: No, dai, vai.
3: Il film è Come d'incanto. Che
1: dai.
3: Fai per dirle che l'ami.
5: E dirle ciò che hai nel cuore. Qual è il tuo trucco per dirle cara? Tu sei grande.
6: Il film in questione è Come d'incanto, bellissimo musical con la meravigliosa voce di Giulia Ottanelli, che è quella che in italiano cantava.
1: Per dirle che l'ami e dirle ciò che hai nel cuore.
0: Tu non
1: cuore.
0: Accompagni con la tromba.
1: Qual è il tuo modo?
5: Qual è il tuo trucco?
1: Per dirle cara, tu sei grande.

0: Quanti sono le dighe labbro quando fai sta roba qua? Perché, cioè, delle domande io me le pongo.
1: Potrei andare avanti ore comunque a fare questa cosa.
0: Bello, bello, ci è piaciuto. È un momento che chiameremo Attitude, questo.
1: Beh,
0: il nuovo disco di Jennifer Lopez.

0: WhatsApp di R101. Se vuoi restare in good time,
1: R101. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Fino a 27 km con un litro!
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
13: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
12: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
14: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
17: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
16: Joe, ma che dici, sono un disastro.
17: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro.
18: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Pronto?
20: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
26: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
27: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.

0: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero

0: Riflessologicamente parlando, arriviamo al momento della canzone che ti fa stare bene.
1: E hanno scelto, è stata una scelta azzeccata, stupenda, sono d'accordo.
0: Esatto, esatto. Qui su Area 101 potete farlo ogni ora e talvolta scegliete dei veri capolavori come in questo caso.
2: Ciao, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Radio Gaga dei Queen. Un bacio a tutti, Monica da Torino.

0: Queen qui su R101, pezzo incredibile, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Però c'è una notizia da dare.
1: Cosa è successo?
0: Michael, il biopic su Michael Jackson che io ho amato, ha superato intanto i 500 milioni di dollari di incasso nel mondo. E ha superato anche le persone che nel mondo hanno visto il film rispetto a quelli che hanno visto il biopic sui Queen. Su Freddie Mercury in particolar
1: modo.
0: Quindi
1: Michael 1, Freddie 0.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Io sono, il mio cuore verte sempre verso i Queen.
0: Come il mio verte invece verso Michael, di cui è stato annunciato già il secondo e lo faranno. Del resto hanno talmente tanto materiale che va comunque sfruttato.
1: Ok, beh, perché vogliono fare cassa.
0: Beh, ci mancherebbe altro, fa bene. Va bene, ci sono i pinguini tattici nucleari quasi al termine di questa puntata dei Bonazzi. Romantico ma muori, ma chi? Male.

0: romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due.
1: Tu

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous, qui per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101 che si rinnova, si sa, a Dio piacendo, domani.
2: Esatto, però adesso la radio vi farà compagnia con Melita Tognolo e Marco Santini. Ringraziamo Claudio Renduana alla regia, la nostra naturopata Roberta Fabile Viver Musazzi, appunto. Come...
1: Ma non è la riflessologa plantare, fino a... Ho capito.
2: Lei è tutto
1: fa
2: e niente.
1: Tutto, ragazza,
2: tutto
1: donna.
2: E niente lei.
1: Va bene.
2: A Dio piacendo, domani. Le mezzo sono alle 14. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. A Bruxelles il Consiglio Europeo Affari Esteri, focus sulle relazioni con i Balcani occidentali, ma anche su Ucraina e Medio Oriente. Il ministro Tajani risponde a Putin, il negoziatore lo scegliamo noi, bocciata l'ipotesi di Schröder, indicato dal leader del Cremlino. Ennesimo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran è disposta a riaprire Hormuz, ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio. Una proposta inaccettabile per Trump. Il ministro della difesa Crosetto non esclude un avvicinamento delle navi italiane allo stretto. In arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni sull'antivirus. 4 italiani sotto osservazione, 10 invece i contagiati dopo l'evacuazione della nave MV Ondius arrivata ieri a Tenerife. Positivo uno dei 17 statunitensi rimpatriati, grave una cittadina francese. Un audio di Andrea Sempio sembrerebbe svelare l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. È quanto sostengono i PM di Pavia in riferimento a un'intercettazione ambientale risalente al 2017. Si sarebbe recato a casa della vittima alle 9.30 e avrebbe ucciso la ragazza in 15-20 minuti. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma, poco dopo le 21.30. In uno scontro tra due moto hanno perso la vita due ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. In Gran Bretagna Starmer non si dimette nonostante la disfatta Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, ha detto il premier britannico nel cosiddetto discorso del reset, ma 36 deputati gli chiedono un passo indietro. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccoci qui, amici del Good Times. Siamo noi, siamo tornati in questo lunedì 11 maggio. Marco Santini,
1: presenti.
0: Buongiorno.
1: Ciao a tutti, Melita Tognolo e Paride, ovviamente in regia. Nuova settimana, si ricomincia, ricomincia il Good Times in radio ma anche in TV, canale 67. Quindi insomma, vi abbracciamo, vi facciamo entrare tutti, voi,
0: vi
1: soprattutto voi,
0: anche
1: nuovi ascoltatori, dentro, venite,
0: venite. Tutti dentro, vi baciamo, vi abbracciamo, vi coccoliamo in queste due ore insieme e polemizziamo insieme a voi, perché tra un'ora, sempre alle ore 15, immancabile la nostra polemica, questo dibattito aperto e senza censure per tutti voi.
1: Per partecipare c'è un numero, il 331 80 90 101, e mandare appunto i vostri vocali, le vostre voci per dire la vostra. Oggi andremo in spiaggia, amici, eh?
0: Sì, dai, ci sta, sì, abbiamo bisogno di andare in spiaggia e lo faremo insieme a voi e insieme alla nostra musica, Katy Perry.

0: Katy Perry, R101, Last Friday Night, per cominciare allora il nostro appuntamento con il Good Times. E ci siete già voi.
1: Marco, tutto a posto? Ma questa Champions vi volete qualificare, sì oppure no?
0: Parla di calcio.
2: Facci
0: lui
2: sapere, Santini, io sto capendo più niente. Ma ha già festeggiato l'Inter.
0: Ma non parliamo.
2: Perché state continuando a giocare?
0: Ma io seguo il curling ormai. Il curling, basta parlare
2: di
0: calcio.
2: Io non sto capendo niente, cioè.
0: Meglio così, Meli, concentriamoci.
2: Poi, che novità.
0: Sì, esatto, vabbè. Tra l'altro te lo sei detto tu,
2: sì,
0: da sola.
2: Sì, ma
0: ecco,
2: certo,
0: no?
2: Sono anche autoironica.
0: Brava, tra le tante cose, tra le tante qualità, sì. Tra le mille qualità che hai, sì. Parliamo invece di spiagge, amici. Perché oggi la polemica ci porterà proprio su una spiaggia. Andremo in Puglia, e dove è successa una storia che ha quasi dell'incredibile. Ve ne parleremo, vi spiegheremo tutti i dettagli. C'è stata una condanna da parte, insomma, di questo padre, di questa figlia. E quindi, parlando di spiaggia, noi ci buttiamo un pochino avanti. Okay?
2: Sì, ricordiamo che adesso, ovviamente, in Puglia credo ci siano già 40 gradi.
0: Sì,
2: perché se
0: darsi,
2: parliamo di spiaggia, e parliamo di una condanna fatta in spiaggia.
0: Sì, una storia che risale tipo a un anno fa. Però, parlando di spiaggia, sogniamo, amici, e dai, insomma, no, è l'11 di maggio.
2: Sogniamo come faccio io quando Santini va in vacanza. Sogno dove va, questi posti meravigliosi, caraibici, lussosissimi.
0: Ma non è per niente. La spiaggia, il tema è la spiaggia. E allora, amici, qui vi vogliamo. La cosa che non sopportate proprio mai, proprio una quando siete lì, una cosa che proprio vi urta, vi dà fastidio, una cosa che uno potesse andare da quello lì vicino e dire basta, ecco, capito?
2: Beh, ma anche magari di causa naturale, tipo il vento, quando c'è tanto vento che sposta la spiaggia, che non ci vedi più perché ti arriva la sabbia e negli occhi.
0: Ok, 331 80 90 101, è chiaro, una cosa che non sopportate, che può essere o un fenomeno naturale o qualcuno che provoca, quando siete lì in spiaggia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Safe su R101 e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando le cose che odiate in spiaggia, che proprio non sopportate.
1: Ciao ragazzi, Ciao. Io in spiaggia non sopporto la gente maleducata, chiassosa, sporca, puzzolente. Sì. Maleducata, l'ho già detto? Sì. La gente. Ciao a tutti, Sabina da Milano.
0: Grazie Sabina. Bella spiaggia isolata.
2: Allora, spuntiamo la voce, gente in spiaggia che
0: gente
2: ci dà.
0: Di mare.
2: Gente di mare.
3: Ciao R101, Ciao. Io sicuramente non tollero proprio il vento in spiaggia, soprattutto Vedi? Se c'è la sabbia.
2: Il vento.
3: E mi ricordo di quell'evento, di quella sera, di quella cena, quella pizza in spiaggia, e la pizza, che doveva essere una capricciosa normale, era pizza con la sabbia.
2: Ma
0: anch'io
2: bellissimo.
0: Odio il vento in spiaggia, non lo sopporto.
2: Sì, ma ragazzi, ma è un fenomeno naturale, non è che si può chiudere, cioè, non
0: capito,
2: so, una finestra,
0: ma dà fastidio agli occhi, i capelli.
2: Vabbè,
0: è tutto.
2: Amici, sentiamo ancora voi, siamo solo all'inizio.
0: Si infila poi ovunque.
2: Sì, è vero, quello sì. 331 80 90 101, diteci una cosa, ne basta una, che non sopportate proprio quando siete in spiaggia.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
4: Radio Trailer.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
25: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cher, Believe su R101. Che musica, ragazzi, che vi fa stare bene alle 14:27 e ci fate stare bene anche voi, ci fate divertire, perché stiamo parlando delle cose fastidiose che succedono in spiaggia. Quali sono? Sentiamo per voi.
1: Non sopporto assolutamente, non sopporto chi fuma, anche
0: uguale.
1: Se siamo all'aria aperta, ma se c'è qualcuno che fuma di fianco al mio lettino, al mio ombrellone, mi dà sui nervi, perché mi dà un fastidio bestia l'odore del fumo.
0: Ma non solo quelli accanto, anche quelli distanti, il fumo arriva proprio a chi dà fastidio.
2: Ecco, spuntiamo anche la voce tra le cose fastidiose, quelli che fumano in spiaggia.
3: Io non sopporto chi si porta tanta roba da mangiare e soprattutto non te la offre. Quelli non sopporto. E anche i bambini che rompono gli zebedei.
2: I bambini.
0: Ma no, i bambini sono bambini.
2: A proposito dei bambini, Claudia scrive: quel che proprio non sopporti in spiaggia è quando parti a tutto volume, anch'io, la baby dance. Mamma, ragazzi. Poi
4: quando si trovano bambini che corrono in mezzo agli ombrelloni alzando sabbia da tutte le parti, perché è così. Una, due, tre, quattro volte e il genitore non dice nulla, lì diventa un po' troppo.
2: Sento che si sta
0: arrabbiando.
2: Ma
0: io li vedo da un sacco i bambini che corrono tra gli ombrelloni.
2: Vai.
5: Ciao ragazzi, io in spiaggia non sopporto principalmente due cose: i vicini di ombrellone o comunque anche spiaggia libera, che si portano la cassa acustica pensando di essere nel proprio giardino di casetta. Copia. Ok. Buona giornata, ragazzi. Cristiana.
2: Ha ragione, che poi a un certo punto parte a tutto volume, no? Con quella cassa Bluetooth lì. E uno dice: sì, ci sta, perché comunque. Però, se non
0: però
2: è il tuo genere musicale, uno va ai mari.
0: Posso dire, ci sono anche. C'è il chiosco, il bar, no? Della spiaggia, che spesso mette la musica a tutto volume.
2: Io solitamente sono lì che metto la musica.
0: Ma perché la metti a tutto volume? Ma io sono in spiaggia.
2: Ma sono io che pompo la musica, no? E devo chiamare la gente verso il chiosco.
0: Soprattutto mentre dormi, verso le 5-6 del pomeriggio.
2: Io ho due. Chi è? Sì, è sempre lui, Giorgio Prezioso. Ho due cose che non sopporto quando sono in spiaggia, ve le dico tra un attimo. Voglio capire se tra i vari vocali arriveranno una di queste due cose. 3318090101. Ovviamente il tema è legato alla polemica di oggi, dove andremo, su una spiaggia salentina, dove è successa una cosa, ragazzi, gravissima.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, R101, 14.36, Good Times. Marco e Melita, parli in regia a tutti voi. Se avete acceso la radio, amici, parliamo di spiagge. Vi stiamo chiedendo di dirci una cosa che non sopportate proprio quando siete lì, in quel contesto, perché la polemica di oggi si baserà proprio su quello che è accaduto qualche tempo fa in una spiaggia in Salento. Una cosa di una gravità assoluta. Vai!
1: Buongiorno, sempre Rita da Brindisi. Buongiorno. Quello che non sopporto sulle spiagge sono gli uomini con lo slip bianco. Ma anche no, grazie.
2: Vabbè, Mary, adesso dai, anche a me non piacciono, sì. Però poveri.
0: Come poveri?
2: Cioè, loro si piacciono così.
0: Ma infatti, poi.
3: Ciao ragazzi, ciao. Smettete di fare queste capanne con i legni nelle spiagge libere a mo' indiani. Basta, sono basta. Orribili. Mettete gli ombrelloni. Basta. Grazie.
0: Ma queste sono le capanne di legno? Io non l'ho mai
2: sì,
0: visto.
2: Sì, quando c'è troppo sole cerchi di costruirti una piccola capanna.
0: Ma
2: con
0: dove?
2: Il legno.
0: Ma in quale spiaggia andate, ragazzi? Poi.
4: Io non sopporto quando sono in spiaggia sì. Che 3-4 ombrelloni più avanti si mette una ragazza bellissima a prendere il sole così e davanti sì. A te si arriva una famiglia con 5-6 bambini che attacca sì. Tutte le cose sotto l'ombrellone, attacca sì. Le salviette sì. E ti toglie il panorama. Ecco, io quello non lo sopporto.
2: Ma tu vai a fare il bagno, fatti una passeggiata, insomma.
0: Punti di vista, amici. Esatto, ognuno non sopporta diverse cose quando è in spiaggia. Se vi va e volete continuare a condividere queste cose con noi, siamo qui. 331 80 90 101. Ma intanto c'è la nuova di Gaia, Bossa Nostra.

0: Siamo andati in spiaggia con Gaia, bossa nostra, la sua nuova. E voi invece che ci state raccontando le cose fastidiose delle vostre spiagge?
1: No vabbè, scusate ragazzi, ma vogliamo parlare ai vicini di Ombrellone che parlano col viva voce, col volume a manetta. Quelli proprio da abolire.
0: Vabbè, ovunque però, non solo in spiaggia,
2: quella
0: anche in treno.
2: È una piaga ovunque ormai, dappertutto.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lo coccoli, ci giochi.

0: Siamo andati in spiaggia con Gaia, bossa nostra, la sua nuova. E voi invece che ci state raccontando le cose fastidiose delle vostre spiagge?
1: No vabbè, scusate ragazzi, ma vogliamo parlare ai vicini di Ombrellone che parlano col viva voce, col volume a manetta. Quelli proprio da abolire.
0: Vabbè, ovunque però, non solo in spiaggia, anche in treno.
2: È una piaga ovunque ormai, dappertutto.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
9: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.

0: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le

0: maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
13: Questa è R101 e queste sono le canzoni scelte da voi che ci riportano nel passato.
14: La canzone che mi potrebbe far stare bene oggi è Two People di Tina Turner.

0: Tina Turner su R101 Two People, la canzone che ci fa stare bene. Grazie come sempre a voi che ci fate e riproponete queste canzoni con i vostri vocali al 331 80 90 101. L'appuntamento, lo diciamo sempre, c'è ogni ora solo qui su R101, quindi approfittatene. Come ci state dicendo cose che non sopportate quando siete in spiaggia? Ve lo stiamo chiedendo perché tra meno di 10 minuti arriva la polemica e vi porteremo su una spiaggia del Salento dove un anno fa è successa una cosa che ovviamente anche più forse meno di un anno fa.
1: 10 quasi.
0: Lo
1: so, ma è uscita adesso però per un motivo.
0: Vabbè, insomma, una cosa che farà molto discutere. Intanto sentiamo voi le cose che non sopportate.
2: Io non sopporto chi si lamenta di tutto, dei bambini, della musica, del fumo. Siamo al mare,
0: sì,
2: in spiaggia, in vacanza, ma rilassatevi un po'.
1: Io vorrei rilassarmi, ma poi c'è il fumo, il vento, i bambini,
0: no,
1: la musica.
0: E soprattutto, per collegarci alla polemica, se tu sei lì, ti stai rilassando e a un certo punto succede quella cosa, è grave.
1: Gravissimo.
0: Non avete capito, ma capirete tra un attimo quando partirà la nostra polemica. Ma intanto c'è Emma con Apnea. Ci incontriamo.

0: amici in punto R101, questo 11 maggio, Melita e Marco sempre qui con voi, ovviamente questo è il Good Times, pari di regia, tutti voi lì fuori e come sempre, come ogni giorno chi ci segue lo sa, sta per arrivare anche oggi l'immancabile polemica.
1: Oggi andiamo nel Salento, ragazzi, dove è successa una cosa in spiaggia, visto che ne abbiamo parlato insomma fino a poco fa. Gravissima. E ragazzi, queste
0: dipende dai punti di vista,
1: ma hanno dovuto pagare un sacco di soldi queste due persone, perché hanno fatto una cosa che non si dovrebbe fare.
0: Vabbè,
1: ma
0: insomma,
1: non possiamo spoilerare nulla.
0: Dipende, poi insomma ognuno si schiererà come sempre. Voi ci direte da che parte state e cosa ne pensate. Sempre al nostro numero 331 80 90 101. Abbiamo detto tutto, la polemica è apparecchiata, possiamo direi cominciare. Vai!

0: Kimbra, Somebody that I used to know, su R101 1504, il Good Times. Siamo pronti, amici, per la prima polemica di questa settimana. Insomma, l'avrete capito, il tema è la spiaggia. Chi è?
1: Hanno buttato l'olio della scatoletta di tonno in spiaggia, sui sassi, sulla sabbia?
0: No. Lei ha tentato di indovinare la polemica.
2: Acqua
0: totale. Invece sentiamo un po' qual è.
2: Giocare a racchettoni sulla spiaggia può costare molto caro, per la precisione 10.000 euro se colpisce un bagnante con la pallina. A dirlo è la Corte di Cassazione. Se alle prese con il passatempo dell'estate in riva al mare si urtano altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. Infatti in Puglia padre e figlia sono stati condannati. Nonostante i soccorsi immediati e le scuse dei due giocatori, la vicenda è finita in tribunale. Sia il giudice di pace sia il tribunale di Lecce hanno riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose gravi, condannandoli a una multa di 516 euro ciascuno, a un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima. Ma i giudici hanno anche evidenziato la sofferenza fisica e psicologica del bagnante, confermando il risarcimento e aggiungendo anche per i due imputati una sanzione di 3.000 euro ciascuno e anche il pagamento delle spese processuali per una modica cifra di milioni di euro.
0: No, però sicuramente sì, sono tanti soldini. E adesso questi due padre e figlia, giusto Meli?
2: Sì.
0: Saranno costretti a risarcire. Questo è il tema, è successo ragazzi una decina d'anni fa, ma la Cassazione solo nel 2026 è riuscita a stabilire, insomma, chi dovesse pagare. È passato un po' di tempo, però insomma alla fine vedi che la verità viene sempre a galla. Quindi occhio, perché giocare a racchettoni in spiaggia può costare caro. Bisogna stare attenti, amici, perché poi possono succedere cose di questo tipo spiacevoli.
2: Sì, ma non si può più fare niente adesso.
0: Vabbè, ma non è questione di fare niente. Vedi, se uno riceve una pallonata e fa... Cioè, chi è Sinner? Cioè, se uno arriva, si vede arrivare questa pallina nell'occhio, questa pallina ti disintegra l'occhio, ti provoca sofferenza, interventi...
2: Ma magari aveva già qualche disagio prima.
0: Ma perché devi sempre andare contro la sentenza?
2: Perché sto cercando di non andare contro di te, ma non ci riesco.
0: Amici, tocca a voi dirci invece cosa ne pensate, da che parte state, favorevoli o contrari a questa sentenza, insomma, questa decisione che stabilisce che bisogna stare attenti quando si gioca a racchettoni in spiaggia, perché se tu tiri la pallina nell'occhio a uno, sì, hai voglia di chiedere scusa, ma se questo si è spappolato l'occhio, cioè...
2: Se l'avesse fatto un bambino per sbaglio,
0: peggio
2: sarebbe cambiato.
0: Ancora più grave, ancora più grave. 331-80-90-101, sale la TR delle polemiche, facciamo entrare tutti voi che giocate a racchettoni sulla spiaggia e... E
2: campioni di ping pong.
0: Che ping pong?
2: Beh, ping pong, racchettoni è la stessa cosa.
0: No, sono due sport diversi.
2: Sì, non c'è il tavolo,
0: Mary,
2: ma è uguale.
0: Sono due cose diverse.
2: Il tavolo era la testa del signore.
0: Lei invece è sempre la numero uno. Dua Lipa.

0: Paese, Serena Brancale, Levante e Delia su R101. È iniziata la nostra polemica di questo lunedì 11 maggio. Giocare a racchettoni in spiaggia costa molto caro perché la Cassazione ha condannato padre e figlia per circa 10.000 euro.
1: Sì, questa pallina è finita nell'occhio di questa persona, sì. E qui insomma lesioni gravi, colpose, insomma un'operazione, tanto male. Ci sono anche stati riscontrati problemi anche diciamo a livello proprio non solo fisico ma anche psicologico, no? 331 80 90 101, che ne pensate? Vi sembra tutto un'esagerazione? Tutto grave, amici, cominciamo, vai Pari.
2: Benissimo, è giusto così, perché in spiaggia liberi tutti, ognuno può fare quello che vuole, disturbare e rompere le scatole alla gente che è lì tranquilla. Fatto bene, benissimo, 10.000 euro, perfetto.
1: Ecco, perfetto, poi.
3: Ragazzi, la pallina è data nell'occhio, ho avuto il distacco della retina, io l'ho fatto quell'operazione, è una convalescenza lunghissima e quindi ha fatto bene fargli pagare 10.000 euro.
0: Ma che lancio che hanno fatto questa pallina comunque.
1: Poi
4: comunque ragazzi, la vera polemica va fatta su come è veloce la giustizia italiana, Carlasco eccetera eccetera, cioè 10 anni, mamma mia, siamo da terzo mondo.
1: Un fatto accaduto nel 2015, però amici dovete anche immaginare che vanno ricostruite queste situazioni, siamo in spiaggia, qui bisogna
0: sia
1: indagare
0: sia nelle cose gravi sia insomma
1: tanto è vero,
0: come
1: esatto,
0: questi
1: che il padre e la figlia fanno ricorso a questa denuncia, sì. Perché loro dicono non ci sono prove sufficienti, quindi c'è tutta una storia, bisogna capire, indagare, portare diciamo testimoni, e quindi poi queste cose vanno per le lunghe e durano un sacco di tempo.
0: Sì, avere un occhio di riguardo, infatti, sì.
1: No, Mary, questa male, questa è una battutaccia.
0: No, avere una
1: prima ammonizione per Melita durante la polemica. 331 80 90 101, che ne pensate voi, da che parte state, amici? Giocano racchettoni in spiaggia, colpiscono un bagnante, padre e figlia condannati a risarcimento di 10.000 euro. Ovviamente la nostra polemica non finisce qui, anzi è appena cominciata.
0: Non vediamo l'ora di sentire voi che cosa ne pensate di questo dibattito, ma intanto ci ascoltiamo Benson Boone.

0: Benson Boone, R101, la polemica di oggi. Giocano racchettoni in spiaggia, colpiscono un bagnante, padre e figlia condannati a risarcire 10.000 euro.
1: In effetti si dovrebbero usare meno. Io ho i racchettoni, quelle con le palline di spugna. Questi con cosa giocavano? Con i sassi al posto delle palline?
2: Beh, palline di spugna però non rimbalzano tanto.
0: Sì, ma almeno non ti disintegra un occhio, cioè...

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: R101 è anche una radio social.
2: Siamo dappertutto, Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
1: Siamo ovunque.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo!
8: Sono venute bene?
6: In realtà, no, direi proprio di no.
7: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
6: Flyer Alarm.
7: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: R101 Meteo.
11: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali anche localmente forti su Alto Piemonte, Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia e Triveneto. Qualche pioggia isolata in Emilia, Umbria e Toscana. Sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna. Col passare delle ore temporali più diffusi e intensi sui rilievi lombardi, sulle Alpi orientali e sul nord-est, con temporali in Friuli Venezia Giulia, nuvole e piovaschi anche sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Temperature minime in calo al nord-ovest e nelle isole maggiori, regioni dove le massime saranno in rialzo. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rihanna su R101, 15:29, ragazzi, lunedì 11 maggio, come sempre c'è il Good Times a quest'ora e come sempre immancabile la nostra polemica. Giocare a racchettoni sulla spiaggia può costare, per la precisione, 10.000 euro se si colpisce un bagnante con la pallina. Infatti sono stati condannati padre e figlia proprio in Puglia qualche anno fa, ma ovviamente la decisione è uscita da poco.
1: Sì, a niente sono servite le scuse dopo l'incidente, i soccorsi sono arrivati immediatamente, la vicenda è finita appunto in tribunale, sia il giudice di pace sia il tribunale di Lecce hanno riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose gravi, condannandoli a questa multa di 516 euro ciascuno e a un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima che ha subito un intervento, insomma. Sì. Cose non da poco, molto gravi, insomma. Che ne pensate voi, amici? Da che parte state? Giusto o sbagliato? Vi sembra troppo esagerata questa sentenza? Vai, Pari, vai.
2: Comunque te che hai dovuto denunciare e continuare tutto l'iter fino ad arrivare a un risarcimento perché ti è arrivata una pallina addosso, ti devi proprio vergognare, cioè non ci andare in spiaggia se devi fare ste robe.
0: Non ci devi neanche andare in spiaggia.
1: Lui tocca piano proprio, vai.
3: Le lesioni colpose gravi sono quando in ospedale ti danno 40 giorni di prognosi, quindi che quella pallina gli abbia procurato 40 giorni di prognosi, anche no, almeno che a racchettoni non stavano giocando Thor contro Superman. Allora sì, buona giornata.
1: Beh, però ragazzi, immedesimatevi nei panni di questo che ha ricevuto la pallina nell'occhio.
0: Sì, sì.
1: Insomma, cioè, io anch'io avrei fatto probabilmente come lui.
0: Tu peggio.
4: Io ho una sola cosa da dire: ben fatto. Basta questa pallina e anche i giocatori. Alla fine te li ritrovi dappertutto perché sono distratti, non guardano, inciampano, ti cadono addosso. E mi è successo parecchie volte. Non puoi passeggiare, devi stare attenta alla traiettoria della pallina. Basta. Non si può giocare.
1: Lei sta dalla parte di chi ha subito il colpo della pallina in spiaggia giocando a racchettoni.
0: Non ho mai visto gente che comunque calpesta altre persone. Sì.
5: Allora la multa mi sembra esagerata, però a volte è vero che magari vuoi stare in spiaggia a rilassarti e non puoi perché questi ragazzi giustamente devono giocare, quindi perché non fare delle aree apposta anche per loro, almeno contenti tutti.
1: Sì, quello
0: anche
1: sì,
0: questo
1: cioè,
0: ci
1: fare
0: sta.
1: Un'area dove uno va a giocare e evita che si procurino incidenti come nel caso di cui stiamo parlando, di questa pallina che finisce nell'occhio di questa persona provocando un grave danno
0: gravissimo. Continua la nostra polemica, non finisce qui, ragazzi, diteci cosa ne pensate al 331 80 90 101. Intanto ci sono loro, Fedez e Francesca Michielin.
6: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Magnifico, su R101 la nostra polemica. Si parla di appunto un incidente accaduto nel 2015 su una spiaggia in quel della Puglia. Giocano a racchettoni in spiaggia, colpiscono un bagnante, padre e figlia condannati a risarcire questa persona con 10.000 euro. Che ne pensate voi? Vai.
1: Stacco della retina. Ma chi stava giocando? Sinner? A quanto andava sta pallina?
2: Ragazzi, ci abbiamo pensato anche noi, ma evidentemente erano preparati.
0: Il referto dice questo, distacco della retina. E poi ci sono anche le conseguenze post operatorie, no? C'è anche un aspetto psicologico.
3: Ti direi che se una cosa non è illegale la fai, ma che se facendo la fai male a qualcuno ne paghi le conseguenze.
0: Ha ragione, cioè se tu vuoi giocare a racchettoni un po' in maniera anche
2: professional,
0: ma causi un danno a terzi, devi essere pronto
2: magari
0: anche
2: non l'ha fatta apposta,
0: a subire
2: dai.
0: Le conseguenze. Poi
4: secondo me, se vogliono giocare a racchettoni, vanno a giocare a paddle, non vanno in spiaggia perché ci sono anche dei bambini. Sono pienamente d'accordo. Di più, prossima volta 100.000.
0: Sta un po' cambiando il vento, cioè adesso tanti stanno dicendo, però sai che c'è, cioè, che comunque se causi un danno così, quella multa ci sta, cioè bisogna stare attenti, ragazzi.
2: Bisogna stare attenti, ragazzi. La nostra polemica ovviamente non finisce qui, continuate a dirci la vostra al 331 8090 101. Enjoy the music.

0: Teddy Swims, R101, la polemica, giocare a racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia.
1: Ma perché? Perché in Giappone non succedono queste cose? Perché è questione di educazione, è solo questione di educazione.
2: Qualcuno dice che quella pallina, insomma, è finita proprio nell'occhio, c'è anche un'alta percentuale di sfortuna.
0: Quella sì, sicura.
2: Anche.
3: Ora ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire.
4: Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra 7 leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici.
3: Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: polemica non è ancora finita, ma c'è bisogno di andare a stare bene con le vostre canzoni. Andiamo nel 1994.
1: Sono Eddie dalla provincia di Verona. Il brano che mi farebbe stare bene oggi è You Don't Love Me. Wow. Don't Pay.

0: Down Pan, You Don't Love Me, su R101, la canzone che ci fa stare bene. Questa fa molto spiaggia come ritmo, no?
1: No,
0: sì, assolutamente. E grazie a voi che ci fate riascoltare.
1: Sarà il mio mantra
0: brani.
1: Questo mese.
0: Cosa?
1: No.
0: Neli, non perdiamo tempo. C'è la polemica di oggi, la prima di questa settimana.
1: Sì?
0: Ci siamo occupati di questo caso successo nel 2015, ma solo oggi la Cassazione ci fa
1: sapere
0: che...
1: Hanno ritrovato la pallina.
0: Questo incidente, giocano a racchettoni in spiaggia, colpiscono un bagnante, padre e figlia condannati a risarcire 10.000 euro perché questa pallina ha causato un grave incidente all'occhio di questa persona, no? C'è un distacco della retina, insomma, poi post operazione, problemi a livello anche
1: psicofisico.
0: Che ne pensate voi?
2: Posso dire la mia, forse diventerò un po' volgare, ma delle volte ci sono persone che avrebbero bisogno proprio di un po' di volgarità. Siamo arrivati al punto di mettere una multa di questi livelli, io ne avrei messa ancora più alta. Sapete perché? Si può anche giocare a racchettoni, ma con più tranquillità. Ma fare gli splendidi in spiaggia, no, perché a rischio della mia salute perdere un occhio, questo io non ci sto.
0: Ha ragione. Totalmente.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi c'è un amico che ha una versione tutta sua dei fatti, cioè proprio.
1: Sentiamo.
0: Sì.
3: Secondo me questi problemi psicologici ce li aveva da prima che prendesse la pallina in faccia. E poi bisogna capire com'è la dinamica della cosa, perché se te passi in mezzo a due che stanno giocando a pallettoni a racchettoni e ti prendi una pallonata in faccia, forse il p***a sei te.
1: Ho capito cosa devo fare, stare fermo finché non ha finito la battuta.
0: No, ma lui era seduto, sdraiato, sereno, non è passato in mezzo al game.
1: Tra l'altro,
0: cioè, nel senso,
1: ma in ogni caso
0: lì, è seduto e si è visto arrivare questa pallonata, sentite che roba, in faccia,
1: ma
0: nell'occhio.
1: Io se sto camminando in spiaggia vado dritta, non è che mi fermo se due stanno giocando.
0: Molto male, ti pigli le palline in faccia. Amici, finisce qui questa polemica di oggi, che torna come sempre domani nel Good Times, solo qui alle 2. Certe volte quando guardo Melita mi vengono i brividi, veramente.

0: Mars, I Just Might su R101, che va a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver polemizzato in questa ultima ora.
1: Torniamo domani alle 2, sempre qui su R101. E fammi dire questa cosa per chiudere. Allora, abbiamo parlato di queste palline, no? Che hanno provocato questo danno giocando in spiaggia, eccetera, eccetera. C'è solo una cosa, amici, che non fa male. Ci sono solo due o una pallina che non fa male, ed è la pallina di Natale di fatemelo dire, sì.
0: Lo dice ogni settimana.
1: La pallina di Natale, come ogni settimana? La pallina di Natale di R101.
0: Evviva R101!
1: Che vi regaliamo solo noi. Grazie, ciao, ciao, domani.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Sale l'allarme hantavirus anche in Italia. Quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco. È uno dei quattro connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Gli altri tre in isolamento volontario. Farmindustria fiduciosa che un vaccino non servirà. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. L'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi di Hormuz, inviando dragamine. Lo ha ribadito il ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Europeo Affari Esteri. Via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Putin minaccia l'Armenia evocando lo spettro dell'Ucraina. L'avvicinamento all'UE può portare a conseguenze devastanti. Dovrebbero fare un referendum sull'adesione. Il leader del Cremlino irritato dal recente vertice della comunità politica europea a Yerevan. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9:30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma. In uno scontro tra due moto hanno perso la vita due ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, sotto la lente di ingrandimento, la velocità dei due mezzi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su conad.it.

Le 16:03 minuti, amici, un buon pomeriggio. Lunedì 11 di maggio, siete su R101. Questi sono i cari amici. Io non sono Emanuela Maisano, ma penso che qualcuno potrebbe essersene già accorto. Sono Yaki ad accompagnarvi per le prossime due ore. Federica Salvia in regia, Michele Rossetti, il nostro Mickey Ross. Voi al 331 80 90 101, come sempre, messaggi e voci per partecipare alla diretta. Noi al solito vi facciamo da colonna sonora. I cari amici di oggi iniziano con i Maroon 5. Questa la loro Daylight. Alzate il volume. We'll be right back.

0: Maroon 5 che aprono i cari amici di questo lunedì 11 maggio. Maroon 5 che arriveranno in Italia quest'estate, a giugno per la precisione, ma non vogliamo anche essere troppo precisi perché tutte le info le trovate sul nostro sito r101.it, quindi biglietti, data esatta, varie informazioni, vi invitiamo appunto ad andare sul nostro sito. Buon inizio di settimana a tutti, oggi 11 maggio, ieri giornata molto importante, la festa della mamma, una festa che ogni giorno, ogni anno anzi, il 10 di maggio si dice la mamma andrebbe festeggiata tutti i giorni, e noi di R101 non potremmo che essere più d'accordo. Infatti anche in questo inizio di settimana, anche se la festa era ieri, volevamo rendervi partecipi di quella che è una grande mamma, sicuramente una mamma che ha una vita bella piena. Me sto parlando di Francesca Rapetto di Santa Margherita Ligure, che ha una cosa tipo 10 figli di varietà. La più grande si chiama Silvia, ha 25 anni, il più piccolo Giovanni di 7. Cioè, Michi Rossi regia che già mi sta guardando perché lui dice: io ne ho 3 e già non riesco a raccapezzarmi, immagina questa che ne ha 10, no? Lei ha parlato a lungo appunto del rapporto che c'è con il suo compagno, con suo marito, del rapporto che hanno anche in casa appunto con tutta questa prole dei genitori a cui probabilmente qualche anno fa mancava la televisione, hanno dovuto trovare un modo per passare il tempo, hanno deciso di procreare. Un saluto a loro, che sicuramente sono i primi fan di R101, o almeno lo erano fino a questo momento, ma soprattutto quando si ha una famiglia numerosa o comunque nella vita ci si ritrova ad essere in una casa con tante persone presenti, chi magari per l'anno all'estero, classico Erasmus universitario, oppure appunto per risparmiare sulle spese si va a lavorare, si vuole andare a vivere da soli, si cercano dei coinquilini, ci devono essere delle regole di base per una sana convenienza, per diciamo anche mantenere dei limiti che devono essere stabiliti già dall'inizio. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101 con la voce, soprattutto coloro che hanno una famiglia numerosa o appunto si sono trovati a vivere con tante persone sotto lo stesso tetto. Quali sono le regole di base per una serena convivenza e soprattutto come si fa a trovare un momento di privacy? Soprattutto io mi immagino 7-8 persone, un bagno solo, lì ci devono essere delle regole precise. Condividetelo con noi con la voce, noi vi accompagniamo con la musica su R101. Tu mi piaci tanto, a farci da colonna sonora arriva Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Taylor Swift nei cari amici di R101, ispirati dalla signora Francesca di Santa Margherita Ligure, madre di 10 figli, abbiamo rivolto a voi un annoso quesito, ovvero come si mantiene la privacy, come funziona bene, per come far funzionare bene la convivenza quando appunto sotto un tetto si è numerosi. Un amico che ci scrive: sicuramente stabilire quale sia la persona che dia la dritta al resto del gruppo, che in un concetto di famiglia mi viene anche naturale, ma madre e padre che possono dare, diciamo, la guida, ma come coinquilini diventa un po' più difficile anche stabilire una gerarchia. Saluto un'amica che ci scrive appunto che lei, per conquistare la sua privacy quando era in Erasmus, che appunto aveva vari coinquilini, per andare in bagno doveva mettere la musica alta, quelli erano i suoi 15 minuti di privacy. 331 80 90 101, per condividere con noi le vostre voci, per raccontarci appunto come conquistare la privacy e quali sono le linee guida per una sana convivenza quando si è appunto tanti sotto un tetto. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.
1: Cari amici, cari amici di R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
18: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
20: Poltrone sofà,
21: solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
24: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
25: Via, via!
24: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
26: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: In the Shadows, Erasmus su R101, 16:27 minuti, buon inizio di settimana a tutti i ragliacchi. Questi sono i cari amici, per oggi eccezionalmente vi accompagno io fino alle 18. Da domani tornerà Emanuela Maisano ad accompagnarvi. Stasera, per dire un po' tutto il palinsesto, già spoilerare, fare anticipazioni, Aldo Paolini nelle stories dalle 20 a mezzanotte. Stiamo parlando della nostra Francesca, donna di Santa Margherita Ligure con ben 10 figli. Vi abbiamo chiesto, soprattutto per coloro che hanno vissuto case numerose, appunto con spazi limitati e privacy ancora più limitata, come ci si comporta, quali sono le linee guida da seguire. C'è chi ci scrive: ognuno deve stabilire il proprio compito, ci si aiuta a vicenda. Ma noi vogliamo sapere come ci si aiuta a vicenda, perché appunto servono esempi concreti. Ad esempio, in una lunga intervista, Francesca con 10 figli ha detto che la sua giornata inizia alle 6, davanti ai bagni c'è la coda, la casa è abbastanza grande ma siamo tanti, quindi gli spazi vengono condivisi e comunque ogni compito durante la giornata viene condiviso: chi apparecchia, chi sparecchia, chi carica la lavatrice, chi la lavastoviglie. Vige la regola che ogni cosa si faccia per il bene di se stessi e dell'altro, che secondo me è una cosa che tanti coinquilini soprattutto dovrebbero imparare, perché io amici che hanno vissuto o vivono tuttora con persone nella stessa casa si lamentano tutti della stessa cosa, di quello che è l'utilizzo malsano da parte di certe persone degli spazi comuni, anche del frigorifero. Il frigorifero di solito è la cosa che chi ha tanti coinquilini si lamenta sempre, che ognuno ha, diciamo, il suo ripiano di solito in un frigorifero, e il coinquilino di M, così viene definito anche soprattutto sui social, è quello che prende le cose dal tuo ripiano fregandosene altamente di quello che potrebbe esserci nel suo. Al 331 80 90 101 vogliamo esempi concreti da voi, soprattutto da chi ha vissuto o vive ancora oggi in case con tante persone. Come sempre, con i messaggi, ancora meglio con le vostre voci, così carpiamo bene anche quelle che sono le sensazioni, l'astio verso il coinquilino di M. Nel frattempo, Irama.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: ABC di EFU, l'alfabeto musicale di Gail, che ci fa da colonna sonora alle 16:35 minuti. Un buon lunedì a tutti da Yaki, nei cari amici ad accompagnarvi. Stiamo parlando di quelle regole non scritte, anzi meglio se fossero scritte queste regole, per una sana convivenza nelle case in cui si è in tanti, fra coinquilini oppure genitori con vari figli. Al 331 80 90 101 ci state dando un po' un'idea di quelle che potrebbero essere delle regole di base. Sentiamo.
1: Ciao Yaki, ti racconto la mia.
0: Vai.
1: Anni 70, famiglia con 6 figli. Naturalmente gli abiti passavano da uno all'altro.
0: Classico.
1: Ma la cosa che ricordo di più è che il sabato si faceva il bagno e in carenza d'acqua, uno dopo l'altro, tutti nella stessa acqua. Penso un po' all'ultimo. Ciao, sono Leo.
0: Ciao Leo, l'ultimo entra, cioè l'ultimo usciva dall'acqua più sporco di come era entrato, dopo 6 bambini che hanno fatto il bagno. Quella dei vestiti che si passano, quella è una cosa, penso, classica. Io ho un solo fratello con cui ho convissuto, e comunque, cioè, i suoi vestiti me li son presi io. E ci stai male un po' da bambino, perché dici, anch'io voglio le cose nuove, non voglio quelle che mi passa mio fratello. Però è anche giusto, anche una forma di risparmio. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre voci. A farci da colonna sonora Lady Gaga, Doechii, la loro Runway. Enjoy the music.

Runway, Lady Gaga, Doechii su R101, lunedì 11 di maggio, siete nei cari amici, tra poco, come ogni ora, arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, la canzone che ti fa stare bene, questo lo rispieghiamo per tutti coloro che magari si fossero connessi su R101 adesso, per la prima volta è un appuntamento fisso, verso il 45esimo minuto di ogni ora siete voi a scegliere la canzone che va in onda, che serve anche a riportarci un po' indietro nel tempo. 331 80 90 101 per scegliere la vostra, messaggi e voci.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Amici, sono tantissimi modi per ascoltarci in TV, in radio, sul vostro smartphone, scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione.

0: smartphone scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

0: la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora l'avete scelta voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo la canzone di quest'ora.
1: Beh, la canzone che mi rievoca ricordi molto molto belli,
0: sì?
1: Che male c'è di Pino Daniele, meravigliosa, e mi ricorda un periodo molto felice della mia vita. Grazie.

0: Che male c'è? Pino Daniele su R101 nei cari amici ci fa tornare indietro al 1997. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra. Allo stesso numero ci state raccontando la vostra esperienza, in particolare gli amici e le amiche all'ascolto che hanno vissuto in una casa parecchio numerosa. Sentiamo.
1: Ciao, sono Patrizia. Allora, regola fondamentale a casa nostra.
0: Sì.
1: Perché in totale eravamo in sei, quindi quattro figli e due genitori, era che tutti dovevano contribuire e saper fare tutto, quindi
0: giusto,
1: anche i più piccoli, che ero io, venivo messa, non so, in fila per accatastare la legna, c'era da spolverare, c'era da tenere in ordine la camera, vestiti nuovi venivano spesi per uno, e quindi vari vestiti, e si accettavano anche vestiti donati da altri, ci mancherebbe altro, se erano belli, se erano lavati, se erano decenti, mia madre li prendeva più che volentieri.
0: L'importante è che fossero appunto dignitosi, magari, cioè, si accettano, l'importante è non ci siano buchi vari o cose, però mi piace immaginare, anzi spero che foste tutte femmine, tutti maschi, perché non voglio immaginare magari tuo fratello che fino a 13 anni è andato in giro con il tutù, o quantomeno che accettassimo donazioni non solo per le bambine ma anche per i ragazzi. Un abbraccione alla nostra amica e la ringrazio anche per aver condiviso la sua esperienza con noi. C'è la musica su R101, Zongo Yet, Camila Cabello.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia a farci da colonna sonora quando mancano pochi minuti alle 17 nel nostro lunedì pomeriggio di Cari Amici, questo 11 di maggio che stiamo trascorrendo insieme con me e Yaki ad accompagnarvi fino alle 18. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, un gioco molto semplice, a breve spiegheremo titolo, regole, come funziona, eccetera eccetera. Non diamo troppe anticipazioni perché ora su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. L'antivirus in Italia, quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco e un ragazzo di 25 anni di Reggio Calabria, due dei quattro connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Positivi un americano e una francese, sbarcati dalla nave Ondius. Il delitto di Garlasco. In un audio del 2017, Andrea Sempio sembra svelare l'ora del delitto. Secondo i PM di Pavia, l'ora 38 si sarebbe recato a casa di Chiara Poggi intorno alle 9.30 del mattino. La fase dell'omicidio sarebbe durata circa 20 minuti. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran: riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1.000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. I ministri degli esteri europei riuniti a Bruxelles hanno dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Decisiva la caduta del veto dell'Ungheria, che finora aveva bloccato le misure. Una decisione senza alcun fondamento, secondo Tel Aviv, mossa da opinioni politiche. Tragedia ieri sera a Roma, dove due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale scontrandosi con le loro moto. Inutile l'intervento dei soccorsi. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Sotto la lente di ingrandimento la velocità dei due mezzi. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Alle 20.45 Napoli-Bologna chiude il turno. I partenopei cercano i tre punti per blindare la qualificazione in Champions. Il Milan rischia di rimanere fuori. In caso di mancato accesso, il patron cardinale minaccia l'ennesima rivoluzione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

3 minuti dopo le 17, ancora insieme nel lunedì pomeriggio di R101 ad accompagnarvi eccezionalmente. Nei cari amici di oggi ci sono io, Iachi, Federica Salvia, Miki Ross, Michele Rossetti in regia, voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Connection, un gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale del suo funzionamento, nel frattempo appunto da salvare, da avere sempre a portata di mano il nostro numero. Alok e Bruno Martini, Ziba, Hear Me Now su R101.

Simone, cari amici di R101, buon inizio di settimana a tutti. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniremo quattro elementi. Questi elementi possono essere titoli di film, album, canzoni, personaggi del mondo dello spettacolo, eccetera, eccetera. Voi dovrete semplicemente dirci con la voce al 331 80 90 101 cosa questi quattro hanno in comune. Noi vi assicuriamo che almeno una cosa in comune la hanno. Oggi parliamo di personaggi del mondo dello spettacolo in generale e gli elementi sono Caterina De Angelis, Miley Cyrus, Kaia Gerber, Emilio Estevez. Cosa avranno mai in comune questi quattro? Li ripetiamo velocemente: Caterina De Angelis, Miley Cyrus, Kaia Gerber e Emilio Estevez. 331 80 90 101, perché qualcosa in comune l'hanno, nonostante comunque sembrino venire da generazioni diverse, mondi anche diversi, si parla di moda, spettacolo, musica, eccetera, eccetera, ma qualcosa li accomuna. Aspettiamo messaggi, ma soprattutto voci al 331 80 90 101 per scoprire poi cosa sarà quel qualcosa di misterioso. Nel frattempo su R101 c'è Tommaso Paradiso, alle 17:08 i Romantici.

0: Fever Dream, Alex Warren su R101, mentre stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Gli elementi di oggi sono Caterina De Angelis, Miley Cyrus, Kaia Gerber e Emilio Estevez. Cosa avranno in comune? Sentiamo una voce.
1: Hanno la stessa età.
0: Non hanno la stessa età. Caterina De Angelis è del 2001, Miley Cyrus del 1992, 2001 anche Kaia Gerber, Emilio Estevez invece un po' più indietro, 1962. C'è chi ci dice che hanno in comune il segno zodiacale. No, perché sono rispettivamente Cancro, Sagittario, Vergine e Toro. Qua abbiamo controllato bene le date di nascita nel fuori onda. 331 80 90 101 per provarci. Gli elementi di oggi li ripetiamo: Caterina De Angelis, Miley Cyrus, Kaia Gerber e Emilio Estevez. Avendo constatato che non sono nati nello stesso giorno, nello stesso anno, che cos'altro possono avere in comune? Tra pochissimo lo scopriamo.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Amici, sono tantissimi modi per ascoltarci in TV, in radio, sul vostro smartphone, scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
5: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mondo Giovanotti nei cari amici di R101, un buon lunedì a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice. Noi vi diamo quattro elementi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Gli elementi di oggi sono Caterina De Angelis, Miley Cyrus, Kaia Gerber, Emilio Estevez. Cosa hanno in comune?
1: Secondo me hanno tutti origini sudamericane. Ciao Simona.
0: Ciao Simo. Allora, Caterina De Angelis no, italianissima. Miley Cyrus ha origini soprattutto americane e irlandesi. Kaia Gerber, americane ed europee. Emilio Estevez ha una famiglia di origine spagnola galiziana, spesso associata al mondo ispanico, ma diciamo è l'unico che potremmo avvicinare un attimino a questa risposta, quindi non è la connection giusta.
2: Ciao, per me hanno tutte e quattro gli occhi azzurri.
0: E qua ci siamo dovuti documentare perché non avevamo ben presente gli occhi di tutti questi. Caterina De Angelis ha gli occhi scuri, marroni. Miley Cyrus ha gli occhi azzurri. Kaia Gerber ha gli occhi marroni, così come Emilio Estevez.
3: In realtà di tutte le persone celebri nominate conosco solo Miley Cyrus.
0: Perfetto.
3: Però mi viene così a spanne da dire che hanno tutti origini italiane, genitori con origini italiane. Beh, ciaoni, Sara d'Aosta.
0: Ciao Sara, questo beh mi è piaciuto un sacco. Abbiamo già, diciamo, risposto sulle origini dei vari personaggi di questo Connection, quindi non è la vera origine italiana la cosa che li accomuna. C'è chi scrive: sono tutte anche modelle, partendo dal fatto che mi piacerebbe vedere sfilare Emilio Estevez, ma solo Kaia Gerber è famosa, tra l'altro, soprattutto come modella. Non è questa la connection giusta. Tra poco le vostre voci e magari anche la soluzione.

0: Espresso con Sabrina Carpenter nei cari amici di R101. Stiamo giocando a Connection. Amici, che cosa hanno in comune Caterina De Angelis, Miley Cyrus, Kaia Gerber e Emilio Estevez? Al 331 80 90 101, ci state provando con la voce, sentiamo.
1: Hanno tutte il 38 di piede. Ciao, bacino da Gagliate.
0: Non ho trovato parecchie informazioni online sui numeri di piede dei vari personaggi che abbiamo detto, quindi mi limiterò a dire no.
2: Così, a mo' di settimana enigmistica, hanno tutti il cognome che finisce con una consonante.
0: Questo è vero, ma sarebbe un pochino troppo banale, troppo vistoso il cognome che finisce con una consonante. Quindi la connection te la diamo come mezza buona, ma non è quella che stiamo cercando.
3: Secondo me hanno il papà artista.
0: Non il papà, anche questa è... quasi, mi limito a dire questo.
4: Ciao, sono Alberto da Bolzano. Io provo a buttarla lì. Dai. Hanno la stessa altezza.
0: Allora, qua ci siamo informati, quali informazioni ci sono. Caterina De Angelis 1,68, Miley Cyrus 1,65, Emilio Estevez 1,69, direi che ci siamo comunque vicini, ma Kaia Gerber è 1,77, quindi l'altezza varia e anche di una decina di centimetri.
5: Ehi là, ciao, Wey. Mattia Trieste, non so se è la soluzione è giusta, ma saranno tutte milaniste. Ciao! Saluti, sempre più forti, ciao!
0: Ciao, guarda, mi sono informato, sono tutti interisti invece, tutti non nessuno di loro ti fa Milan, no, non è vero, non lo so, ma non sono tutti milanisti. La connection giusta però fra i tantissimi che abbiamo ascoltato l'hanno trovata in tre. Che cosa hanno in comune?
6: Sono Jenny da Napoli e credo che la risposta sia che tutte e quattro siano nepo baby, ovvero figli di persone già famose.
7: Tutte e quattro hanno entrambi i genitori che sono attori e artisti.
8: Per il gioco hanno in comune tutti un genitore famoso.
0: Vai.
8: Emilio Estevez credo che sia il figlio di Marty Sheen.
0: Brava.
8: Kaia Gerber dovrebbe essere la figlia della modella degli anni 90.
0: Quale?
8: Che ha sposato Richard Gere. E gli altri due i nomi non me li ricordo.
0: Perfetto.
8: Comunque credo che abbiano tutti un genitore famoso. Ciao Barbara D'Alecco.
0: Ciao Barbara, mi piace anche che tu abbia provato a darci la spiegazione. Bastava dirci che appunto sono tutti figli d'arte. Le spiegazioni le diamo noi. Emilio Estevez, hai detto bene, figlio di Martin Sheen. Kaia Gerber di quella modella degli anni 90, Cindy Crawford. Miley Cyrus, figlia di Billy Ray Cyrus, star del country americano. Caterina De Angelis, figlia di Margherita Bui e Sergio Rubini. Bravi tutti per aver giocato, in particolare a coloro che appunto hanno trovato la connection giusta. Su R101, Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su R101. Amici, poco fa abbiamo dato la soluzione del connection di questo lunedì 11 di maggio. In tanti ci state scrivendo, anch'io però ho dato la soluzione corretta. Non vi preoccupate, per limiti di tempo non riusciamo a mettere tutti, ma il premio è valido per tutti. Basta venire fuori, Largo Donegani 1, Milano, col vostro telefono, fate vedere che avete mandato il messaggino corretto e la pacca sulla spalla la diamo anche a voi. Non siamo assolutamente avari a riguardo. Tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene, quindi state con noi. Cari amici, cari amici di R101.
2: Il divertimento continua per tutta la serata.
3: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
2: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: I trafficanti di R101.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
15: Via, via.
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Amici su R101, c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
19: Farmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Meno di un quarto d'ora alle 18 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi. Sentiamo.
7: La canzone che mi farebbe stare bene, sì, è Kiss di Prince.

Kiss Prince, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 17:50 minuti, brano che è stato definito come miglior canzone del 1986. La concorrenza era agguerrita per far capire quanto è importante questo premio della critica. True Colors di Cyndi Lauper è uscita lo stesso anno, Take My Breath Away, Living on a Prayer, Adesso Tu di Eros Ramazzotti, tanti grandi brani. Alla fine a spuntarla è stato Prince, premiato anche ai Grammy Awards. Canzone che gli Art of Noise hanno coverizzato, coverato, adesso non so esattamente come sia il termine giusto, fatto una cover con la voce di Tom Jones, e canzone che Julia Roberts canta nella vasca da bagno nel film Pretty Woman. Tutto questo e molto altro per Prince, per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora alle 19. Sul nostro sito www.r101.it trovate anche una sezione proprio dedicata alla canzone che ti fa stare bene. Sono 101 ritornelli da ascoltare fra i più gettonati che leggiamo e ascoltiamo nei vostri messaggi. Quando avrete trovato il vostro, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene, proprio quella fra tante sarebbe la canzone che vi migliorerebbe questo lunedì pomeriggio, lunedì sera. Non so esattamente da che ora finisce il pomeriggio e inizia la sera. C'è la musica su R101, Baby Said, i Maneskin, nei cari amici, alle 17:51.

Ossessione Samurai J che chiude i cari amici di questo lunedì 11 maggio. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Federica Salvia, Michele Rossetti, Miki Ross in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani, torniamo al nostro solito orario dalle 20 qui su R101 nelle stories. State con noi perché adesso ad accompagnarvi fino alle 20 arrivano i Finlay, i Trafficanti qui su R101. Noi appunto ci ritroviamo domani, io vi auguro un buon proseguimento, una buona serata e noi appunto domani alle 20 siamo di nuovo insieme. Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel paese cresce l'allarme antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco entrato in contatto con la donna sudafricana poi deceduta a causa del virus, le altre tre persone in isolamento volontario. Intanto è stata pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes relativa al virus isolato nel paziente deceduto in Svizzera, che non dovrebbe aver accumulato molte mutazioni. Medio Oriente, negoziati Stati Uniti e Iran per giungere alla pace hanno subito l'ennesimo stop. Donald Trump ha bollato come inaccettabile la proposta di Teheran di riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi sul nucleare uranio. Quasi mille intanto le navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Belgio partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz inviando dragamine contro i coloni israeliani violenti. Disco verde dell'Europa alle sanzioni. Russia, Putin avverte l'Armenia, l'avvicendamento del paese all'Unione Europea potrebbe portare a conseguenze devastanti e chiede un referendum sull'adesione. Putin, irritato dal vertice a Yerevan, evoca lo spettro dell'Ucraina. Secondo i PM di Pavia, un audio ambientale del 2017 di Andrea Sempio avrebbe rivelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, e cioè intorno alle 9:30. Gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi, ha affermato il legale della famiglia Poggi. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Milano-Bologna c'è un incidente allo svincolo di Fidenza, sulla 10 c'è invece una perdita di carico tra Genova-Voltri e Allaccio con la 26 verso Ventimiglia, perdita di carico anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. C'è un incidente sul tratto marchigiano della A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio verso Pescara, attenzione anche al vento forte sulla A24 tra Serra e Giulianova. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 125, la orientale sarda, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio valico di Genna Silana. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buon lunedì trafficanti di R101 da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno salutiamo Michele Rossetti in regia.
3: Yes sir.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: è tutto abbronzato il ragazzo.
1: Ragazzi, non me l'ha detto, è andato a fare una crociera bellissima.
0: No,
1: però
0: no,
1: hanno fatto un po' fatica a farlo rientrare.
0: Se eravate in crociera non presentatevi in questo studio, per favore.
1: Assolutamente no.
0: No, non è vero. Salutiamo tutti voi amici che siete in giro per le strade italiane o magari ci seguite dal canale 67 del digitale terrestre
1: e ride.
2: Oppure tramite l'app di R101 scaricabile gratuitamente oppure tramite il nostro sito r101.it.
1: Salutiamo tutti coloro che sono magari in crociera, in vacanza.
0: Sì.
1: Adesso sembra che non si può più dire niente.
0: No.
1: La censura. Non si può.
0: C'è qualcuno.
1: Salutiamo
0: che...
1: tutti, anche quelli che sono nel traffico.
0: Vero, vero. Ma a parte scherzi, ma ha fatto il bagnetto, Gianni?
4: Sì.
0: Vabbè,
4: è stato di bello, Gianni. Sono stato a Ischia.
0: Weekend, ischitano.
4: Weekend a Ischia.
2: Costiera Amalfitana.
4: Siamo andati in questa specie di sorgente, spero di non sbagliare, in cui c'era anche dell'acqua calda naturale, caldissima, tipo 80-90 gradi. E poi ti...
2: Che bello. Chissà quante americane ha timbrato, Gianni. Chissà quante straniere.
0: Hanno
2: fuori il suo accento napoletano perfetto. Ci faccia sentire l'accento napoletano.
4: Non so parlare napoletano, però mi sono trovato molto bene.
1: Ha preso.
0: Chiudiamola qua che quello lì già Pedro fa delle domande scomode, non va bene.
1: Tra l'altro questo è segreto professionale, non si può dire in onda.
0: Diamo le nostre coordinate 331 80 90 101 per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi. Aiutiamo tutti i trafficanti in giro in quest'ora di punta e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
1: La prima per partire la scegliamo noi, Avicii, Hey Brother, su R101.

0: Avicii, Hey Brothers su R101 ancora. Una buona serata a tutti voi, amici trafficanti, da parte dei Finlay.
1: Come ormai di consueto, ovvero da qualche giorno a questa parte, sì, il nostro programma non inizia se non arriva Giacomo Giannini.
0: È così.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
0: Si è deciso nelle ultime, negli ultimi giorni di iniziare le puntate con le TG Song 24.
3: No, non si è deciso, questa non deve essere una regola, lo dico subito. Però ho ricevuto un messaggio, prima abbiamo parlato dell'acqua calda.
1: Lei ha parlato. Dell'acqua di Ischia.
3: Sì, non ricordo bene il punto esatto, credo sia Forio. Comunque ci sono queste sorgenti termali che hanno l'acqua di 80-90 gradi.
1: Ok.
3: Un nostro ascoltatore adesso mi ha mandato un messaggio dicendo poi così cosa facciamo, buttiamo la pasta, scherzando.
1: Però possiamo dire cioè, la simpatia dei nostri trafficanti è sempre contagiosa.
3: Però sono andato a leggere adesso quello che c'era scritto ed effettivamente avevo ragione. Non voglio parlarne perché i panni sporchi si lavano qui, si lavano in famiglia ovviamente,
1: sì, certo.
3: Non voglio neanche portare questa diatriba.
1: No, sì, non sia mai.
4: Si direbbe diatriba comunque.
3: Tu ti devi fare i fatti tuoi.
4: Essere precisi.
3: Questa diatriba alla fine ce la laviamo tra di noi. Farei anche un lavaggio, neanche
1: infatti, giusto una come dire,
3: un 15 lavaggio rapido, quello
1: lavaggio rapido,
4: sciacquata.
3: Ma sì, no, perché non erano
1: con centrifuga naturalmente, perché sennò dopo come lo strizza.
3: Però non tanti, cioè non farei neanche 1200, farei 800 giri.
4: Ma di che state parlando?
0: Non lo so, se messo a fare lavatrici in onda, che ne so.
1: Dei panni sporchi che
3: panni
1: non si lavano.
3: Perché poi appunto, ripeto, non è una questione insomma da lavare a 60, di fare alla fine. Questo per dire che cosa? Che cresce la tendenza tra le persone a lavare tutto a 30 gradi.
4: Ma io faccio così,
3: bianchi, colorati, anch'io, lana, tutto seta, tutto insieme.
1: La lavatrice ha diversi programmi. Per me
4: non mi risulta.
1: Uno.
4: Anche per me quello. È Anna Pepe, comunque detta tendenza, e con la sua hit 30 gradi, secondo me, ha dettato una legge, no? Una linea da
0: quindi
4: seguire.
0: Quindi stiamo parlando di lavatrici?
3: E
0: vogliamo cantare di questo?
3: Sì, ma
1: ci proviamo. La notizia è sulla bocca di tutti.
0: Gianni lava tutto a 30 gradi. Io pure, che pure.
4: È comunque attualità, ragazzi. Cioè, una lavatrice più o meno una volta al giorno la si fa andare quasi, no?
0: No, troppo.
4: No. Troppo.
3: Però tu lavi tutto a 30 gradi, veramente? Ma no.
4: Quasi,
3: ma non
4: quasi
3: si fa.
4: Quasi sempre. Nel dubbio, vado con i 30 gradi e vado con i Backstreet Boys oggi.
1: Dove vai?
4: Con Everybody.
1: Sei qua.
4: Michele Rossetti in regia. 1, 2, 3, 30 gradi.

0: sai.
1: Ok.
0: Tutto a casa, alright.
1: Non sto capendo.
2: Everybody 30 gradi è fantastico.
0: Se
2: pubblico batte le mani,
0: bianchi e scuri faccio un mix.
1: Ma sì, tanto non è che

0: italiano.
1: Tutto a casa.
2: Voi come li lavate?
0: 30 gradi.
2: No,
0: non vedo altre soluzioni.
2: Non conosco altri programmi.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Lisa, canzone estiva su R101. Abbiamo iniziato anche quest'oggi con una TG Song 24 a tema lavatrici.
1: È incredibile, tu dici lavatrici e il pubblico si divide, manco fossero le acque di Mosè, incredibile.
0: Noi vabbè, siamo un po' così, un po' dei cacciaroni
1: e... Però soprattutto siamo ignoranti, siamo abbastanza, e quando abbiamo detto diatriba, signori, il putiferio.
2: Carissimi, Roberta da Milano, si può dire sia diatriba che diatriba, dipende se uno sceglie l'origine latina oppure greca del termine, comunque si può dire in tutti e due i modi, quindi non ha sbagliato il vostro collega.
1: Il nostro Giacomo Giannini in sottofondo ha fatto sentire, diciamo, il suo orgoglio nell'aver...
0: Vabbè, uguale.
3: Il suo sonoro gesto dell'ombrello. Gianni, non piove oggi, c'è il sole. Capisco che siamo lì lì, ma l'ombrello lo evitiamo.
0: Vabbè, si può dire in entrambi i modi, va bene lo stesso, dai.
1: Invece lavatrice, mi correggete, non si può dire.
0: Lavatrice! Prego, amici.
4: Se ne frega, basta non avere cose delicate, prendi tutto uguale, ecco. Quando ti compri da vestire... E non hai problemi con le lavatrici.
3: Io sono fustagno, cioè la nuova moda è comprare del fustagno, della flanella.
0: Qui bene o male siamo tutti del partito che, a parte nei momenti in cui c'è qualcosa da lavare che è molto delicato, sì, se lava tutto a 30 gradi, bianchi, rossi, gialli, verdi, tutto insieme.
3: Mia nonna e mia mamma mi hanno sempre detto lavare a mano, ad acqua fredda.
5: Però ci sono delle cose, penso alle lenzuola, non le puoi lavare a 30 gradi, ragazzi.
3: Che cosa sta dicendo? Però io non azzardo il 50. Comunque il 50 mi
5: esiste,
3: fa paura.
5: Come 40,
3: non
5: c- 40,
3: 40, 40.
1: Anche, che ne so, gli asciugamani 40 gradi, anche 60 mi viene l'ansia.
3: Sul bianco devi spingere, dai. No?
1: Per averlo bianco bianco.
3: Dai, no, cioè, chiediamolo a chi ne sa più di noi. 331 80 90 101. Magari c'è chi fa lavatrici da 40 anni.
0: Insegnateci
3: 50.
0: A fare
3: insegnateci.
6: I trafficanti di 101.
7: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male,
3: ma che
0: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente, Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace, seguiteci, mi raccomando.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro.
3: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Natalie Imbruglia, Wrong Impression su R101. Trafficanti, stiamo chiedendo consigli sulla gestione del lavaggio in lavatrice, perché noi proprio da Burberry in questo studio abbiamo capito che tutti quanti lanciamo dentro tutto a caso a 30 gradi.
1: Ma hai mai avuto danni?
0: No,
1: no, 30 gradi non fa
0: no.
1: male a nessuno.
0: Però sono sicuro che se ci sono almeno 7-8 programmi diversi, un motivo ci sarà.
2: Come io nel dubbio, le cose appena comprate le metto in questo sacchettino retato.
0: Sì.
2: È una chiappa colore. Nel dubbio una chiappa colore salva tutto il bucato.
0: Ok, arrivano anche dei suggerimenti.
1: Diamo la palla a chi ne sa più di noi.
3: Però ragazzi, sì, ogni tanto bisogna fare un lavaggio a vuoto 90 gradi, perché così si disinfetta bene la lavatrice, altrimenti puzza.
1: Allora, ogni tanto
0: sì.
2: Ogni tanto, tipo quanto?
1: Una volta al mese.
2: Perché sai che capitano spesso quei reel su Instagram in cui ti dicono: mi raccomando, devi pulire la lavatrice ogni 2 mesi, devi lavare quello ogni 3 settimane. Ecco, non ne rispetto uno.
4: C'è una particolarità per quello di 90 gradi che mi piace mettermi lì a guardarlo. Guardare quest'acqua che gira, che poi vedo che sta pulendo, non so. Mi metto lì e guardo.
0: È così
4: spesso
0: che
4: mi succede.
0: Passa le sue giornate, cioè seduto sul pavimento guardando lo blocco che gira da solo.
5: E sicuramente prima dividere i bianchi dai colorati, non mettere troppo detersivo e rispettare i tempi di lavaggio con gli appositi programmi.
1: Se no ti fanno la multa. Non rispetti.
0: No, si rovinano i vestiti, si rovina l'abbigliamento.
1: Se ne sapete più di noi, cosa molto probabile, ditecelo al 331 80 90 101.

0: Rock Hunt, J-Ax, Bundabash su R101, ti volevo dedicare. Si parla di lavatrici, di lavaggi e...
1: Ecco, Boom da Bash potrebbe essere un programma speciale, c'è, secondo me, no?
2: Sì, colorati in variopinti.
0: Io li vedo tutti colorati, non so perché.
3: Allora, quando le cose non vengono più bianche, si eliminano, si usano per spolverare. Quindi i bianchi massimo 40 gradi. Se non vengono più bianchi, allora si usano come stracci.
0: Non è male come cosa, effettivamente. Cioè, più bianco di così non si può. Ormai se è scolorita non la usiamo più.
2: C'ha una camicia da 250 euro,
0: capito, ma se ormai è...
1: quella lavanderia, ragazzi, non si rischia.
4: Anche i piatti, se vedi che non vengono,
2: bravo,
4: perché non si puliscono, te lo prendi, li lanci in aria.
2: Sono al quinto piano, va bene, uguale.
4: Basta per terra.
1: O come per i ristoranti greci, li spacchi davanti all'ingresso.
0: Esatto. A bordo con noi Harry Styles su R101, ci canta American Girls.

0: Harry Styles, American Girls su R101. Tra una lavatrice e un'asciugatrice varie, andiamo anche sulle strade italiane perché arrivano le vostre segnalazioni.
1: Ci colleghiamo direttamente dalla 1 a Milano-Napoli, dove abbiamo una coda di 3 km tra Cisericello e Firenze Sud per incidente. La coda è in direzione Milano. Fate molta attenzione, amici trafficanti.
0: Posso dire che la trovo molto più in linea in questa nuova veste piuttosto che come commentatore sportivo.
2: Però, perché non ne sapeva niente. Qua almeno deve solo saper leggere.
0: Infatti.
2: Requisito base.
3: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo. Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissimbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
2: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
0: Grissimbon, ogni momento è quello buono.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
17: Via.
16: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
2: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
0: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
18: Renault.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da €17.950. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 €.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500 IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
26: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
27: Torelle.it, montepremi 82.000 euro.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma

0: e in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero, fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
13: Via via.
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: 18:46 minuti su R101 Trafficanti, siete con i Finlay e è il momento per voi di scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Ve lo facciamo fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera qui su R101 sotto a chi tocca.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Gelosia dei Dirotta su Cuba.
0: Oh yes.
1: Ciao.
2: Gelosia è come una pezza.
0: Non ti abbiamo chiesto di cantare.
2: Bella, vedi, non la sentivo da un sacco.
3: Vedi perché lo facciamo solo una volta ogni ora? Perché sennò ogni volta dobbiamo sorbire.
2: Però scatta la gelosia degli altri ascoltatori che adesso non hanno potuto scegliere il brano. Come possono fare?
3: Tranquillo, potete fare 331 80 90 101. Noi raccogliamo tutti i messaggi e una volta ogni ora almeno uno viene accontentato.
0: Dirotta su Cuba su R101, la canzone che vi fa stare bene, Gelosia.

0: Vedi che la canzone che vi fa stare bene la sceglie uno, ma godono in tanti.
1: Ah, sì?
0: Ci arrivano i vostri messaggi. Vorrei ringraziare chi ha scelto questo brano di Dirotta su Cuba. Sono emersi tanti bei ricordi. Grazie da Pina da Ostia.
2: E chi non vorrebbe essere dirottato su Cuba?
0: No,
2: una terra straordinaria.
0: In quel
2: ragazzi.
0: Senso. Chi ha scelto
2: che
0: la canzone?
2: Ha dato i Natali a Cuba Gooding Jr., grandissimo artista.
3: A Cuba Libre.
2: E il Cuba di Rubik è nato appunto in quest'isola straordinaria.
3: Cuba di Rubik. No, sono poi nel senso una band straordinaria proprio di Cuba, bellissimo.
0: Ma
3: veramente.
0: Perché ogni volta
2: toscani,
3: che poi ha imparato benissimo l'italiano, no?
0: Vabbè.
3: Sono toscani. Ma scusa, ma a Cuba non si fuma il cubano?
1: Sì.
3: E in Toscana è il toscano.
1: Sì.
3: C'è una sinergia,
1: ragione,
3: c'è una sinergia.
1: Bravo.
2: Ma le ballerine che ballano in discoteca le chiamano cubiste o hanno un altro nome per chiamarle?
0: I cubani, le
3: qualcuno
0: cubane.
3: Gli risponde
2: durante l'embargo in rotta su Cuba riuscivano ad andare a suonare negli Stati Uniti,
3: so.
2: Oppure c'era un po' di pregiudizio,
3: delle
2: barriere chiuse, no?
0: Ragazzi, un minuto e cinque secondi di fesserie, avete finito?
1: Beh, bravi,
0: bravi cosa, bravi!

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso su R101. Chiedo ancora perdono per quel minuto e 05 secondi di stupidaggini che i miei colleghi qui sono riusciti a elargire.
2: Mi è piaciuto.
3: Fossero solo un minuto e 05 secondi di fesserie, ci andrebbe anche bene. Che qui parliamo ormai di anni.
2: Bravo.
3: Quasi un lustro.
2: Bravo. Sono precisi i nostri trafficanti. Non gli
4: sfugge
2: niente.
4: Quasi due lustri, perché ormai siamo quasi 10 anni. Però diamo lustro a questa radio.
0: I trafficanti di 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Mennella per un periodo di 45 giorni in isolamento volontario, invece altri 3 connazionali. Pubblicata intanto la sequenza genetica dell'antivirus Andes isolata dal paziente deceduto in Svizzera, a un primo esame indicherebbe che il virus conserva ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni. Stati Uniti, Donald Trump valuta la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom. Il presidente precisa di non aver però ancora preso una decisione definitiva in merito. Il dialogo è ancora possibile con l'Iran, sostiene Trump. Chiusura e rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,76, registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7%, Madrid lo 0,26%, positive Londra a più 0,3% e Francoforte a più 0,15%. Cambiamo argomento, il ritorno dei bimbi ucraini rapiti da Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, lo ha ricordato in un videomessaggio la presidente della Commissione von der Leyen, sostenendo che una nazione non può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli è negato il loro. Tennis, Sinner vola agli ottavi a Roma dopo la vittoria in 2-7 su Popirin, australiano travolto 6-2-6-0, troverà l'altro italiano Pellegrino che ha avuto la meglio su Tiafoe, Cobolli in campo con l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa la situazione su strade e autostrade, c'è un veicolo in fiamme sulla 1 tra Caserta Sud e Asse Supporto verso Napoli, code sulla 14 in Emilia per un veicolo fermo in avaria tra Bologna, San Lazzaro e Imola per chi è diretto verso sud. Lungo la tangenziale di Napoli, veicoli scortati per il maltempo tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli, rallentamenti segnalati in Toscana tra Pistoia e Montecatini sulla 11 per chi è diretto verso Pisa. Un'ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Piano d'Ardine, statale 7 via Appia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: amici trafficanti di R101 dai Finlay. Che fa? Riscaldamento vocale.
1: C'è una tortora, ragazzi. C'è una tortora.
2: Vibra un telefono.
0: Allora, riscaldamento, riscaldamento vocale dei cantanti pre-concerto.
3: E anche il riscaldamento dei grandi per presentare il conto circuito. Il gioco di oggi, un gioco meraviglioso.
0: Va bene, giochiamo al conto circuito. Ecco il regolamento: 12 domande. Si risponde solo con numeri. Ogni domanda che facciamo, voi sommate progressivamente i risultati.
2: Vai con l'esempio, dai.
0: Oggi che giorno è di maggio? Quante 11. Ne abbiamo?
2: 11.
0: 11, perfetto. Quante ruote ha un'automobile compresa quella di scorta?
1: 16.
0: Sì, perché è 11 più 5, 16. Siamo a 16. Maggio è il mese numero?
2: 21.
0: 21.
1: Sì, ma alza il livello di difficoltà, non è esemplificativo, se no poi.
2: Sì,
0: 21,
2: perché...
0: ok, siamo a 21. Quanti erano i nani di Cenerentola?
1: 21, perché erano Biancaneve, quelli di Biancaneve.
2: E questa era difficile. Tante saranno le domande tranello durante questo percorso, ma voi ormai lo sapete. Il conto circuito è bello anche per questo, no?
0: Per giocare con noi, candidatevi con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Fatevi avanti, fatevi avanti.
1: Dovete ululare per
2: sì,
1: partecipare.
2: No, devono convincerci dicendoci: sono io il concorrente giusto. Voglio giocare a conto circuito.
3: Un po' più convinto.
2: Voglio giocare a conto circuito.

0: fa il filo rosso su R101 e ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, go!
0: Dunque, al 331-8090-101, chi gioca con noi quest'oggi?
3: Diamo il benvenuto alla concorrente di oggi, ovvero Valentina da Ivrea. Ciao Valentina!
0: Ciao!
4: Ciao a tutti!
3: Ciao, Valentina, benvenuta!
0: Benvenuta!
4: Grazie!
0: Senti, hai già familiarità col contocircuito? Hai sentito altri concorrenti giocare in passato?
4: Sì, l'ho sentito anche poco fa nella promo.
0: Ok, allora
4: speriamo di indovinare.
0: Stai attenta alle domande trabocchetto, ok? Quindi,
4: i nani di Cenerentola.
0: Esatto, prendi il tuo tempo per ragionare bene, anche perché se sbagli si ricomincia da capo e lì diventa complesso perché bisogna andare più veloce, ok?
4: Proviamo.
0: Dai, 3, 2, 1, partiamo!
5: Valentina, uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
5: In un famoso detto, quanti piccioni si prendono con una fava?
4: 3.
5: Non c'è due senza?
4: 6.
5: Sì, unendo due bicchieri mezzi pieni, quanti bicchieri pieni ho?
4: 7.
5: Che numero ottengo capovolgendo un 9?
4: 13.
5: E capovolgendo un 6?
4: 22.
0: Sì!
5: Quanti animali compongono la parola pesce cane?
4: 24.
5: Le ore 18, che ore sono del pomeriggio?
4: 30.
3: Sì.
5: Quanti su 1000 ce la facevano in una famosa canzone di Gianni Morandi?
4: 21.
5: Quante scarpe ci sono in 4 paia di scarpe?
4: 39.
5: Quanti anni ha chi è nato 30 anni fa?
4: 69.
5: Quanto manca per arrivare a 101?
3: Sei fumato.
4: 101.
3: Sei fumato, Valentina.
0: Sei una spada. Brava, bravissima. Non è a sbagliare.
4: Col fiatone, non ho corso, ma
3: sì,
4: ho fiatone.
3: Ho sentito ogni tanto qualche sospiro di sofferenza, che è una controindicazione del nostro controcircuito.
6: Io invece l'ho vista super sicura, super quasi annoiata dalla facilità con cui
3: dice Gianni. Sì.
4: Non è vero, non è vero.
5: Grande, ragazzi,
4: ho un nodo in gola.
5: La gente di Ivrea è tosta, cioè pensa solo al loro carnevale, si lanciano questi 196.000 kg di arance addosso.
3: Tu Valentina lo vivi in compassione il carnevale lì a Ivrea nella tua città o
4: no,
3: te frega una mazza?
4: Vado a vedere la sfilata o la sera, ma il carnevale no, perché ci si fa male, perché c'è una puzza tremenda di arance.
5: Meglio le spremute, direi. Esatto. Meglio utilizzarle in altri modi, forse.
0: Senti,
4: sì,
0: dove sei ora?
4: Spremute più benefica.
0: Dove sei ora? A casa, in giro, lavoro?
4: Sono a casa, ero in procinto di preparare qualcosa per cena.
0: Bene, bene, che si mangia stasera?
3: Gianni ha già la colina.
4: Facciamo una bella orata al forno con delle zucchine.
0: Noi quando sentiamo i trafficanti che ci dicono sto cucinando, ci lanciamo a pesce subito, vogliamo sapere.
3: E infatti
4: a
3: l'hai
4: pesce,
3: fallorata.
4: A pesce stasera.
3: Giusto.
4: Vale.
0: Grazie per aver giocato con noi.
4: Grazie a voi.
0: Brava ancora.
4: Ciao,
0: un bacione.
4: Ciao.
7: Enjoy the music.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe su R101.
1: Possiamo fare i complimenti ancora a Valentina, che ha fatto una rincorsa incredibile. Con un solo respiro si è portata a casa questo conto circuito. Facilino.
0: No, sì, facilino. Beh, facilino, sì, insomma.
1: Posso fare una piccola un piccolo appunto.
0: È vero.
1: Quanti animali ci sono in pesce cane? Sono tre.
2: Stai sbagliando.
1: Pesce cane e pesce cane.
2: Ma la domanda è che è stata cambiata per
3: tempo. Poi il pesce cane si dice squalo. Pesce cane detto per gli amici.
4: I trafficanti di R101.
5: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
1: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
0: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
1: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro, Rosso Relativo su R101. E ora impariamo qualcosa di nuovo con tre cose per sembrare più intelligenti a cura di Giacomo Gianni.
1: Grazie Dani, grazie per la linea. Partiamo con queste tre cose che per linea. Sembrare più intelligenti, bellissime.
2: Siete che... distanti 40 centimetri.
3: Vabbè, comunque una linea retta li congiunge in qualche
1: Parto
3: modo.
1: Dal numero 1, perché dal 2020 al 2026 l'analisi della classifica Billboard Top 100.
0: Sì, la classifica musicale Billboard, dai, la più famosa al mondo.
3: Quindi negli ultimi 6 anni cosa ha decretato?
1: Ha mostrato una continua crescita di canzoni con testi tristi o malinconici.
2: La gente è triste, non sorridono più.
0: Dalla pandemia in poi, praticamente, pare di sì. Se ci pensi.
1: Ma brutto,
3: beh, brutto. La musica, ragazzi, è lo specchio di quello che viviamo ogni giorno.
2: Bella,
3: di,
2: bella
3: che
2: frase
3: ci circonda.
2: Questa.
3: No, non è una frase, è la realtà.
1: Però potrebbe essere anche una via di evasione dalla realtà.
2: Wow.
1: Mostrare una strada diversa.
2: Gianni.
1: Far sorridere. No.
2: Continui, vada con la
1: Vado con la numero 2, perché dal 4 maggio 2026 in Francia tutti gli studenti universitari mangiano in mensa pagando solo 1 euro. Facciamo un applauso. E io mi iscrivo, mi iscriverò alle call.
2: Cosa mangi con 1 euro?
0: No, se ti andiamo a mangiare non è che ti danno cose che valgono 1 euro, che tu paghi solo 1 euro,
2: mezzo cracker.
3: Ma no. Sacca push.
1: Vabbè. Chiudiamo con la numero 3, perché Prego. Secondo una ricerca che ho letto poco fa, ogni settimana facciamo per la prima volta qualcosa, cioè facciamo qualcosa per la prima volta almeno 4 volte.
2: Davvero? Non ho capito. Non ho
3: cioè,
2: capito.
3: Ogni settimana, sì. quindi 7 giorni, sì. facciamo una cosa per la prima volta almeno 4 volte. Cioè 4 cose diverse.
1: C'è qualcosa Pensaci. Che hai fatto per la prima volta in questa settimana?
0: Oddio, ci devo pensare.
3: Io ho fatto 30 km con la bicicletta.
1: Bravo.
3: Non mi era mai capitato.
1: Io ho preso l'aliscafo per la prima volta. Vabbè. Anche il traghetto, non ho mai preso.
3: Ha mangiato un cornetto ischitano,
1: sì,
3: immagino.
1: Sì, siamo a 2. Ho mangiato la pasta con le vongole per la prima volta. 3. Poi cos'è? Ho fatto ho visto le lucciole, gli animali che si illuminano. Non ho mai visto. Bellissimo.
3: Non so se è più grave non aver visto le lucciole o mangiare per la prima volta gli spaghetti e le vongole a 30 anni.
2: Magari è successo anche ai nostri trafficanti. Provate a ragionarci. Nell'ultima settimana avete fatto qualcosa per la prima volta?
0: Ah, 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Imagine Dragons Enemy su R101. A quanto detto poco fa dal nostro Giacomo Gianni, ognuno di noi, almeno 4 volte a settimana, fa qualcosa per la prima volta.
1: Ciao trafficanti, io questa settimana per la prima volta ho fatto
0: Si è impegnato però, ragazzi,
2: è bellissimo.
3: È un vocale incompleto.
2: Forse ognuno può, bravo, con la sua fantasia riempirlo.
3: È la, bellezza di una pagina bianca dove ognuno di noi può trovare il significato di ciò che
2: può aver dipinto un ritratto.
0: Perché no?
2: Può, secondo aver me, fatto la salamoia per la prima volta.
3: Il barbecue per la prima volta. Non c'era, lui voleva farlo da tempi, lo so. L'ha comprato perché sono quelle cose che tu inizi già comprando. E poi niente, l'ha fatto per la prima volta.
2: Niente, è stato tutto fumo, niente arrosto. Diamo il benvenuto sulla nostra auto a due graditi ospiti, sì, con una grande novità, notte poetica, sono Uelo e Anna Tatangelo. Scende la notte.

0: Ok,
1: quello Anna Tatangelo, notte poetica su R101, una novità per voi amici trafficanti. Parlavamo di cose fatte per la prima volta. Io questa settimana per la prima volta ho dovuto
2: giocato a calcio.
1: No, ho dovuto avere a che fare con messo il tendone da sole nuovo, no? Bello, bianco,
3: bello.
1: Cacca di piccione.
4: Ma quelli lo sanno, perché se tu non lo mettevi,
1: certo,
4: loro non la facevano.
1: Come si pulisce una vagina? Per la prima volta mi sono dovuto ingegnare.
2: Poteva essere un'aquila da
1: certo.
2: Certo.
5: I trafficanti di R100.
1: Parliamo ora di un traguardo significativo per NKD, che festeggia 20 anni di attività in Italia.
2: Un'occasione che viene accompagnata da un'iniziativa rivolta a tutti voi, pensata per valorizzare l'intera offerta dell'azienda.
4: Dal 14 al 16 maggio è attivo uno sconto del 30% su tutti i prodotti, dall'abbigliamento per donna, uomo e bambino, e tutto per la casa.
1: L'iniziativa è valida in tutti i negozi NKD e sul sito ufficiale nkd.it.
6: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
11: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
13: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
2: Forza, 331 80 90 101. Scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
14: Renault.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario.

0: Avere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Tutto il mondo di M in un'app?
13: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Tocca di nuovo a voi, amici trafficanti di R101. Scegliete una canzone che vi porti indietro nel tempo, una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo.
15: Oggi la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe quella di Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Grazie.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth su R101. Scelta da voi, era la canzone che vi fa stare bene.
1: Bene, bene.
0: Tra un'ora circa ne arriva un'altra, non cominciare. Mandate le vostre richieste con un messaggio, meglio se vocale, al 331 80 90 101.
1: Ti vedo.
2: Non ho nulla da...
0: Niente school of radio.
3: Niente, no. Non nessuna...
1: Una canzone che quando Belinda Carlisle scrisse non si aspettava che appunto la sua Heaven is a place on earth. Heaven.
0: Perché fai così?
1: Devi far sentire l'H.
0: Non devi far sentire, non c'è bisogno di fare così tanto l'H.
1: Non si sarebbe mai aspettata che poi in Italia venisse associata a uno dei momenti più belli nel corso della vita di una donna.
0: Cioè?
1: Una pubblicità di assorbente.
0: Lascia perdere. Vai
4: più sulla depilazione. Sì, comunque nel momento intimo.
1: Momento delicato, diciamo.
0: Vabbè, l'hanno scelta come canzone per uno spot. Vabbè, non è che uno crea la canzone.
4: Sarà stata felice per tutti gli introiti derivanti dai diritti d'autore.
1: È stato importante.
0: E questa era la curiosità incredibile che volevi raccontare.
1: Bene.
0: Non c'era di meglio. Vabbè, Kungs su R101, clap your

0: Fulminacci, stupida sfortuna su R101, trafficanti.
1: Che c'è? Stupida sfortuna, siamo giunti alla fine.
0: Succede a quest'ora ogni giorno, ma come ogni giorno, domani torniamo in diretta dalle 18 alle 20.
1: Questa è una sfortuna ancora peggiore.
0: Questa è una sfortuna per i nostri trafficanti. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, grazie a Michele Rossetti in regia.
1: Yes!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il cessate il fuoco è molto debole, dice Donald Trump, e all'1% di chance di reggere. Il presidente americano dice che comunque una soluzione diplomatica è ancora possibile. Cambiamo argomento, sale l'allarme legato all'antivirus nonostante le rassicurazioni delle autorità. Confermati altri due contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano che al momento è asintomatico. In Italia due i marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria, gli altri due connazionali del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per il virus, sono invece in isolamento volontario, tra loro nessuno ha sintomi. La cronaca dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un solidocchio di esempio che secondo la procura di Pavia sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara il giorno dell'omicidio. Per Alberto Stasi la ragazza non ha mai fatto riferimento a Sempio, approcci legati alle chiamate ricevute il giorno prima del delitto. Cambiamo argomento, Electrolux annuncia 1700 licenziamenti su un totale di 4500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento del governo. Chiudiamo con il tennis. Senza storia a Roma il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia. Popirin battuto in 2 set 6-2 6-0. Prossimo avversario a sorpresa l'italiano Pellegrino, che a sua volta ha battuto l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Umbria. Sul raccordo 1 Bettolle Perugia c'è un incidente allo svincolo di Ponte San Giovanni verso il raccordo Bettolle, veicolo fermo segnalato in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. C'è vento forte sulla 1 tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine, sulla 7 Milano Genova coda per un veicolo fermo in avaria alla barriera di Genova Ovest e allaccio A10 Genova Rosignano per chi procede verso Milano. Veicoli scortati per il maltempo sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo. Ultima segnalazione che ci riporta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Acqua Sparta verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

si dice mille e una notte, c'erano le storie mille e una notte, quelle cose lì. Ci abbiamo le stories, ragazzi, stories non con il Yaki, giusto, il padrone di casa, ma con me. E lunedì quando deve essere perfetto è perfetto, no? Siccome il lunedì è pesante, sì, e in più dulcis in fundo, arrivo io, Aldo Paolini, fino alle 24 insieme, belli vicini vicini, come una grande e mega family.

Lupi Celesti nella nostra serata 20:11. Buon lunedì sera a tutti, con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, la squadra, la family è al completo. Vi ricordo che Yaki torna domani, non disperate, il padrone di casa torna domani puntuale sempre alle 20. Tocca a me per... Ah, è un momento sadness, tristezza. Momento tristezza, non c'è Yaki. Yaki, quanto ci manchi. Dove sei ora? Libero nelle praterie. Ce lo immaginiamo, vogliamo immaginarcelo così, felice che corre nei prati. Allora, amici, visto che la giornata lunedì volge al termine, volevamo fare un po' come si faceva nei galeoni una volta, il diario di bordo, no? Il diario anche del giorno, si può fare anche quelle cose che facevamo un po' da bambini, che tenevi un diario, quelle cose che i psicologi ti dicono sempre: annoti tutto, ok? Mi raccomando, scriva tutto a fine giornata. E tu non c'hai mai voglia di fare questa roba. Non la faresti mai, no? Perché chi c'ha voglia, sono stanco, ho lavorato 25 ore, non gliela fai. Beh, insomma, noi facciamo il diario della giornata, cioè cosa possiamo scrivere, anzi dire, via messaggio vocale al 331 80 90 101, alla family di R101. Come è andata sta giornata? Che dite, Facciamo finta family che si torna a casa e si racconta qualcosa, no? Allora, il capo ufficio ha fatto questo, il mio capo officina, mi è caduta una chiave inglese sul pollicione, che ne so, la qualsiasi cosa. Vogliamo le vostre stories, il vostro diario del giorno, diario di bordo anche, 331 80 90 101. Enjoy the music.

Lui è Bruno Mars, questa è la serata di R101 alle 20 e 16 minuti. Siamo alla ricerca di Diario del Giorno, cosa vi è successo oggi. Aspettiamo il vostro momento, il vostro racconto, come è andata oggi. Raccontate, apritevi alla family di R101, siamo qua in febbrile attesa, ok? Poi il vostro racconto della giornata al 331 80 90 101.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
22: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
23: Aiuto, cadiamo!
22: O ti senti ACT?
24: Oh, che forza!
22: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
25: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
26: Sì, certo.
27: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
28: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango.
0: Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: R101 Meteo.
23: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali su Alpi orientali, Triveneto, Emilia, con quota neve dai 1600 metri. Qualche pioggia anche su parte della Toscana e in Romagna. Tempo stabile con ampie zone di sereno altrove. Progressivamente le schiarite aumenteranno in tutta Italia, anche se qualche nuvola si addenserà sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna. Temperature massime in calo all'estremo nord-est e in Sardegna, stabili o in lieve rialzo nel resto del paese. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
19: R101 Meteo con
24: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I Five con Everybody Get Up. Beh, sentire i Five, ragazzi, qui su R101 dà quel sabor mediterraneo tutto speciale, vero? Ecco, un po' tornare adesso per chi magari è un po' âgé con i Five, con questa boy band, si torna un po' indietro e va bene. Non lo so, penso che vada bene anche da mettere nel diario della giornata, cioè sto tornando a casa e ho sentito i Five. Magari dice, ma sai che non sentivo i Five da una vita? Qui a R101 tutto è possibile. Tra l'altro vi ricordo che ogni ora avete voi la, diciamo così, la cloche, come si dice, il timone della radio, perché voi scegliete la canzone che fa star bene proprio una volta all'ora. Quindi fatevi sempre sotto, fate il vostro gioco al 331 80 90 101. Leggo al volo un paio di messaggi dedicati proprio al diario del giorno. Cosa vi è successo oggi, giusto che siamo alle 20:28? Ciao R101, oggi giornata da montagne russe, al lavoro ho cancellato per sbaglio una mail importantissima. Quindi montagne russe cosa vuol dire? Cioè su e giù, quindi cancellato e manca un pezzo a sto messaggio. Amico o amica, mandaci qualcosa, facci sapere se è finita lì, cioè sei felice perché hai finito di lavorare? Non lo so, ti chiediamo questa cosa. Poi, ciao R101, oggi ho capito che l'età adulta è aprire il frigo 5 volte sperando che compaia qualcosa di nuovo, invece no, bisogna fare la spesa. Ecco, quindi in questo caso quando si torna a casa bisogna fare la spesa, ragazzi, forza e coraggio. Bisogna anche ascoltare la grande musica sempre di R101, Charlie Puth insieme a Meghan Trainor con Marvin Gaye. Let's move!

Ornella Vanoni con Elodie e Dito nella Piaga, tutti insieme con Ti Voglio nella serata di R101 in questo lunedì sera. Con me Aldo Paolini, Davide Cesini in regia. Non c'è Iacchi, ragazzi, tranquilli, sta bene, torna domani dalle 20. Non disperate perché il padrone di casa torna domani al suo posto, don't worry. Mentre stiamo un po', ci stiamo raccontando sul diario del giorno, il diario di bordo anche, possiamo dire un po' così, perché come è andata questa giornata, come è andato questo lunedì. Io chiudo degnamente il classico lunedì perfetto, no? Quando si dice il lunedì è la giornata più dura perché dopo il weekend ricominciare a lavorare o studiare, fare cose, è dura. La chiudiamo bene. Allora, attenzione, ciao R101, sono uscito senza giacca pensando ma sì, è maggio, ha diluviato tutto il giorno con 8 gradi, ragazzi, in Italia dove ha nevicato da qualche parte. Allora 8 gradi la vedo abbastanza complicato. Poi ciao R101, oggi ho iniziato la dieta, è durata fino a quando qualcuno in ufficio ha pronunciato la parola focaccia, fine. Effettivamente con la parola focaccia tutte le diete vanno in fumo, possiamo dirlo, funziona così, ragazzi, non solo per te cara amica. Va bene, dai, andiamo sempre con la grande musica di R101, abbiamo questo momento dove almeno possiamo alzare il volume, possiamo farla finire bene questa giornata, questo lunedì sera. Temper City con Self-Aware.

Nella serata di R101, buon lunedì sera, buon rientro a casa dopo una giornata lunga di lavoro. Insomma, grazie come sempre per averci scelto. Leggiamo a volo un messaggio: oggi giornata da film thriller, ho sentito vibrare il telefono in tasca, ma il telefono era sul tavolo. Il classico, ragazzi, questo è proprio il momento dove forse il muscolo che vibra, giusto? E non è nient'altro.

0: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Amici, tra qualche istante avremo l'appuntamento tanto amato, quello con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela, ragionatela, chiedetela al vostro cuore e poi scrivete un messaggio al 331 80 90 101.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
16: Fino a 27 km con un litro.
17: 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid.
19: KD.it, NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te.

0: Villas Andaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
5: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Siamo pronti con lo spazio La canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Sono Tono da Napoli. Senti, niente, volevo dire che la canzone che mi fa stare bene oggi sarebbe Stars dei Simple Red.

Simply Red con Stars, grazie al nostro amico qui nel momento con la canzone che ti fa stare bene nella nostra serata, nel nostro lunedì sera, grazie per averla scelta. Tra un'ora avremo un po' di musica Airbnb, quindi ragazzi, è così che funziona, un po' di pop, R&B, insomma avremo la richiesta alle 21.45, sarà dedicata, ecco, appunto a quell'area musicale, no? Quindi l'R&B sapete che è molto così, molto pregiata, come ci si può scatenare, si può fare quello che si vuole. Va bene, 331 80 90 101 per la canzone Mi fa stare bene. Vi ricordo anche che tra pochissimo, anzi adesso, abbiamo Ross Villan insieme a Gue Pequeño, Come un tuono.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Lei è Giorgia Meek, meglio conosciuta come Meek, con la sua Fabulous nella serata di R101. Questa cantante britannica che inizierà a farsi il suo bel tour estivo proprio a partire dal 30 di questo mese da Londra, e quindi comincerà così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un'ultima ora dalla Spagna. A Tenerife è completato lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio dalla MV Ondius. Confermati altri due contagi ieri tra i passeggeri sbarcati, e cioè una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano che al momento è asintomatico. In Italia è in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus, in isolamento volontario altri tre connazionali. Cambiamo argomento. Trump valuta la possibilità di rilanciare Project Freedom per consentire il transito di navi nello stretto di Hormuz, quasi mille quelle ferme, per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Il presidente precisa anche di non aver ancora preso una decisione definitiva dopo l'ennesimo no iraniano all'offerta di Washington per la fine del conflitto. Il dialogo comunque è ancora possibile, sostiene Trump. Chiusura e rialzo a Piazza Affari con il FTSE MIBA più 0,76, che registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7, Madrid lo 0,26, positive Londra con più 0,3% e con Francoforte più 0,15. Cambiamo argomento. Il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, così la presidente della Commissione europea von der Leyen, sostenendo che nessuna nazione può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli viene negato il loro. Si giocheranno alle 12.30 di domenica a Roma-Lazio e le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions. Nel calcio in Serie A sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Chiudiamo con il tennis. Sinner agli ottavi a Roma dopo la vittoria 6-2-6-0 su Popperin. L'azzurro trova la rivelazione Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM24.

Stories qui su R101, buon lunedì sera a tutti, 21 e un minuto, quasi due minuti con me, Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, ogni tanto Cristiano Ronaldo che ci viene a trovare. Ne siamo contenti perché noi piace quando abbiamo ospiti anche solo per qualche secondo, no? Compare e poi scompare, a noi piace anche così. Siamo pronti a mettere la grande musica sempre, accogliamo un amico di R101, Justin Bieber.

0: Con Selena Gomez qui su R101 nel nostro lunedì sera con Stories. Andiamo a raccontare le stories con me, Aldo Paolini, dedicato proprio a diciamo così i record. A noi piacciono tanto i record, perlomeno a me piacciono tanto, non tanto il Guinness World Record, ma in questo caso il record come il treno più lungo del mondo. Dove si trova il treno più lungo del mondo? Si trova in Australia ed è però un convoglio merci, ok? Amici, si chiama BHP, questo diciamo treno che pensate è lungo, è tuttora lavora, dal 2001 che lavora incessantemente da una cava e ogni volta se ne parte con 7,3 km di vagoni.
1: Madonna!
0: Esatto, Renato Pozzetto, sì, 682 vagoni per una lunghezza di 7,4 km. Ragazzi, una roba, cioè voi immaginate 682 vagoni. Voi, adesso io mi chiedo, ma se c'è un passaggio a livello, cioè ora che passa tutto il treno, cioè uno fa in tempo a farsi una famiglia mentre aspetta, no, giusto? Cioè fa in tempo a fare un po' tutto, cioè a conoscere qualcuno, innamorarsi, fare aperitivo, cioè tutto il tempo della terra. Mi è venuto in mente di quando facevamo noi da piccolini quelle file interminabili, perlomeno i maschietti, di macchinine. Ve lo ricordate? Adesso è una cosa che bene o male facciamo tutti, i maschietti lo fanno tutti, no? Prendi le macchinine e fai la bella fila, non si sa perché ci piace questa cosa, però li mettiamo forse per vedere quante ne abbiamo, no? Di macchine, ne metti tutti in fila e fa un serpentone lunghissimo. Quindi vi chiediamo, cogliamo diciamo, il vagone al balzo per chiedervi un po' da piccolini, da bambini, a cosa giocavate spesso, no? Qual è il gioco che ancora vi ricordate? Giocavate a, per esempio, a me piaceva tanto farmi la porticina di carta e la pallina di carta per giocare a calcio con le dita. Per esempio, questo era, pensate, sì, era il 1824, mi piaceva quella cosa lì, adoravo quella cosa lì. Voi invece, qual è il momento? Lo chiediamo a voi, il gioco più bello di quando eravate bambini, cuccioli cuccioli. 331 80 90 101. Enjoy the music.

bella e anche stilosa, Raycon, Where Is My Husband, nella serata di R101. Amici, family di R101, qual è il gioco più bello con il quale giocavate quando eravate piccolini? Ecco, siamo curiosi di sapere, c'è un gioco che ricordate con affetto? Mi piaceva giocare a quel gioco lì. Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
21: La spesa intelligente!
22: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
24: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
25: Nuova Toyota EcoCross.
0: Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
24: Lo rifacciamo?
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Con Già sei innamorar qui su R101 in Stories con me Aldo Paolini e con i vostri giochi preferiti quando eravate cuccioli, quando eravate bambini. Ciao R101, io da piccolo giocavo a celai nel cortile con tutti i miei amici con regole che cambiavano ogni 40 secondi. Questo è vero perché c'era no, questo non è valido, no, perché se tu il celai classico, no, celai poi tutti che scappavano, giusto? Era quello, no? Era quello. Poi va bene, ciao R101, noi facevamo le gare con le biglie in spiaggia. Sì, ma al mare, o proprio abitate al mare, abiti al mare, amico o amica, fammi sapere, facci sapere insomma un po' dove sei, insomma a livello geografico possiamo un po' geolocalizzarti. Io e mio fratello costruivamo piste infinite per le macchinine, poi litigavamo dopo 12 secondi su chi aveva distrutto il ponte, quindi questo è un classico. Beh, le macchinine, abbiamo detto, in tanti mettono in fila le macchinine, perlomeno i maschietti facevano questa cosa, io anche, piaceva mettere in fila tutte le macchinine. Chissà, insomma, qual è il vostro gioco preferito, qual era quello che vi ricordate di più, il gioco preferito di quando eravate cuccioli, super bambini. Aspettiamo la vostra storia, anzi le vostre stories al 331 80 90 101. Nel frattempo ci ascoltiamo Vasco Rossi con la sua E già.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

Lui è Vasco Rossi con È già qui su R101 in Stories, con me Aldo Paolini, 21 e 34 minuti. Ce la stiamo raccontando sui giochi preferiti di quando eravamo cuccioli, di quando eravamo bambini. Ciao R101, noi passavamo pomeriggi interi con l'elastico. Con l'elastico? Coordinazione zero ma autostima altissima. In questo caso c'è da capire un po' con l'elastico. Era quello... ci sono vari giochi con l'elastico, c'è da capire quale gioco, però insomma alla fine l'elastico c'era quello per i piedi, quello per le dita, cioè ci sono varie tipologie, no? se non ricordo male. Poi ciao R101, io ero fortissimo a campana, ancora oggi quando vedo un gesso per terra mi viene voglia di saltellare. Molto bene, in questo caso è una cosa anche lì, vero, si faceva campana con ci devono essere tante cose che devono un po' come i pianeti che si devono allineare per avere campana quella giusta, o magari chi aveva la ghiaia poteva farlo tranquillamente nel cortile. Vabbè, insomma, tra poco ancora con i vostri giochi preferiti di quando eravate cuccioli, di quando eravate bambini, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Somber con Omreka qui su R101, il distruttore di famiglie. Questo ragazzo ha voluto proprio dedicare così questa canzone a chi non ha rispetto delle famiglie e distrugge tutto. Quindi eccolo qui il momento con Omreka. Grazie a Somber con questo ragazzo, appunto 20 anni, discografico statunitense, che noi insomma ha avuto il piacere e la gioia di avere con noi su R101.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco a lei.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. A 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

In quest'ora, nella canzone che ti fa stare bene, scegliamo vostre richieste, le vostre canzoni fanno stare bene, però versione R&B hip hop, quindi è questo che teniamo, ci teniamo molto, così almeno avete un piccolo momento tutto vostro, intoccabile alle 21.45 circa, quindi domani altro giro, altro momento con l'R&B e con l'hip hop, con lo spazio, la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederle al 331 80 90 101. Adesso Madonna insieme a Sabina Carpenter con Bring Your Love.

Con Fever Dream qui su R101 nella nostra serata, nel nostro appuntamento con Stories, con me Aldo Paolini e anche con l'informazione che sta arrivando. Arrivano le breaking news di Digicom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita in serata la Ondius dopo lo sbarco dei passeggeri ancora a bordo, i 28 occupanti della nave, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri, confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano al momento asintomatico. In Italia 2 marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria, in isolamento volontario altri 2 connazionali del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste alcune delle misure del nostro Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Ondius. Medio Oriente, Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile, aggiungendo che la leadership di Teheran è indegna. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è debolissimo. Torniamo nel nostro paese, dove Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento al governo. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria in 2-7 su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante in 2-7. Queste le breaking news di TGCOM24.

22 minuti nella serata con Stories, con le vostre storie, con i vostri momenti, ritornando a casa dopo un bellissimo, speriamo, lunedì, una giornata lunedì che volge al termine, ancora durette e lunedì lo salutiamo così in maniera magica. R101 però vi tiene sempre in compagnia con me, Aldo Paolini, con Davide Cisini in regia e con Cesare Cremonini. Ora

Damiano David con Next Summer qui su R101 in Stories, con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, amici, con anche Cristiano Ronaldo come sempre, lui non manca mai e siamo contenti di questo, come siamo contenti anche di andarcene a Londra, perché l'Università di Londra hanno fatto un bellissimo studio universitario. Quanto ci piacciono le ricerche universitarie, non potete nemmeno capire, perché, attenzione, quando conosciamo una persona nuova, attention s'il vous plaît, ok? Il nostro cervello mette in cima a tutto quanto una cosa. E dice, ma che cosa? L'hanno scoperto i ricercatori, adesso io posso dirvelo io, è questo il giochino delle 22:10 di questo lunedì sera, ok? Cosa mette in cima tutto il nostro cervello, secondo voi, quando conosciamo una persona nuova? Ci sono tante cose che uno potrebbe giudicare, non so, l'aspetto, insomma, tante cose. Qual è, secondo voi, la primissima cosa che il cervello così seleziona come cosa importante e poi scandaglia tutto il resto? Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Sentite con Be Mine qui su R101 la nostra serata in Stories. Amici, secondo voi qual è la cosa più importante che il cervello valuta nei primi secondi quando conosce una persona nuova? Qual è la primissima cosa che valuta? Questo stiamo cercando, questo hanno scoperto i ricercatori inglesi da Londra. Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101.

0: Electroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale, un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Gio, ma che dici, sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Umbria Jazz.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho prese addirittura due!
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: In Negramaro con Parlami d'Amore qui su R101 in Stories con me Aldo Paolini e con i ricercatori che arrivano da Londra, da Trante. È Londra, ragazzi, Trante, ovviamente, giustamente. Allora, no, perché ci sono tante università, ma ce n'è una che così ha voluto mettersi a studiare quando incontriamo le persone nuove. Allora, c'è questa cosa, c'è la prima cosa che il cervello mette davvero al primo posto. Qual è questa cosa? Qual è che il cervello mette davvero al primo posto? C'è soltanto una cosa che fa, e i ricercatori londinesi lo hanno trovato. Qual è, secondo voi? Sentiamo.
1: Per me si guarda il colore degli occhi.
0: Niente colore degli occhi. Poi?
2: Secondo me il cervello, quando si conosce una persona nuova, sì, mette al primo posto l'odore. L'odore della persona. Ciao.
0: Uela, beh, devi essere già bello vicino lì, eh? L'odore? Sì, sì. Cioè, l'abbracci subito. Senti, usmi sul collo. Senti, no amico, non è questo. Poi,
3: ciao, io dico il linguaggio del corpo, la postura e i movimenti.
0: La postura e i movimenti del corpo non è ancora questo. Poi,
4: buonasera, secondo me se può essere una persona pericolosa per me, cioè aggressiva, insomma. Ciao, buona serata.
0: Ok, quindi lo capisci dal, penso, il linguaggio del corpo, il linguaggio in generale, come lo usa, come si pone con te, potrebbe essere in maniera aggressiva, ma non è neanche questo. Qual è la prima cosa che il cervello mette davvero al primissimo posto quando conosce qualcuno di nuovo, per così capire chi ha davanti? Qual è questa cosa? Aspettiamo le vostre risposte, la vostra idea al 331 80 90 101. Mentre ci pensate, ci ascoltiamo Chase Smokers con Closer.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames qui su R101 in Stories. Stiamo giocando con gli amici di Londra, con i ricercatori di Londra, gli universitari, che hanno voluto così capire, scandagliare il nostro cervello quando incontra una persona tutta nuova. Qual è la cosa che mette in cima il cervello appena incontra qualcuno di nuovo? Sentiamo le vostre idee.
1: Ciao, ci riprovo. Se mi piace o non mi piace?
0: Cioè, quindi l'istinto del mi piace o non mi piace subito da me. E no, il cervello per arrivare a una cosa del genere mette insieme un po' di cose per arrivare a dire mi piace o non mi piace. Ancora, poi
2: può essere l'energia che mi trasmette, nel senso che se sento che mi dà energia positiva o se sento che invece mi succhia energia, perché comunque mi trasmette energia negativa. So che sembra di parlare cose dell'altro mondo, ma queste cose, signori, esistono. Cioè, non possiamo negarcele.
0: No, certo, esistono, ma sai bene, questo qua è cos'è? È diciamo più il cuore, no? L'istinto. Il cervello va per i fatti suoi, no? Il cervello è più così conservatore, magari, un po' più calcolatore, ecco. E non è questa cosa. Poi
3: il fisico, come uno si presenta al fisico.
0: Quindi il linguaggio del corpo, il fisico, la parte, tanti hanno detto corpo, fisico, ma non è ancora questa. Allora amici, questo è incredibile, ma i ricercatori inglesi hanno trovato la primissima cosa che il cervello scandaglia e mette al primo posto come la cosa più importante, ovvero il tono della voce, la voce della persona, perché il cervello mette in pochissimi millesimi secondo, col suono della voce, il discorso di fiducia, empatia, simpatia, sensazioni emotive, e poi scandaglia tutto il resto, ovvero la parte fisica, quindi l'aspetto fisico, se una persona è simpatico, il linguaggio del corpo e via tutto il resto. E poi mette insieme tutti i dati e poi lì si può dire questa persona mi piace, non mi piace, mi posso fidare, non mi posso fidare. Ma la primissima cosa che il cervello mette in cima a tutto è il tono della voce, il suono della voce. E quindi insomma la trovo una cosa molto bella, anche per noi che facciamo radio, vuol dire che insomma dai, la voce ha sempre la sua grandissima importanza, ne siamo contenti.

proviamoci a portarcela questa nell'estate 2026, questa la balliamo sicuramente. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, tutte e tre insieme. Una Serena Brancale che qualche giorno fa ha compiuto 37 anni, ne siamo contenti, buon compleanno in ritardo. Super festeggiata, super amata, pronta anche lei, Serena Brancale, a partire con il suo tour estivo, ne siamo contenti.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Amici, tra qualche istante avremo l'appuntamento tanto amato, quello con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela, ragionatela, chiedetela al vostro cuore e poi scrivete un messaggio al 331 80 90 101.

0: 179 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
10: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
16: Quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco
16: all'estero. Vieni nei negozi.

con Maria Maria, grazie alla nostra amica che l'ha richiesta nello spazio la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Continuate a richiederla, continuate a pensare a quale potrebbe funzionare per voi, quale potrebbe andar bene, e ce la chiedete, ce la mandate un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idea, tranquilli, c'è il sito r101.it dove trovate proprio 101 suggerimenti preascoltabili. Quindi se non avete idee, se magari avete in testa una canzone ma non sapete il titolo, c'è lì tutto il vostro, il sito che vi aspetta, r101.it. Pronti adesso con una bella collaborazione, ovvero tra Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliane, Tiny con We Pray, qui nella serata di R101.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

canzone estiva, lei è Annalisa nella serata di R101 Queen Stories. È l'alleluia, alleluia, che piace tanto, questa cosa, quell'alleluia potrebbe andare avanti anche per ore. Siamo pronti ad informarci adesso perché arrivano le breaking news di TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel tardo pomeriggio ho completato lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio dalla MV Ondius, che è ripartita da Tenerife. Evacuati 28 occupanti, 6 croceristi e 22 membri dell'equipaggio. Confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri, e cioè una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano che al momento è asintomatico. In Italia, quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus, in isolamento volontario altri 3 connazionali. Stati Uniti, Trump valuta la possibilità di rilanciare Project Freedom per consentire il transito di navi dallo stretto di Hormuz, quasi 1000 quelle ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Il presidente precisa di non aver ancora preso una decisione definitiva dopo l'ennesimo no iraniano all'offerta di Washington per la fine del conflitto. Il dialogo è ancora possibile, sostiene però Trump. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che avanza dello 0,19%, Nasdaq dello 0,10%, lo Standard & Poor's 500 guadagna invece lo 0,19%. Chiusura il rialzo a Piazza Affari, che ha registrato la miglior performance tra le borse europee, che chiudono miste. Il calcio, domenica alle 12.30 Roma-Lazio. Le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il Bologna intanto in serata ha battuto 3-2 il Napoli nel posticipo della 36esima di A al Diego Armando Maradona. Di Raul la rete decisiva in pieno recupero. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Tra mille storie c'è anche la tua. Questo è Stories qui su R101. Ragazzi, di solito qui c'è Yaki, il padrone di casa. Oggi tocca a me, Aldo Paolini, insieme a Davide Cisini. Lui c'è, lui l'altro padrone di casa, Davide Cisini in regia, e siamo contenti, almeno lui c'è. Ok, siamo pronti ad ascoltare sempre la grande musica di R101, Offenbach, insieme a Nick Waterhouse con la sua Catchy.

Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

Lui è Ernia con Super Classico nella serata di R101 in Stories con me, Aldo Paolini, parlando di un turista neozelandese che ieri sera ha fatto il suo erroraccio. Parliamo della città eterna, parliamo di Roma, andiamo diciamo proprio in una fontana famosissima, quella di Trevi a Roma, e questo trentenne neozelandese ha voluto fare così il protagonista per qualche secondo il tempo di, diciamo così, buttarlo fuori dalla fontana, anche se i vigili poi non volevano entrare, erano un po' resti a entrare nell'acqua perché era freddina. Comunque a un certo punto, durante la domenica sera, giusto ieri sera, questo ragazzo di 30 anni ha voluto fare il tuffo come in piscina, però all'interno della fontana di Trevi. Chiaramente è stato fermato e un'ammenda di 500 euro, questa è la multa che si porta a casa questo ragazzo neozelandese, e anche il fatto che non sarà ben gradito nella città eterna per un determinato periodo, ecco, giusto così per dargli il orecchie, ecco, questa è la cosa. Vi chiediamo, amici, voi cose pazze, non come queste illegali, non parliamo di queste follie momentanee, i blackout del cervello ci sono ai noi spesso, ma follie fatte durante le vacanze, ne avete avuto i momenti dove così vi siete un po' troppo lasciati andare durante le vacanze? Noi aspettiamo le vostre stories o i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Con Bianca nella serata di R101 in Stories ce la stiamo raccontando su cose folli che si possono raccontare in radio, ovviamente, fatte durante le vacanze. Ne avete di stories di questo tipo? Follie fatte durante le vacanze? Aspettiamo i vostri racconti, meglio con un messaggio vocale o anche scritti al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Amore, mi racconti una storia?
21: Va bene, dai.
22: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Base con All That She Wants nella serata di R101 23-26 con me Aldo Paolini in Stories, Davide Cisini in regia e con le vostre follie provate in vacanza, follie che si possono raccontare in diretta, non cose illegali, non cose fuori de cavessa come ha fatto il neozelandese che si è tuffato nella Fontana di Trevi a Roma giusto ieri sera ed è stato multato con un bel 500 euro. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao R101, Luca da Bareggio, in provincia di Milano. Due estati fa, praticamente dalla provincia di Teramo mi sono spostato alla provincia di Pescara, in quel di Montesilvano, per andare in un multisala a vedere un film che mi interessava. Ho preso il taxi, mezzanotte inoltrata, esco dal cinema, di taxi non ce ne sono più. Il primo treno per tornare ad Albadratica partiva alle 5:25 del mattino. Fatto sta che per andarmi a vedere quel film alla fine sono rientrato a far colazione all'albergo alle 8 del mattino e siccome dovevano sistemare la stanza ho dormito su una panchina sotto la pineta. Sì, ma adesso una follia così non la farei mai più. Ciao ragazzi.
0: Ciao, sembra veramente un film, ragazzi, sembra veramente un film. Conosco molto bene quella zona, tra l'altro, perché sono tutta l'infanzia l'ho passata dal Badriatica, quindi
2: ma
0: meno male.
2: Non ce ne frega niente.
0: Cioè quella zona lì la conosco molto bene ed effettivamente diciamo che i treni alla sera, anche già dalla sera, finiscono, capito? Ci bisogna aspettare bene, organizzarsi bene in quelle zone, ok? Meglio se con mezzi propri, sì, è meglio così. Va bene, aspettiamo le vostre follie fatte durante un'estate o durante una vacanza, non importa, anche durante l'inverno va benissimo, al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo, ci ascoltiamo Ed Sheeran con la sua Lego House.

Lei è Emma nella serata di R101, questo è Stories, io sono Aldo Paolini, alle 23:34 minuti ce la raccontiamo su cose folli fatte durante le vacanze. Siamo partiti da questo ragazzo trentenne neozelandese che ieri sera si è tuffato nella fontana di Trevi, si è preso una bella multa da ben 500 euro più altre cose con accessori vari e ha fatto il full optional, voleva proprio provare l'ebbrezza di fare una cosa vietata nel cuore di Roma, nella fontana di Trevi, tra le fontane più importanti non solo di Roma ma al mondo. Allora, abbiamo appena sentito l'avventura di un uomo che ha cercato di andare al cinema in Abruzzo, ma in questo caso qui andiamo anche in montagna, vacanze in montagna, saliti con la funicolare a 2000 metri, quindi esperienza tosta, quindi evidentemente magari qualcuno qua è rimasto con le vertigini, robe del genere, o proprio l'aria rarefatta potrebbe aver causato qualcosa di avventuroso. Poi al mare abbiamo provato il banana boat, mai più col mare mosso un incubo. Beh ragazzi, uscire col banana boat, che è quella specie di gonfiabile a forma di banana trainata da quello che è un motoscafo, beh ragazzi, lì è abbastanza è un po' da incoscienti. Va bene ragazzi, grazie per questi momenti, perché a noi piace sempre sentire le vostre avventure. Ora ci avventuriamo con i Maroon 5.

Nine, loro sono i Maroon 5 qui su R101. Beh, insomma, sapere che Maroon 5 arriveranno a brevissimo quest'estate in Italia, siamo molto molto contenti.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco al...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa era 101.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Umbria Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.

0: Eccoci pronti con la canzone che ti fa stare bene qui nella serata di R101. Voi la scegliete, come ha fatto questa nostra amica.
1: La canzone che mi fa stare bene sarebbe Certe notti di Ligabue. Un bacione, vale da Parma.

Luciano Ligabue con la sua Certe Notti nello spazio La Canzone che ti fa stare bene. Grazie alla nostra amica per averla richiesta. Siamo molto contenti che richiedete canzoni anche magari di così italiane, dove uno a una, a una certa ora, oltre a far cantare Cristiano Ronaldo come ha fatto sentire Davide Cisini, cantiamo anche noi. Questa si canta in macchina, anche se manca poco alla mezza, questa si canta a qualsiasi ora e ne siamo contenti. Vi ricordo ancora di mandare sempre le vostre richieste al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, soprattutto se riuscite anche a motivare la vostra scelta. Motivatela perché avrete una corsia preferenziale. Pronti adesso con un cantante francese che si chiama Ugel e quindi è la sua Jamaican o Jamaican.

Stars con I Just Might. Ragazzi, sì, si chiude la serata insieme a R101 con Stories. Ovviamente grazie per essere stati con noi. Tranquilli, R101 continua, prosegue con la grande musica. Ringrazio Davide Cisini in regia. Grazie Family per tutti i vostri messaggi. Io, Aldo Paolini, sono pronto a tornare sabato dalle 16 alle 20. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita la Ondios dopo lo sbarco dei passeggeri, ancora a bordo un cittadino spagnolo positivo all'antivirus, è in isolamento in Italia, due marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria, in isolamento volontario altri due connazionali del volo KLM, dove era anche la donna morta a causa del virus, nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste alcune delle misure del Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Ondios. Cambiamo argomento. Donald Trump ritiene ancora possibile la soluzione diplomatica con l'Iran. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con Teheran è debolissimo e definisce indegna la classe dirigente iraniana. Cambiamo argomento. 8 ore di sciopero e richiesta di immediato intervento del governo da parte dei sindacati dopo che Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento, dice l'azienda, sarà escluso dalla riduzione di personale. E siamo al tennis con gli internazionali d'Italia. Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria netta in 2 set su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato in serata dall'argentino Tirante. Nel calcio infine Napoli sconfitto 3-2 al Diego Armando Maradona dal Bologna nel posticipo di A. Gli uomini di Conte insidiati al secondo posto dalla Juventus, che ha -2 dal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali su Alpi orientali, Triveneto, Emilia, con quota neve dai 1600 metri. Qualche pioggia anche su parte della Toscana e in Romagna. Tempo stabile con ampie zone di sereno altrove. Progressivamente le schiarite aumenteranno in tutta Italia, anche se qualche nuvola si addenserà sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna. Temperature massime in calo all'estremo nord-est e in Sardegna, stabili o in lieve rialzo nel resto del paese. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale al

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
0: R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.